nella quale si pratica la poesia e l'arte. Durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Naval incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Naval racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce. Naval è una bambina che impara a crescere presto, è giudiziosa, è zelante nello studio, si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore. Forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Naval è prossima al menarca, ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa. È quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno: diventare medica. Naval, infatti, nella sua mente di bambina, ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così, lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Naval, però, questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa, che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista, diventa l'unico sostegno di Naval nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Naval: i suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento. Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi, prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Naval lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi. E dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Naval però tiene duro. Soprannominata sciatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori, nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helwan, Naval fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Naval trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale.
Ottenuto il diploma, Naval si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Naval racconta: a volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa. Naval sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno, e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Naval continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Naval vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Naval divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Naval e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Naval si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto, e Rashad lo sa. Ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile. Basta pronunciare per 3 volte la frase "Io ti ripudio" senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla: "Io ti ripudio, io ti ripudio, io ti ripudio". Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali
che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo

La sua vita si fa sempre più difficile finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio Donne e Sesso, la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: «Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica». E come risposta sono finita in prigione. Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni. E soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa attivamente alle proteste di Piazza Tahrir nel 2011. Fedele fino alla fine ai principi di giustizia, indipendenza e verità che ha sempre difeso, pagando perfino con il carcere l'esilio, Naval Asaadawi muore al Cairo il 21 marzo 2021, a quasi 90 anni, lasciando un paese sempre più diviso tra tensioni di cambiamento e conservatorismo radicale. Consapevole della forza delle parole, nella sua autobiografia aveva scritto: «Il pericolo ha fatto parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente».

0: Il racconto.
1: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga, riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania e gli aranci sempreverdi di Francofonte e i sugheri grigi di Resecone e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: qui di chi è? Sente rispondersi: di Mazzarò. E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa, e qui di Mazzarò. E cammina e cammina e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado, con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido, con immense mandrie bianche. Tutta roba di Mazzarò. Sembrano appartenere a Mazzarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazzarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re, è astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano eccellenza e gli parlano con il berretto in mano si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa. Adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e furia, in piedi, in un cantuccio di un magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, mentre i contadini scaricano i sacchi, oppure vicino a un pagliaio, quando il vento spazza la campagna gelata. Non beve vino, non fuma, non usa tabacco. Eppure il tabacco ne produce tanto, con delle foglie larghe e alte come un bambino. Non ha il vizio del gioco, e neanche quello delle donne. Non ha mai avuto donne da mantenere, a parte la madre, che gli è costata 12 tarì per portarla al cimitero. Ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando andava a lavorare senza scarpe, nella terra che adesso è sua, quando stava con la schiena 14 ore al giorno, con dietro il sorvegliante a cavallo che lo prendeva a frustate appena provava a raddrizzarsi per un momento. Per questo ha dedicato ogni minuto della sua vita ad accumulare roba. Adesso i suoi aratri sono più numerosi delle file di corvi che arrivano a novembre, e lunghissime file di muli trasportano le sementi. Non si riescono a contare le donne che stanno piegate nel fango per raccogliere le sue olive, Così come al tempo della vendemmia occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva, mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi a palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazzarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi, perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il barone, il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazzarò. «La roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha». Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ha Mazzarò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano. E quante seccature, i mezzadri che vengono a lamentarsi del cattivo raccolto, i debitori che mandano le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto, a supplicarlo di non prendersi il mulo o l'asino perché non hanno da mangiare. Lo vedete quello che mangio io, pane e cipolla? Eppure ho i magazzini pieni e sono il padrone di tutta questa roba. A chi gli chiede un pugno di fave risponde: pensate che io le abbia rubate? Non sapete quanto costa seminarle, zapparle e raccogliere? E se uno gli chiede dei soldi dice che non ne ha. E non li ha per davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena ha un po' di soldi compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta: il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba ed è arrivato ad averne tanta e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco, per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate che ha i giorni lunghi, uno che non ha niente». Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando. Comincia a dare colpi di bastone, e ammazza le anatre i tacchini mentre urla: «Roba mia! Vieni via con me!»

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca. Di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro, lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche. Le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Logorroici. Quando parlare troppo è un segnale di malattia. Non confondiamoli con i semplici chiacchieroni. I veri logorroici parlano incessantemente, con frasi interminabili senza pause, spesso incoerenti. Questi soggetti nascondono seri disturbi psicologici che vanno trattati da specialisti competenti. Di Monica Morandi. Vi è mai capitato di essere investiti da un fiume di parole inarrestabile che non vi consente di proferire neppure un monosillabo? Accade così quando l'interlocutore è logorroico. Si definisce logorrea, dal greco antico logos, parola, e reo, scorrere, una loquacità esagerata e una fluenza eccessiva del linguaggio. Più semplicemente può definirsi logorroico chi parla troppo e incessantemente, senza mai lasciare spazi agli altri. Il logorroico non va confuso con il chiacchierone, che ama semplicemente parlare, ma non ha generalmente alcun problema. La logorrea non è necessariamente patologica, spiega Flavio Canistrà, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapie brevi e fondatore del Centro Italiano di Terapia a seduta singola di Roma. Può trattarsi di un sintomo di copertura di uno stato di insicurezza o di tensione emotiva di fronte a una situazione della vita che mette agitazione. Una visita medica, un esame universitario o un primo appuntamento, inconsapevolmente, si cerca di coprire la tensione parlando tanto. Logorrea patologica. Ben diverso è il quadro della logorrea patologica. Il soggetto può arrivare a investire letteralmente l'interlocutore con frasi interminabili, senza pause, spesso incoerenti, senza mai dargli la possibilità di intervenire. La parlata, generalmente sconnessa, è caratterizzata da frasi disarticolate, parole pronunciate male e scarsa consequenzialità del discorso. Quando la logorrea raggiunge livelli patologici, può associarsi a disturbi della forma del pensiero, spiega il nostro esperto. Questi ultimi possono essere un sintomo dei disturbi psicotici, nei quali è compromesso il rapporto con la realtà. In presenza di un disturbo psicologico, potremmo ritrovare un'accelerazione del pensiero, intesa come un flusso di idee esagerato che affluisce alla mente. Un pensiero prolisso, che non va diretto alla meta. Un pensiero circostanziale, ricco di dettagli irrilevanti. Un pensiero perseverante, pensieri ripetuti acriticamente. Nei casi più gravi, la verbosità può diventare talmente irrefrenabile che il soggetto fatica a comporre correttamente le frasi. Conia neologismi o storpia i vocaboli. Talvolta possono apparire anche una mimica e una gestualità esuberanti. Flavio Canistrà fa un'importante precisazione. La logorrea non è un'espressione della personalità dell'individuo, al contrario della loquacità che caratterizza il soggetto come un chiacchierone anziché come una persona riservata. In genere, la logorrea patologica è secondaria ad altri problemi. Può essere infatti sintomo di disturbi di ordine psicologico o psicotico, oppure di malattie neurologiche, o ancora di problemi strutturali a livello cerebrale. Fra i disturbi psicologici può esserci una manifestazione dello stato maniacale del disturbo bipolare, spiega lo psicologo. Un disturbo che alterna condizioni di umore depresso e umore eccitato. In questo secondo stato, sovente, può manifestarsi logorrea. Continua Canistrà. Lo stesso può avvenire nella ciclotimia, disturbo dell'umore che potremmo definire come la versione minore del disturbo bipolare, in quanto più lieve. La persona alterna momenti di depressione lieve o moderata a momenti di euforia e di eccitazione. I disturbi psicotici sono invece caratterizzati dalla compromissione dell'esame di realtà della persona. In questi casi possono essere presenti disturbi formali del pensiero che si manifestano con logorrea, che nei casi più gravi può essere accompagnata da delirio. Spiega Canistra, un tipico sintomo dei disturbi psicotici è la fuga delle idee. Il flusso delle idee è talmente accelerato che si ha la sensazione di non riuscire a star dietro ai propri pensieri. La fuga delle idee sfocia in una comunicazione prorompente, caratterizzata da discorsi non stop, che, come detto, possono addirittura divenire deliranti. Anche la schizofrenia, un disturbo di dissociazione dalla realtà, può comportare disturbi formali del pensiero, che possono esprimersi con logorrea. Per quanto riguarda le malattie neurologiche, la logorrea può essere legata all'afasia di Wernicke, una patologia neurologica che si manifesta con la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e il senso delle parole. Spiega lo psicologo. In pratica, la persona storpia le frasi o ne confonde il senso, ad esempio, mettendo una parola al posto di un'altra. Questa patologia può essere data, fra l'altro, da lesioni cerebrali, tumori e ischemia. In presenza di afasia di Wernicke può manifestarsi logorrea, ma in questo caso, per la natura stessa della patologia, è probabile che la persona presenti anche altre problematiche del linguaggio. Fra i problemi strutturali a livello cerebrale che possono comportare logorrea, vi sono le malformazioni e le lesioni corticali del talamo, una struttura del cervello coinvolta nei processi sensoriali, oppure alcune anomalie nella struttura del lobo frontale, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio. Un caso a parte è la logorrea indotta da sostanze, alcol, farmaci, droghe, sostanze psicostimolanti, catalogata fra i disturbi neurofisici. Canistra, queste sostanze, soprannominate le 3A, allucinogeni, alcol e anfetamine, andando a interferire con le funzioni neurologiche, possono dar vita a una logorrea temporanea, che cessa spontaneamente quando termina l'effetto delle sostanze assunte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, passaggio laser. Usare fasci di luce per spingere i satelliti nello spazio e farli viaggiare a velocità altrimenti irraggiungibili. Lo studio di una ricercatrice di Padova, di Andrea Parlangeli. Un fascio laser di alta potenza per lanciare sciami di sonde spaziali ad altissima velocità, per esplorare

0: la vela capace di raccogliere la spinta del laser che offre la propulsione. L'idea di usare vele solari per viaggi interstellari in sé è antichissima. Ci fantasticava già Jules Verne, 1828-1905, nel libro Dalla Terra alla Luna, 1865, e perfino Johannes Kepler, 1571-1630. Già Kepler, infatti, osservando la coda delle comete, si era reso conto che la luce emessa dal Sole era in grado di esercitare una pressione che, in linea di principio, sarebbe stata sufficiente a spingere una navicella spaziale. Fino a metà del Novecento, però, si pensava alle vele solari come a sistemi di propulsione passivi, spinti appunto dalla radiazione emessa dalla nostra stella, così come una vela tradizionale viene spinta dal vento. Poi fu inventato il laser. La luce condensata e quindi può essere usato per fornire una spinta più forte e direzionata. E nel 2016 è stato lanciato il progetto Breakthrough Starshot, che prevede l'invio di sonde ultraleggere velocissime verso il sistema stellare più vicino a noi, quello di Alfa Centauri, per mezzo della propulsione laser. L'iniziativa, annunciata anche dal fisico Stephen Hawking e dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, fa parte di un piano più ampio avviato nel 2015 dal magnate russo, oggi statunitense, Yuri Milner. Le Breakthrough Initiatives, una serie di progetti per cercare altre civiltà nello spazio e stabilire un contatto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzeenotizie.it. Scienziati identificano la sostanza che potrebbe aver innescato la vita sulla Terra. Di Lucia Petrone. Un team di scienziati della Rutgers, dedicato a individuare le origini primordiali del metabolismo, un insieme di reazioni chimiche fondamentali che per prime hanno alimentato la vita sulla Terra, ha identificato parte di una proteina che potrebbe fornire agli scienziati indizi per capire com'è nata la vita sulla Terra. La ricerca pubblicata su Science Advances ha importanti implicazioni nella ricerca della vita extraterrestre, perché offre ai ricercatori un nuovo indizio da cercare, ha affermato Vikas Nanda, ricercatore presso il Center for Advanced Biotechnology and Medicine, KBM, di Rutgers. Sulla base di studi di laboratorio, gli scienziati di Rutgers affermano che uno dei candidati chimici più probabili che ha dato il via alla vita era un semplice peptide con due atomi di nickel che chiamano Nickelback. Non perché abbia qualcosa a che fare con la rock band canadese, ma perché la sua spina dorsale è l'azoto. Gli atomi legano due atomi critici di nickel. Un peptide è un costituente di una proteina formata da pochi blocchi elementari, noti come amminoacidi. Gli scienziati ritengono che tra 3,5-3,8 miliardi di anni fa ci sia stato un punto di svolta. Qualcosa che ha dato il via al cambiamento dalla chimica prebiotica, le molecole prime della vita, ai sistemi viventi e biologici, ha detto Nanda. Riteniamo che il cambiamento sia stato innescato da alcune piccole proteine precursori, che hanno eseguito passaggi chiave in un'antica reazione metabolica. E pensiamo di aver trovato uno di questi peptidi pionieri. Gli scienziati che conducono lo studio fanno parte di un team guidato da Rutgers, chiamato Evolution of Nanomachines in Gasspheres and Microbial Ancestors, Enigma, che fa parte del programma Astrobiology della NASA. I ricercatori stanno cercando di capire come le proteine si siano evolute per diventare il catalizzatore predominante della vita sulla Terra. Quando perlustrano l'universo con telescopi e sonde alla ricerca di segni di vita passata, presente,

0: o emergente. Gli scienziati della NASA cercano specifiche biofirme, note per essere fioriere di vita. I peptidi, come il Nickelback, potrebbero diventare l'ultima firma biologica impiegata dalla NASA per rilevare i pianeti sul punto di produrre vita, ha detto Nanda. Una sostanza chimica stimolante originale, hanno ragionato i ricercatori, dovrebbe essere abbastanza semplice da potersi assemblare spontaneamente in una zuppa prebiotica. Ma dovrebbe essere sufficientemente attivo chimicamente per possedere il potenziale per prendere energia dall'ambiente, per guidare un processo biochimico. Per far ciò, i ricercatori hanno adottato un approccio riduzionista. Hanno iniziato esaminando le proteine contemporanee esistenti, note, per essere associate ai processi metabolici. Sapendo che le proteine erano troppo complesse per essere emerse presto, le hanno ridotte alla loro struttura di base. Dopo sequenze di esperimenti, i ricercatori hanno concluso che il miglior candidato era Nickelback. Il peptide è composto da 13 amminoacidi e lega due ioni di nichel. Il nichel, ragionavano, era un metallo abbondante nei primi oceani. Quando sono legati al peptide, gli atomi di nichel diventano potenti catalizzatori, attirando ulteriori protoni ed elettroni e producendo idrogeno gassoso. L'idrogeno, ragionavano i ricercatori, era anche più abbondante sulla Terra primordiale e sarebbe stato una fonte di energia fondamentale per alimentare il metabolismo. Questo è importante perché, mentre ci sono molte teorie sulle origini della vita, ci sono pochissimi test di laboratorio reali di queste idee, ha detto Nanda. Questo lavoro dimostra che non solo sono possibili semplici enzimi metabolici proteici, ma che sono molto stabili e molto attivi, rendendoli un punto di partenza plausibile per la vita.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Ansa Cultura. Rischia di morire il lago bullicante. Miracolo di Roma. Le lotte dei cittadini per estendere le tutele. La posizione della proprietà. Il bacino è un caso di rinaturazione spontanea nel cuore della capitale. L'assessore all'urbanistica. L'area industriale è contaminata. Il forum territoriale. Non ci risulta che siano state fatte analisi. L'osi naturale di una delle zone urbane più inquinate del centro di Roma rischia di morire. Si tratta del lago bullicante, ex Snia, un bacino d'acqua nato nel 1992 dallo scavo per un centro commerciale nel quartiere Prenestino Pigneto, nel quadrante orientale della capitale. Una sorta di miracolo, come spesso afferma chi vive in zona. Tra i 5 casi di rinaturazione spontanea in Europa, insieme al suo gemello di Bruxelles, Marais Viels, quest'area è ricca di biodiversità. Ha anche un grande valore storico. Immersi nelle acque si trovano infatti i ruderi della fabbrica dismessa Snia Viscosa, un pezzo importante dell'archeologia industriale italiana. Grazie a queste caratteristiche il lago è diventato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e per numerose associazioni che organizzano eventi culturali o educativi. A difenderlo, oltre al forum territoriale permanente del Parco delle Energie, ci sono anche i giovani dei Fridays for Future. Nel 2021, parte dell'area è stata dichiarata monumento naturale della Regione Lazio. Gli sforzi dei cittadini rischiano però di diventare vani. Nicola Zingaretti, prima di dimettersi da governatore, non ha firmato l'atto per estendere le tutele. La battaglia per proteggere il lago, però, prosegue ai tavoli con la Regione e nel quartiere, dove continuano le manifestazioni e le azioni di sensibilizzazione degli abitanti. A prescindere dal fatto che per noi difettano i presupposti per l'adozione del vincolo, giuridicamente il presidente Zingaretti non poteva comunque firmare l'atto per l'estensione del monumento naturale, perché mancava il parere della Commissione Ambiente, spiega la proprietà dell'area, la Ponente 1978 SRL, che aggiunge di aver presentato numerosi progetti per il sito, tenendo conto della fruizione della collettività. Dall'assessorato all'urbanistica del Comune di Roma Capitale non abbiamo avuto riscontri positivi e noi siamo sempre lì alla finestra, perché questi progetti si possono fare solo insieme e non da soli. Nell'area del lago, durante l'estate 2022, c'è stato un taglio di vegetazione contestato dal forum. La proprietà si difende, sostenendo che è stata fatta una pulizia su richiesta della Questura di Roma. Per questo non è stato concluso alcun procedimento contro l'atto, conclude la ponente 1978 SRL. In primo luogo dobbiamo distinguere la parte del lago che è già all'interno del perimetro del Monumento Nazionale e che grazie al lavoro congiunto con l'Agenzia del Demanio è in corso di demanializzazione. Dall'altra parte quella ex industriale, per la quale è in istruttoria presso gli uffici la richiesta di un permesso di restauro e risanamento conservativo, afferma l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. Per quanto riguarda possibili progettualità di riqualificazione dell'area, è del tutto evidente che queste dipenderanno dall'eventuale estensione, o meno, del vincolo del monumento naturale, nonché da un piano di bonifica dei terreni che, proprio su richiesta di Roma Capitale, sono stati analizzati e sono risultati contaminati, con valori di soglia tali da non consentire al momento destinazioni diverse da quelle produttive. Mentre ci si batte con pareri tecnici e dati scientifici alla mano per sbloccare in regione il decreto per l'allargamento del monumento naturale al restante 40% dell'ex SNIA, replica il forum, l'assessore Veloccia rompe il silenzio non per prendere posizione sull'estensione della tutela ambientale, come se non riguardasse Roma Capitale, ma per informarci che invece un'istruttoria la stanno mandando effettivamente avanti nei suoi uffici, quella per il permesso di costruire richiesto da Pulcini. Sull'indicazione che i terreni siano risultati inquinati, ci si chiede con stupore quando sia stato possibile effettuare queste analisi, visto che quei cancelli nessuna istituzione li ha aperti per appurare il danno ambientale e ora per attestare la presenza degli habitat protetti. Ad ogni modo, non ci spaventa affatto se qualche valore di inquinamento fosse confermato in alcune zone. Il fatto che il resto della fabbrica ora è un monumento naturale ci indica la scelta giusta, quella del restauro ambientale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Belle Europa, alle origini dei conquistadores. Un itinerario culturale nell'Estremadura tocca i luoghi da dove partirono Pizarro, Cortés e una moltitudine di condottieri spagnoli alla volta delle Americhe, di Enrico Martino. Francisco Pizarro arriva sempre alle 5 della tarde. È alle 5 del pomeriggio che l'ombra del suo monumento cavalca ai piedi della chiesa gotica di San Martín, dove aveva radunato gli uomini della Muy Noble y Leal Trujillo, con un irresistibile «Venite con me e vi arricchirete». Un'avventura apparentemente folle, la conquista dell'impero Inca con 180 uomini e 37 cavalli, iniziata nel 1531 a Cajamarca in Perù, con la cattura a tradimento dell'imperatore Atahualpa, che cercò di salvarsi pagando un favoloso riscatto, fece riempire con 80 metri cubi d'oro la stanza del tesoro in cui era rinchiuso, ma fu strangolato senza pietà né onore con la garrota. Per anni a Trujillo si sono un po' vergognati di questa statua, piuttosto ingombrante storicamente parlando. Poi Pizarro è stato riabilitato grazie ai turisti che arrivano in questa ruvida cittadina dell'Estremadura, irta di torri, che ha dato il suo nome ad almeno una decina di città e regioni del Nuovo Mondo, dal Perù al Texas, dalla Colombia al Venezuela. Nei primi anni del Cinquecento, proprio dall'Estremadura, regione ancora oggi economicamente depressa, lontana dalle rotte turistiche, non affacciata sul mare, migliaia di sognatori e avventurieri partirono lungo la strada che si perdeva in un orizzonte d'erba verso il porto di Siviglia. Molti erano nobilotti matamoros, a Mazzamori, pericolosamente disoccupati dopo la reconquista di Granada strappata agli arabi, e la regina Isabella decise di dare letteralmente un taglio alle loro faide, decapitandone le torri e costringendoli a cercar fortuna altrove, decretando così, senza saperlo, la fine di un paio di imperi precolombiani. È una storia così estrema da parere incredibile, tutta da scoprire lungo la ruta de los descubridores, gli scopritori, come oggi sono stati ribattezzati i conquistadores, soprattutto a Trujillo, dove progettarono smisurati sogni di grandezza. Bisogna venire qui per capire la conquista, dicono nei caffè di Plaza Mayor, dominata dall'imponente Palacio della Conquista, costruito da Hernando Pizarro, l'unico legittimo di 4 figli e l'unico a tornare dalle Americhe dopo l'infernale faida di vendette scoppiata in Perù, in cui fu ucciso anche il fratello più celebre, Francisco. Accanto a un insolito balcone angolare, tipico dell'architettura extremegna, Hernando è ritratto con la moglie Francisca, figlia del fratello Francisco, che aveva sposato la principessa Inés Huyalas Yupanqui, sorella di Atahualpa, l'ultimo sovrano dell'impero Inca. Così le ricchezze restavano in famiglia. Cáceres, gioiello architettonico protetto dall'UNESCO. L'oro del Nuovo Mondo trasformò Trujillo in un gioiello rinascimentale dove il tempo sembra essersi fermato. Una targa ricorda Francisco de Orellana, primo europeo a esplorare il Rio delle Amazzoni. Nel centro de los Descubridores, ospitato nell'ex chiesa della Preziosa Sangre de Cristo, questa epopea extremegna rivive sotto l'albero di una nave che si alza verso la cupola della sala principale, e la Casa Museo de Pizarro ricostruisce la vita di Francisco vicino alla chiesa gotica di Santa Maria la Maior, dominata dall'Alcazaba, l'antico castello arabo. Il passato riemerge anche nei sotterranei del Museo de Cáceres, dalla penombra degli archi di un aljibe, una cisterna araba nascosta sotto le torri e i campanili del Barrio Monumental, il centro storico patrimonio UNESCO, uno dei 3 della regione, assurto di recente a nuova gloria come location del Trono di Spade. I doccioni gotici della Concattedrale di Santa Maria guardano principi aztechi scolpiti sul Palazzo degli Ovando, la famiglia di cui faceva parte Nicolás, che fu il primo governatore delle Indie. Nel Palacio de los Golfines de Abajo si respirano ancora le atmosfere di una delle famiglie più antiche di Spagna, grazie all'ascito dell'ultima discendente. Molti conquistadores attraversarono il ponte romano di Mérida, la metropoli della Spagna romana, diretti verso Jerez de los Caballeros, cittadina che deve il bianco delle sue case alla vicina Andalusia, il nome ai cavalieri templari che hanno lasciato una fortezza del XIII secolo, e lo skyline a 2 campanili legati ai protagonisti locali della conquista, Hernando de Soto, sepolto nella chiesa barocca di San Miguel, conquistò la Florida e risalì il Mississippi, mentre Vasco Núñez de Balboa, primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico nel 1513, provando che l'America non era l'India, ma un nuovo continente, fu battezzato nella chiesa di San Bartolomé, famosa per una facciata che il sole trasforma in un retablo di colorate ceramiche. La casa dove Balboa nacque racconta la vita di uno dei tanti extremeños che cercarono nel nuovo mondo un riscatto alla povertà. Balboa guidò una spedizione nel Darién, un'impenetrabile selva dell'istmo di Panama. Cercava l'oro dando la caccia agli indios con feroci mastini, e loro, alla fine, per togliersi di torno quegli invasati, li portarono sulle rive di un'immensa distesa d'acqua salata, dicendo che oltre il mare c'era un paese lastricato d'oro, il favoloso impero Inca. Il suo luogotenente, Francisco Pizarro, prese nota e più tardi non esitò a catturare Balboa, poi giustiziato, per raggiungere il Perù senza rivali. A Zafra, una piazza chiusa da facciate bianche, gioca con il verde delle palme. Poi un castello che sovrasta il teatro romano di Medellín, incastonato nella collina, annuncia la patria di un personaggio più colto di Pizarro, ma altrettanto spietato. È impossibile parlare della conquista senza nominare Hernán Cortés, che riuscì a distruggere in 2 anni l'impero azteco con l'unico aiuto di armi da fuoco e cavalli, sconosciuti agli aztechi, ma soprattutto di una profezia che annunciava il ritorno dal mare di un dio barbuto, Quetzalcoatl, e di Malinche, una schiava che diventò sua amante, interprete e abile consigliera.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, Green Card alla Romana. 2000 anni fa diventare cittadini di Roma era un ambito traguardo. Poteva rivelarsi una questione di vita o di morte. Di Giuseppe Concilio. Scriveva con orgoglio Cicerone: «Civis Romanus sum, sono un cittadino romano». E tanto bastava per dire che era un privilegiato. La cittadinanza romana 2000 anni fa era ambita quanto la green card che equipara i residenti stranieri ai cittadini statunitensi. Uno status che garantiva diritti e libertà di cui soltanto i cittadini della Repubblica e poi dell'Impero potevano godere, ma più facile da conquistare rispetto a un passaporto a stelle e a strisce. I vantaggi erano molti, uno su tutti: non poter essere torturato o sottoposto a soprusi dalle autorità. Un privilegio non da poco, che la dice lunga sulla giustizia dell'epoca. Essere o non essere romani poteva rappresentare lo spartiacque fra la vita e la morte. A differenza di altri popoli antichi, i romani consideravano la cittadinanza uno status giuridico. Si era romani per nascita, se il padre era cittadino, o in caso di unione illegittima, se lo era la madre. Ma si poteva anche diventarlo. Persino gli schiavi liberati ottenevano la cittadinanza se il loro ex padrone era romano, e i loro figli, nati ingenui, ossia liberi, potevano essere eletti e concorrere per le più alte cariche politiche. Nell'antica Grecia era diverso. Ad Atene, dai tempi di Pericle, V secolo a.C., la partecipazione alle assemblee e quindi alla vita politica della polis era preclusa agli stranieri e a chi non era figlio di genitori ateniesi. Lo stesso Aristotele, nativo di Stagira, quando si trovava ad Atene, era considerato uno straniero e non ebbe mai alcun diritto politico. Roma, fin dalla sua fondazione, accolse gli stranieri. Sarebbe stato lo stesso Romolo a istituire un asilum sul Campidoglio, dove accorsero persone di ogni ceto, furfanti e persino schiavi. Un antenato, insomma, del diritto d'asilo. La progressiva espansione del territorio di Roma e della res publica portò all'estensione della cittadinanza, prima al Lazio, poi all'intera penisola, a cominciare dall'89 a.C., quando grazie a una legge gran parte dei popoli italici diventarono romani a tutti gli effetti. Nel 48 d.C. l'imperatore Claudio pronunciò un famoso discorso in Senato, nel quale sosteneva come i romani, fin dalle origini, avessero accolto i popoli vinti. Ma la cittadinanza fu concessa a tutti i popoli romanizzati 150 anni dopo, quando nel 2012 d.C. l'imperatore Antonino Caracalla emanò l'editto Constitutio Antoniniana. Fino ad allora, per integrare i popoli sottomessi, i cosiddetti peregrini, i romani concedevano il prezioso status soltanto ai notabili, una strategia che lo storico Alessandro Barbero, nel suo libro Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, La Terza editore, definisce una deliberata politica di corteggiamento e assimilazione delle élite condotta dalle autorità romane. Solo che poi, romanizzando le élite, anche la gente comune finiva per ambire alla cittadinanza. Come dar loro torto? Poteva infatti succedere che un ebreo che predicava a Gerusalemme nel primo secolo d.C. fosse arrestato e poi crocifisso, mentre un altro, sempre ebreo e colpevole dello stesso reato, venisse liberato in quanto cittadino romano. È la differenza tra Gesù e San Paolo, alias Saul di Tarso. Secondo gli Atti degli Apostoli, Paolo si difese così: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che stai per fare? Quest'uomo è romano!» Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei romano?» Ed egli rispose: «Sì!» Il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro!» E Paolo disse: «Io, invece, l'ho di nascita!» Paolo era infatti cittadino romano dalla nascita, nonostante fosse un ebreo nativo di Tarso, in Cilicia, attuale Turchia. Essere cittadini romani aveva poco a che fare con l'appartenenza etnica. Lo status di cittadino romano quindi nei secoli si estese sempre più, e quando Caracalla nel 212 concesse la cittadinanza a Pioggia, la distinzione tra romani e i peregrini era ormai sottile. Questi ultimi, quando si arruolavano nei reparti ausiliari che affiancavano le legioni, riservate ai romani, al congedo ottenevano la cittadinanza tramite l'emerita missio, un diploma in bronzo. Fin dall'epoca di Augusto, 63 a.C., 19 d.C., il congedo degli stranieri sfociava nello status di cittadino. Inoltre si poteva diventare romani anche per concessione diretta dell'imperatore. Eppure Caracalla sentì il bisogno di fare un passo in più. Perché? Piuttosto semplice: per arricchire le casse dello Stato. Suo padre, l'imperatore Settimio Severo, secondo il racconto dello storico Cassio Dione, avrebbe raccomandato ai suoi due figli: «Andate d'accordo, arricchite i soldati e non preoccupatevi degli altri». Sull'andare d'accordo sappiamo come finì. Il più grande, Caracalla, assassinò il fratello Geta, con cui divideva il potere imperiale. Ma sul resto seguì invece i consigli paterni e aumentò le paghe dei soldati. Questo però fece lievitare le spese per l'esercito e lo costrinse a battere una nuova moneta, l'antoniniano, dal valore nominale di 2 denari d'argento, dal peso di 1,5. Ricorse cioè alla svalutazione, riducendo il contenuto in argento delle monete. Ma tutto questo ancora non bastava. La peste che aveva colpito l'impero al tempo di Marco Aurelio 121-180 d.C., aveva fatto precipitare le entrate fiscali. Si calcola che morì un terzo della popolazione dell'impero, stimata precedentemente in 60 milioni di abitanti, e poiché il trattamento fiscale fra cittadini romani e peregrini era diverso, i romani pagavano quasi esclusivamente le imposte indirette, i secondi pagavano le imposte dirette. L'estensione della cittadinanza poteva far quadrare i conti. Come sottolinea maliziosamente Cassio Dione, concedere la cittadinanza era dunque un modo per far pagare ai peregrini anche le tasse riservate ai cittadini romani. Nonostante la fregatura fiscale, le reazioni furono entusiastiche. Un cittadino di Alessandria, Marco Aurelio Melas, decise di scolpire un'iscrizione nello stesso 212 d.C. in lode dell'imperatore Caracalla, osannandolo come salvatore del mondo intero. Un altro neocittadino, Marco Aurelio Zosimo, definì addirittura la concessione della cittadinanza il sacro dono. Ma presto i barbari, sempre più spesso integrati nell'impero, diventarono romani semplicemente quando si cominciavano a sentire tali. Lo dimostra per esempio una tomba scoperta nei pressi di Budapest in Ungheria. È di un soldato franco e ha questa iscrizione: «Sono un franco, ma in armi sono un soldato romano». Paradossalmente, dare la cittadinanza a tutto l'impero aveva reso i barbari più consapevoli della loro identità.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Seconda puntata. Dal mondo greco-romano al Medioevo.
2: C'è una domanda che accompagna la medicina da sempre ed è più sottile di quanto sembri. Quanto è diverso un veleno da un rimedio? La risposta è non moltissimo. Spesso è solo una questione di dose, a volte è una questione di intenzione. E in certi casi storici è quasi impossibile distinguere i due. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Ippocrate nell'isola di Kos, intento a rivoluzionare la medicina occidentale con l'idea rivoluzionaria che le malattie fossero fenomeni naturali e non punizioni divine. Oggi facciamo un salto avanti di qualche secolo e ci ritroviamo in un mondo più vasto, più complesso e, diciamolo, decisamente più pericoloso. Il mondo greco-romano è un luogo in cui le piante medicinali viaggiano con le legioni, in cui i veleni sono strumenti politici, in cui il confine tra il medico e l'avvelenatore dipende spesso da chi ha commissionato il lavoro. E al centro di tutto questo c'è un uomo che ha trasformato la paura del veleno in una vera e propria scienza.
1: Galeno e il sistema che ha paralizzato la medicina.
2: Prima di arrivare al nostro personaggio principale, dobbiamo fare una tappa obbligata. Galeno di Pergamo. Galeno vive nel secondo secolo d.C., è medico dell'imperatore Marco Aurelio e ha un'opinione molto chiara su se stesso. È il più grande medico che sia mai esistito. Lo dice esplicitamente, con una sicurezza che oggi chiameremmo problematica, ma che all'epoca era evidentemente percepita come autorevole. Il problema di Galeno era tutt'altro che stupido. Era convincente, talmente convincente che le sue teorie, elaborate, sistematiche, scritte in un latino impeccabile, sono diventate il fondamento della medicina occidentale per 14 secoli. 14 secoli per dare il senso alla proporzione. Se oggi qualcuno scoprisse che un medico del 1300 aveva stabilito come funzionavano gli antibiotici e tutti i medici da allora in poi avessero seguito quelle indicazioni senza discuterle, quella sarebbe la situazione di Galeno. Solo che Galeno aveva torto su molte cose fondamentali. Credeva, per esempio, che il sangue venisse prodotto dal fegato e consumato dai muscoli senza circolare. Credeva che il cervello producesse una sorta di vapore spirituale che si distribuiva nel corpo attraverso i nervi. Credeva nei quattro umori di Ippocrate, con una fede che il fondatore stesso probabilmente non avrebbe approvato. Ma Galeno aveva anche intuizioni brillanti. Distingueva le malattie in categorie. Descriveva i sintomi con precisione. Indicava terapie che in alcuni casi funzionavano davvero. Ed era un chirurgo straordinariamente abile, formatosi come medico dei gladiatori a Pergamo. Un lavoro che, come potete immaginare, richiedeva una certa velocità di esecuzione. Il suo lascito è ambivalente. Ha contribuito alla medicina. Ha creato un sistema così coerente e così autorevole che per quasi 1500 anni nessuno ha avuto il coraggio o la libertà di contraddirlo.
1: Mitridate, il re che beveva veleno a colazione.
2: ed eccolo, Mitridate VI, re del Ponto, vissuto tra il 132 e il 63 avanti Cristo. Uno degli avversari più tenaci che Roma abbia mai incontrato. Un uomo di cultura straordinaria. Parlava, si dice, 22 lingue. E un uomo ossessionato fin dall'infanzia da una paura precisa: essere avvelenato. Non era una paranoia irragionevole. Sua madre aveva probabilmente avvelenato suo padre. Lui stesso aveva tentato di avvelenare i suoi fratelli. O forse erano stati loro a tentare con lui. La storia non è del tutto chiara. In ogni caso, nell'ambiente familiare di Mitridate, il veleno era uno strumento domestico abbastanza comune. La soluzione che Mitridate elaborò è una delle più creative della storia della farmacologia. Si immunizzò. Ogni mattina, per anni, ingurgitava piccole dosi di veleni di vario tipo: arsenico, aconito, estratti di vipera e chi più ne ha più ne metta. L'idea era che il corpo, abituandosi gradualmente, sviluppasse una resistenza. E probabilmente ci riuscì, almeno in parte. Elaborò un antidoto universale, il mitridato o teriaca di Mitridate, che conteneva decine di ingredienti. Erbe, minerali, sostanze animali, tutto mescolato in proporzioni precise che lui stesso avrebbe determinato attraverso esperimenti su prigionieri, probabilmente, ma su questo le fonti sono vaghe. Il Mitridato divenne quasi immediatamente leggendario. Per secoli farmacisti e medici di tutta Europa continuarono a produrlo e venderlo come panacea universale. La ricetta fu modificata, arricchita, complicata. Nel Medioevo alcune versioni arrivano a contenere 72 ingredienti diversi. Da La fine di Mitridate, adattata da Appiano di Alessandria, secondo secolo d.C.
3: Quando le truppe di Pompeo lo accerchiarono e non vi fu più scampo, Mitridate decise di togliersi la vita con il veleno. Ne beve una dose abbondante. Il veleno non fece effetto. Anni di piccole dosi quotidiane avevano reso il suo corpo impermeabile a ciò che aveva tanto temuto. Dovette chiedere a un soldato gallico della sua guardia di finirlo con la spada.
2: C'è qualcosa di profondamente ironico in questa storia, ma c'è anche qualcosa di scientifico, nel senso più autentico del termine. Mitridate aveva intuito il principio, ovvero la possibilità di indurre tolleranza verso sostanze tossiche attraverso esposizione graduale. Un principio che 2000 anni dopo è alla base della desensibilizzazione allergica e di alcune terapie antiveleno. Aveva il metodo sbagliato e le motivazioni sbagliate, ma l'intuizione era giusta.
1: Dioscoride è il primo grande catalogo farmacologico.
2: Contemporaneo di Galeno, o quasi, è un personaggio meno noto al grande pubblico, ma forse più importante per la storia della farmacologia. Pedanio Dioscoride, medico militare dell'esercito romano. Dioscoride girava il mondo con le legioni, e mentre i soldati facevano la guerra, lui raccoglieva piante, le descriveva, le disegnava, ne annotava gli usi terapeutici. Il risultato di questo lavoro è il De Materia Medica, scritto intorno al 70 d.C. 5 libri che catalogano circa 600 piante, 300 sostanze animali, 90 minerali. È il primo grande formulario farmacologico della storia occidentale e, come Galeno, ha avuto una longevità straordinaria. Il De Materia Medica è rimasto il testo di riferimento per farmacisti e medici fino almeno al XVI secolo, 1500 anni di autorità. Molte delle sue indicazioni erano accurate. L'oppio per il dolore, la mandragora come sedativo, il colchico, estratto dal croco autunnale, per la gotta. Il colchico viene ancora usato oggi per la gotta. Non male per qualcuno che lavorava senza microscopi, senza analisi mediche, senza studi clinici randomizzati. Alcune indicazioni erano meno accurate. La pietra d'ematite, come rimedio contro le emorragie, per esempio, ha una logica poetica. Il nome viene da eme, sangue, ma una efficacia farmacologica sostanzialmente nulla. Il pensiero magico non era del tutto scomparso nemmeno nel più sistematico dei farmacologi romani.
1: La medicina araba salva quello che Roma ha dimenticato.
2: Caduta di Roma. L'Occidente sprofonda in un lungo periodo di transizione che i libri di storia hanno a lungo chiamato, con evidente pregiudizio, il Medioevo Oscuro. Per la medicina questi secoli sono effettivamente complessi. Le grandi scuole alessandrine chiudono, i testi antichi si disperdono, il sapere medico si rifugia nei monasteri. Ma a est sta accadendo qualcosa di straordinario. Il mondo islamico sta traducendo tutto. I califfi di Baghdad finanziano la traduzione sistematica dei testi greci e romani in arabo. Galeno, Dioscoride, Ippocrate, tutti tradotti, commentati, ampliati e non solo conservati, migliorati. Il simbolo di questo momento è Avicenna, Ibn Sina in arabo, vissuto tra il 980 e il 1037. Medico, filosofo, matematico, autore del Canone della Medicina, una summa del sapere medico dell'epoca così completa e così ben organizzata che diventa immediatamente il manuale di riferimento nelle università europee, non appena quelle università iniziano ad esistere. Avicenna introduce concetti che sembrano moderni: la quarantena come misura preventiva, la necessità di testare i farmaci prima di usarli, la distinzione tra malattie contagiose e non contagiose. Descrive oltre 700 farmaci. Classifica le malattie mentali con un rigore insolito per l'epoca. E lo fa in un'epoca in cui, in molte parti d'Europa, la risposta alla malattia era ancora sostanzialmente pregare. Non che la preghiera fosse inutile dal punto di vista psicologico, ma Avicenna stava chiaramente giocando un'altra partita. Oggi abbiamo attraversato quasi 1500 anni di storia medica. Abbiamo incontrato un sistema che ha bloccato il progresso per 14 secoli. Un re che beveva veleno a colazione e ne è uscito male comunque. Il primo farmacista sistematico della storia. E una civiltà che ha tenuto in vita il sapere antico mentre l'Occidente lo dimenticava. Nella prossima puntata arriviamo al Rinascimento. E qui le cose si fanno davvero interessanti. Perché finalmente qualcuno inizia ad aprire i corpi veri, non quelli descritti da Galeno, per vedere cosa c'è dentro. E quello che trova non corrisponde esattamente a quello che i libri dicono. Una piccola anticipazione. La scena si svolge in Italia, in un teatro anatomico di Padova, davanti a diverse centinaia di studenti, con un cadavere sul tavolo. E lo studioso protagonista, un giovane fiammingo di nome Andreas Vesalio,

0: Storia della medicina e della farmacologia. Seconda puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
2: 24 ore su 24.
1: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il

0: Travel Podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici. Valpolicella e Bardolino. Dalla pianura fino al Garda, dalle colline alla Lessinia, dall'entroterra alla costa, la varietà geografica che presenta la provincia di Verona corrisponde ai sapori pregiati che i suoi vigneti sanno offrire. L'enogastronomia cambia di molto a seconda della zona. Di sicuro, se desiderate mangiare bene e bere ottimo vino, ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike, oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuole essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di Bardolino completa un quadro ricco in ogni singolo prodotto.

soave. In questo lembo di natura, sulle colline orientali veronesi, si condensano secoli e secoli di storia. Una storia fatta di monumenti, ma anche di natura e di un vino famoso in tutto il mondo, il Soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini Soave e il Reciotto di Soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di Soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13 e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita, un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso. Anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali, culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva Garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e reciotto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola e la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tokai rosso, Tai rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura
presentano affascinanti e vari motivi di visita, in grado di aprire un mondo a parte, fuori dal tempo e dentro la natura più incontaminata. Il picco montuoso del complesso collinare è toccato dal Monte Lungo, con i suoi 445 metri, quindi abbastanza meno rispetto al Monte Venda Euganeo, che supera i 600. Ma le differenze tra i due gruppi di colline risiedono anche nelle forme e nella natura stessa delle rocce, che per gli Euganei è trachite, mentre per i Berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo, che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici beriche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio. Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze, vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corpo. I comuni coinvolti in questo itinerario del vino hanno molteplici motivi di fama, dal folklore, la partita a scacchi umani di Marostica, ai cibi. Si pensi per esempio al formaggio asiago, al baccalà alla vicentina di Sandrigo, all'asparago bianco di Bassano del Grappa o al celebre distillato che porta il nome del massiccio.

colli euganei. I colli euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col monte Benda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei colli euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona

epoca praticamente ferma al Medioevo, con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita. L'orientaleggiante fortezza del Cataio, il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo, in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compiersi è anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese e che desidera capire i sapori, apprezzare l'attività meticolosa che sta racchiusa in ogni bottiglia insieme al suo nettare, calarsi nella quiete ambientale per vivere un'esperienza sempre nuova e sincera. E la strada del vino dei Colli Euganei soddisfa al meglio questa sete. Si tratta di un'area molto particolare dal punto di vista climatico e del terreno, di un ambiente dove il vino, dai classici Cabernet e Merlot fino ai locali Pinello e Serprino, ha un carattere ben riconoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca gioiosa e tamorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana Marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della Battaglia e Santa Croce del Montello sono i

centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie, oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il meritatissimo riconoscimento è stato proclamato in Azerbaigian con voto unanime della Commissione, che ha voluto premiare un paesaggio culturale e agricolo unico al mondo, dove panorami mozzafiato e attività produttive, svolte rigorosamente a mano, si intrecciano armoniosamente.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta a chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Da Wired.it. Come usare i parcheggi per produrre energia solare? In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi, che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020. Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi generalmente si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, quindi la strategia più diffusa finora è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici, nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso all'interno delle batterie dei veicoli elettrici, si potrebbe sfruttare al massimo il potenziale dell'energia solare nei momenti di picco di produzione. Durante il giorno possono immagazzinare l'energia, dice Nathanson a proposito dei veicoli elettrici parcheggiati, e durante i picchi di consumo, verso sera, possono restituire l'energia alla rete. L'utilizzo di così tante batterie indipendenti in collegamento con la rete richiederebbe una discreta quantità di automazione. Sarebbero poi necessarie anche strutture per la ricarica bidirezionale, che al momento non sono molto diffuse. Chi paga l'installazione? Tuttavia non tutti i parcheggi possono essere trasformati in centrali fotovoltaiche. In alcuni casi potrebbe esserci troppa ombra, magari per colpa di edifici alti nelle vicinanze. Nei paesi del nord del mondo, dove il sole si trova più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pierce, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema, e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Possiamo diventare invisibili alle zanzare? Con l'editing genetico è possibile far sì che le zanzare non vedano gli umani. La scoperta aiuterebbe a combattere le malattie causate dalle punture di questi insetti. Di Chiara Guzzonato. Grazie alla CRISPR-Cas9, strumento per la modifica genetica, i ricercatori sono riusciti a rendere realtà un sogno di molti: diventare invisibili alle zanzare. Se per noi questi insetti sono simbolo di fastidiose punture, per lo più innocue, non bisogna dimenticare che alcune specie di zanzare sono anche e soprattutto portatrici di diverse malattie gravi, come la dengue, la malaria, l'infezione da virus Zika o la febbre gialla. Per questo la diffusione di una zanzara mutante, incapace di vedere l'ospite umano, sarebbe molto più che un modo per evitare punture su gambe e braccia. Lo studio, pubblicato su Current Biology, è stato condotto sulla zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, che individua le proprie prede, noi, grazie a recettori della luce che la fanno avvicinare ai colori scuri. Le femmine, alla ricerca di sangue per nutrire e deporre le uova, infettano decine di milioni di persone ogni anno con diversi flavivirus. Capendo in che modo le zanzare contagiano gli uomini, riusciremo a controllarle in un modo ecosostenibile, afferma Yinpeng Zhan, a capo dello studio. La Aedes aegypti caccia di giorno, al tramonto e all'alba. Per individuare il sangue non segue solo la propria vista, ma si basa anche su altri sensi. Percepisce, ad esempio, l'anidride carbonica che esaliamo respirando. Inoltre segue alcune tracce organiche presenti sulla nostra pelle, come il calore, l'umidità e l'odore. Gli autori dello studio sospettavano che sopprimendo una delle 5 proteine sensibili alla luce presenti negli occhi delle zanzare, venisse eliminata anche la loro abilità di vedere i colori scuri e dunque di individuare gli umani. Hanno quindi provato a sopprimere una proteina chiamata rodopsina OP1, ma senza successo. Anche agendo su una seconda proteina, la OP2, nulla cambiava nelle zanzare mutanti. Continuavano a vederci benissimo. Ma mettendo fuori gioco entrambe le proteine, qualcosa è cambiato e gli insetti hanno perso totalmente l'abilità di seguire le vittime umane. A quel punto gli studiosi si sono domandati se gli insetti fossero diventati ciechi del tutto o se fossero solo incapaci di vedere noi. Attraverso una serie di prove hanno constatato che le zanzare non avevano perso la vista, ma eravamo solo noi umani ad essere diventati invisibili ai loro occhi. Se riuscissimo a rendere tutte le femmine incapaci di vedere l'ospite, sarebbe molto più difficile per loro trovare il sangue di cui nutrirsi per permettere alle uova di svilupparsi, spiega Craig Montell, uno degli autori dello studio, che sottolinea come in questo modo la popolazione di zanzare egipti verrebbe a poco annientata.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario

rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione, allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione.
Scrivere un diario è utile.

0: attive per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, da parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, Il convito in casa di Levi, di Aldo Capece. Questa grande tela di Paolo Cagliari, detto il Veronese, 5,60 per 13,10 metri, attualmente visibile a Venezia presso le gallerie dell'Accademia, porta la data del 1573. L'anno di composizione è indicato infatti nell'iscrizione posta sulla base di un piedritto che si scorge nella parte sinistra del quadro. Era destinata al refettorio del convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, in sostituzione di un analogo dipinto del Tiziano che purtroppo era andato completamente distrutto nel corso di un incendio scoppiato 2 anni prima. Uno dei frati del convento si fece carico delle spese e contribuì anche alla ristrutturazione dell'intero edificio. L'imponente olio su tela, che costituisce uno dei capolavori del Veronese, restò a Venezia fino a quando, nel 1797, la Repubblica cadde e Napoleone trasferì il quadro a Parigi, dove restò fino al 1815, prima di essere restituito alla sua città d'origine. 10 anni dopo fu restaurato, ma il primo intervento sul dipinto risale al 1697, in seguito a un nuovo incendio che lo aveva danneggiato. In questa occasione subì parziali mutilazioni, soprattutto lungo i margini laterali. Il tema dell'opera, quello delle cene evangeliche, ricorre spesso nella produzione di Veronese, interpretato, come si può vedere anche qui, in chiave scenografica e spettacolare, con l'inserimento di tutta una serie di elementi mondani e fastosi. L'artista aveva già dipinto la cena in casa di Simone per il convento veneziano di San Sebastiano, le nozze di Cana e la cena di San Gregorio Magno a Vicenza. In quest'ultima opera, che però non rientra in quelle tratte dal Vangelo, era rappresentata una delle cene che il santo allestiva per i poveri, a cui partecipa anche Cristo sotto le spoglie di un viandante. Nel 1573, dunque, la tela commissionata a Veronese dai Domenicani chiudeva la sequenza, ma con una differenza. I frati volevano che si raffigurasse l'ultima cena, con Cristo e tutti gli apostoli, e Veronese, per la verità, non si era mai cimentato con il soggetto specifico della cena eucaristica. Lo fece come al solito, puntando sull'impianto scenografico. Entro una grande loggia aperta che assomiglia al France Scène di un teatro rinascimentale, con le triplici arcate e le scale laterali, si colloca la cena, con un fondale di candidi edifici che si stagliano sul cielo. Per le architetture della loggia, l'artista si ispirò a opere del Palladio, alla loggia Cornaro del Falconetto e alla Biblioteca Marciana dei Sansovino. Ai lati di Gesù e degli Apostoli, sfruttando le dimensioni allungate del quadro, si affolla poi una pletora di vari personaggi, sono più di 40, esclusi gli animali, in vesti variopinte e nelle pose più strane. Invece di un'atmosfera raccolta e drammatica, si ha l'impressione di una grande e chiassosa vivacità. Come era prevedibile, soltanto 3 mesi dopo il termine del quadro, Veronese fu convocato davanti al Tribunale dell'Inquisizione, sospettato addirittura di eresia, accusa non da poco in tempi di controriforma. Gli si contestava il fatto di aver raffigurato un tema così alto e sacro in modo che molti consideravano irriguardoso e sconveniente, come se l'istituzione del sacramento più importante della Chiesa fosse avvenuta in una bettola frequentata da gente di dubbia moralità. Il verbale dell'interrogatorio al pittore si è conservato e costituisce un documento molto interessante. Già i frati domenicani, per la verità, si erano accorti che l'artista si era forse preso qualche licenza di troppo e gli avevano chiesto di cambiare il soggetto dell'ultima cena con quello della cena in casa di Simone. A tal proposito, avevano suggerito di sostituire il cane accucciato proprio al centro del quadro, davanti a Cristo, con la figura della Maddalena, ma Veronese aveva rifiutato. Gli inquisitori in seguito chiesero spiegazioni anche per altre bizzarrie, come l'aver dipinto un tipo a cui esce il sangue dal naso, altri individui vestiti alla tedesca, forse luterani, un buffone con in mano un pappagallo e uno degli apostoli che si cura i denti. Veronese rispose che, a volte, i pittori si prendono delle libertà come i poeti e i matti, ma le giustificava dicendo che, se nel quadro, esaurito il soggetto principale, avanzava dello spazio, lui era libero di riempirlo come voleva. Alla fine, il tribunale lo condannò a correggere il dipinto a sue spese entro 3 mesi. Impresa impossibile. Ma poi si giunse a un compromesso. Grazie all'intercessione di influenti patrizi estimatori dell'artista, il titolo del quadro venne cambiato. Ecco perché oggi noi ammiriamo una tela nota come Convito in casa di Levi, un banchetto a cui parteciparono ricchi farisei e pubblicani, e non come Ultima cena. Il capitolo quinto del Vangelo di San Luca era un soggetto più adatto alla movimentata scenografia raffigurata da Veronese, dove Gesù e gli apostoli quasi scompaiono tra tutti gli altri personaggi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito cnn.com. I primi robot viventi al mondo ora possono riprodursi. Si chiamano Xenobot. Possono ora riprodursi e in un modo mai visto nelle piante e negli animali. Di Katie Hunt. Formati dalle cellule staminali della rana artigliata africana Xenopus levi, da cui prende il nome, gli Xenopo sono larghi meno di 1 millimetro. I minuscoli blob sono stati svelati per la prima volta nel 2020, dopo che gli esperimenti hanno dimostrato che potevano muoversi, lavorare insieme in gruppi e autoguarirsi. Ora gli scienziati che li hanno sviluppati presso l'Università del Vermont, la Tufts University e l'Università di Harvard hanno affermato di aver scoperto una forma completamente nuova di riproduzione biologica, diversa da qualsiasi animale o pianta nota alla scienza. «Ne sono rimasto sbalordito», ha detto Michael Levin, professore di biologia e direttore del Allen Discovery Center della Tufts University, coautore della nuova ricerca. «Le rane hanno un modo di riprodursi che usano normalmente, ma quando liberi le cellule dal resto dell'embrione e dai loro la possibilità di capire dove trovarsi in un nuovo ambiente, non solo capiscono un nuovo modo di muoversi, ma apparentemente escogitano anche un nuovo modo di riprodursi. Le cellule staminali sono cellule non specializzate che hanno la capacità di svilupparsi in diversi tipi di cellule. Per creare gli Xenopo, i ricercatori hanno raschiato cellule staminali viventi da embrioni di rana e le hanno lasciate in incubazione. non c'è manipolazione dei geni coinvolti. La maggior parte delle persone pensa ai robot come fatti di metalli e ceramica, ma non è tanto di cosa è fatto un robot, ma di ciò che fa, ovvero agire da solo per conto delle persone, ha affermato Josh Bongard, professore di informatica e robotica, esperto presso l'Università del Vermont e autore principale dello studio. In questo modo è un robot, ma è anche chiaramente un organismo costituito da cellule di rana geneticamente non modificate, ha aggiunto il professore. Bongard ha affermato infatti di aver scoperto che gli Xenobot, che inizialmente erano a forma di sfera e costituiti da circa 3.000 cellule, potevano replicarsi, ma è successo raramente e solo in circostanze specifiche. Gli Xenobot hanno utilizzato la replicazione cinetica, un processo noto che si verifica a livello molecolare, ma che non è mai stato osservato prima su scala di intere cellule o organismi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno quindi testato miliardi di forme del corpo per rendere gli Xenobot più efficaci in questo tipo di replica. Il supercomputer ha creato una forma AC che ricordava Pac-Man, il gioco degli anni Ottanta. Hanno scoperto che era in grado di trovare minuscole cellule staminali in una capsula di Petri e pochi giorni dopo scoprire che il fascio di cellule è diventato nuovi Xenobot. L'intelligenza artificiale non ha programmato queste macchine nel modo in cui di solito pensiamo alla scrittura del codice, ha modellato e scolpito e ha creato questa forma di Pac-Man, ha detto Bongard. La forma è in sostanza il programma. La forma influenza il comportamento degli Xenobot per amplificare questo processo incredibilmente sorprendente. Gli Xenobot sono una tecnologia molto antica, pensate ai computer degli anni 40, e non hanno ancora alcuna applicazione pratica. Tuttavia, questa combinazione di biologia molecolare e intelligenza artificiale potrebbe essere potenzialmente utilizzata in una serie di compiti nel corpo e nell'ambiente, secondo i ricercatori. Ciò può includere cose come la raccolta di microplastiche negli oceani, l'ispezione degli apparati radicali e la medicina rigenerativa. Mentre la prospettiva della biotecnologia autoreplicante potrebbe suscitare preoccupazione, i ricercatori hanno affermato che le macchine viventi erano interamente contenute in un laboratorio e facilmente estinguibili, perché sono biodegradabili e regolate da esperti di etica. La ricerca è stata parzialmente finanziata dalla Defense Advanced Research Project Agency, un'agenzia federale che sovrintende allo sviluppo della tecnologia per uso militare. Ci sono molte cose che sono possibili se approfittiamo di questo tipo di plasticità e capacità delle cellule di risolvere i problemi, ha concluso Bongard.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Che bella età, rivista dell'Università della Terza Età, Uni3, Elena Koenig-Scavini, una torinese geniale, di Giulietta Rovera. Elena Koenig-Scavini è di origine tedesca, ma nasce a Torino dove il padre dirige la stazione agraria dell'università. Ludus est nobis constanter industria. Il gioco è per noi un lavoro costante, suol dirle scherzosamente papà, perché lei pensa soltanto a giocare. Ma il tempo dell'infanzia è breve. Nel 1891, all'età di 6 anni, Elena si ritrova orfana, con una caterva di fratelli e sorelle. La madre, pianista e poliglotta, per tirare avanti dà lezioni di piano e di lingue. Nel 1898, con la sorella Herda, Elena entra nel circo di Madame Numa Hawa. L'esperienza durerà solo 5 mesi, ma lascerà il segno. Nel 1902 raggiunge la madre che fa l'interprete in un albergo a Losanna. Per un po' dipinge camicette nella boutique della zia, poi si sposta a Düsseldorf, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti e si diploma in fotografia. Apre uno studio di fotografia e stampa a mano su tessuto, conduce vita bohémienne, frequenta giovani artisti. Nel 1915 sposa Enrico Scavini e fa ritorno nella sua città natale, Torino. È un periodo non facile per la giovane sposa. La guerra, il marito al fronte, la perdita di due figlioletti. Però Bi, per evadere dalla depressione, prende a fabbricare bambole. Un materiale facilmente reperibile è il feltro, quello usato dai cappelli Borsalino. Elena ha poco più di 20 anni, ma un'esperienza dell'arte che molti le invidiano. Tutto ciò che ha imparato le viene in aiuto. Scultura, stampa su tessuto, pittura. In particolare il trattamento del feltro. Lo riduce in membrane sottili, lo applica con colle speciali sugli stampi realizzati da lei, pressa, imbottisce, dipinge. Ed ecco sbocciare volti sorridenti, imbronciati, arrabbiati, ridenti, ammiccanti. Ogni bambola richiede un lavoro di oltre 2 mesi, ma ogni bambola è un capolavoro e una rivoluzione. La porcellana, la ceramica, il biscuit. I materiali prediletti fino ad allora davano ai volti la levigata lucentezza del marmo e a tutte la stessa espressione imbambolata. Il metodo di produzione ideato da questa donna geniale rende viceversa possibile dotarle di espressioni umane, con quello sguardo un qua, di lato, mentre la grana dei volti ha la setosa opacità della pelle. I primi esemplari li mostra ad una festa organizzata dagli amici per il ritorno di Enrico dalla guerra. È presente un americano che li acquista in blocco per portarli negli Stati Uniti. Negli USA non ne arriverà nessuno. Saranno tutti venduti nel corso del viaggio. Spinta dal marito, nel 1919 Elena fonda la ditta e la battezza con il nome che soleva darle il padre quando lei si ribellava allo studio e voleva giocare. LENCI, acronimo di Ludus Est Nobis Constanter Industria. Nel 1921 è depositato il primo marchio con il brevetto per il procedimento di pressatura a caldo del panno per la realizzazione di bambole da collezione. Nel 1923 le sue creazioni, in 100 differenti modelli per bambini, sono presentate ad una mostra itinerante a Roma, Milano, la Biennale di Monza e poi Parigi, la Germania, il Giappone, che la invita a trasferirvisi. La gamma degli articoli prodotti aumenta: cappelli, cinture, tende, pantofole, cuscini, scarpe, mobili in legno. Ormai lavorano per la sua ditta 600 dipendenti. Per quanto riguarda i modelli, si affida alla creatività di artisti: il cartellonista e illustratore Marcello Dudovic, Bacchetta, Sturani, Riva e Gigi Chessa. Le bambole LENCI diventano uno status symbol, e non solo per l'infanzia. I collezionisti perdono letteralmente la testa di fronte a questi esemplari straordinari. Dai capelli di mohair, gli abiti di feltro, la biancheria in organza e lo sguardo seduttore. Un boom clamoroso. In Giappone, Europa, Sud America, Stati Uniti. Si fa a gara per aggiudicarsi i modelli riprodotti in pochissimi esemplari. La recessione del 29 porta la compagnia sull'orlo della bancarotta. Quando la situazione economica migliora, si riconquistano i mercati e la compagnia prende a produrre bambole per collezionisti in edizioni limitate e numerate, costruite una alla volta, con abiti cuciti a mano da donne che lavorano solo per LENCI. Fra i collezionisti disposti a spendere qualsiasi cifra per entrare in possesso dei minuscoli capolavori, Rodolfo Valentino, Josephine Baker, Shirley Temple, i regnanti di Monaco e Gran Bretagna. Modelli rari possono essere ammirati nei musei di New York, Chicago, Parigi, San Francisco, Tokyo. Dal 1974 Elena Kaunisch Scavini non c'è più. E dal 2002 la LENCI ha cessato la produzione, ma la sua straordinaria creazione continua ad essere ricercata dai collezionisti, nonostante cifre da capogiro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Che cosa si nasconde dietro la mania dell'igiene? A noi italiani piace essere puliti e profumati, ma il concetto di igiene sta diventando sempre più radicale e cela una dilagante ripugnanza per gli odori corporei. Di Andrea Porta. Il 42% degli italiani si fa la doccia tutti i giorni, il 51% fra le 2 e le 5 volte la settimana. Nella maggioranza dei casi restiamo sotto il getto caldo tra i 5 e i 15 minuti. Non male, siamo un popolo attento all'igiene. I dati vengono da un'indagine commissionata da Damast, azienda che produce articoli per la doccia, e condotta a marzo 2020 da Doxa, su un campione di 1000 persone tra i 18 e i 64 anni. È certo che se un'indagine di questo tipo fosse stata svolta 50 anni fa, i risultati sarebbero stati ben diversi. Le abitudini igieniche in Occidente sono andate crescendo di pari passo con il processo di civilizzazione. Si è innalzata la soglia della ripugnanza e sono cresciuti gli standard igienici che nei secoli ci hanno allontanati dalla natura, spiega ad Airone Raffaella Ferrero Camoletto, sociologa della cultura all'Università di Torino. Con i secoli il corpo umano si è fatto sempre meno naturale e sempre più deodorato e profumato. Ciò è andato di pari passo con un aumento delle distanze interpersonali. Nelle società moderne sopportiamo sempre meno che gli sconosciuti entrino nel nostro spazio personale. Così ecco la necessità di mantenere il corpo pulito. La deodorazione è uno strumento che, evitando l'invadenza dell'odore altrui, frappone simbolicamente una distanza tra noi e gli altri. Paura degli odori. Non a caso, come spiegano gli antropologi, il passaggio dalle società tradizionali alla modernità ha visto un superamento dei sensi corti, tatto, gusto e odorato, che richiedono vicinanza fisica, e un sempre maggiore spazio lasciato a quelli lunghi, vista e udito, che possono funzionare anche a distanza. Alla base della diffidenza verso gli odori corporei c'è però anche un altro fattore: l'olfatto non mente. I sistemi cerebrali che processano gli odori ci consentono di individuare potenziali minacce, scrive Mariella Pazzaglia della Sapienza di Roma in uno studio pubblicato nel 2015 da Current Direction in Psychological Science. Gli odori corporei funzionano da autenticatori della affidabilità nelle relazioni sociali. Tutto ciò può far paura all'uomo contemporaneo, che teme di sentirsi smascherato agli occhi e al naso degli altri. Diverso uguale sporco. D'altra parte, accanto al rifiuto della sporcizia e degli odori, con la modernità si diffondono sempre più anche pratiche quali i trattamenti estetici e la depilazione, oggi diffusa anche tra i maschi, che segnalano il nostro bisogno di rimuovere la nostra parte animale rappresentata da inestetismi e peli corporei. C'è poi un altro aspetto che rende l'igiene personale così rilevante. La mancanza di igiene è collegata al senso di contaminazione e alla repulsione del diverso, prosegue Ferrero Camoletto. Lo straniero, percepito come pericoloso, il deviante, il barbaro, sono associati all'idea di sporcizia. È così in tutte le società. Basta pensare all'India, in cui il solo contatto con chi appartiene a una casta inferiore implicava contaminazione fisica e morale. Le rappresentazioni di sporco e pulito e di puro e impuro sono ancorate alla sfera valoriale e all'orientamento politico e religioso dei soggetti, scrivono Giuseppina Speltini, Stefano Passini e Davide Morselli in un saggio uscito nel 2010
5: sul giornale italiano di psicologia. Gli studiosi avevano sottoposto a 450 soggetti un questionario sul tema, arrivando a dimostrare come l'igiene personale ricopra valori simbolici connessi proprio alla discriminazione sociale. Paura dell'emarginazione. Il fastidio che proviamo verso chi non si lava adeguatamente ha poi altri significati più profondi. L'igiene personale ha a che fare con il controllo del proprio corpo, spiega Ferrero Camoletto. Le persone che non hanno cura del proprio corpo sono considerate incapaci di badare a se stesse. Questo capita nei bambini, negli anziani non autosufficienti e in chi è considerato socialmente deviante, come i clochard. Tutti i soggetti, insomma, con cui non vogliamo identificarci. Un corretto grado di igiene personale è dunque associato alla capacità di vivere in società. Paese che vai. È però vero che non tutti al mondo abbiamo lo stesso concetto di igiene personale. Quante volte all'estero ci sarà capitato di stupirci del fatto che solo in Italia abbiamo i bidet, oppure che nel Regno Unito è ancora diffusissima la moquette, da noi ritenuta soltanto un covo di acari? Si tratta di punti di vista, insomma. Del resto, se l'indagine citata in apertura parla di una grossa fetta di italiani che si fa la doccia una volta al giorno, secondo una ricerca di Euromonitor, condotta nel 2014 in Europa, Stati Uniti e Asia, le cose variano da luogo a luogo. Interpellando 6.600 persone tra i 15 e i 64 anni, è emerso che la frequenza con cui ci si lava interamente varia tantissimo, dalle 12 volte a settimana in Brasile fino alle 4,5 volte in Cina, Regno Unito, Giappone e Germania. Quanto pesa il marketing? Discorso simile per le diverse abitudini in tema di lavaggio delle mani. Secondo lo Hygiene and Health Report 2018-2019, voluto da Essity, multinazionale svedese che si occupa di prodotti igienici, in Cina il 55% della popolazione non ritiene necessario pulirsi dopo aver medicato una ferita. In Svezia il 67% non si lava le mani dopo aver toccato un animale e in Olanda il 58% degli intervistati non se le lava prima di mangiare. Le ragioni di queste differenze? Principalmente culturali. Le abitudini igieniche socialmente apprese sono influenzate infatti da tanti fattori. Da un lato, ciascuno di noi impara come e quando lavarsi in famiglia, ma un peso lo hanno anche le esperienze nel gruppo dei pari, così come l'influenza dei media, spiega la sociologa. Secondo molti studiosi, c'entra infatti anche il marketing, che crea bisogni che prima non avevamo e che impone nuovi standard igienici.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace. Traduzione di Roberta Formenti. Newton Compton, 1995. Letto da Gabriella Gobbo. Un certo Laker arriva dal Sudafrica con una misteriosa borsa. Laker non è nuovo a operazioni rischiose, ma finora tutto gli è andato liscio. Stavolta però Laker è più avido del solito ed è anche pieno di risentimento contro l'uomo che secondo lui si arricchisce alle sue spalle. Esige un pagamento e lo fa con la pistola in pugno. Ma ciò di cui non si rende conto è che la partita è ben più grossa di lui e che gli interessi in gioco non consentono a nessuno di avere pietà. Buon ascolto.
4: L'uomo del sud. La nebbia, scesa in ritardo su Londra, copriva ogni cosa, come una grigia e soffocante minaccia. La luce era scomparsa dal cielo e i lampioni fendevano debolmente la foschia quando l'uomo del sud arrivò a Portman Square con passo incerto. Nonostante il freddo pungente, non indossava il cappotto e la camicia gli lasciava la gola scoperta. Avanzava guardando tutte le porte e alla fine si fermò davanti al numero 551 e controllò per bene le finestre buie. Gli angoli della bocca segnata dalle cicatrici gli si atteggiarono a un sarcastico sorriso. I liquori forti esasperano le passioni dominanti. L'uomo cordiale si sente ancora più legato all'umanità, mentre l'uomo irascibile si fa ancora più suscettibile. Ma in un uomo che nasconde un dolore, i fumi dell'alcol accendono le rosse fiamme dell'odio che conduce all'omicidio. E Laker, oltre a provare dolore, era anche sotto l'influenza dell'alcol. Voleva insegnare a quel vecchio demonio che non poteva derubare gli uomini senza temere le conseguenze. Quello era un vecchio taccagno che viveva rischiando sempre di perdere tutto. E ora sotto la sua porta c'era Laker, quasi senza una lira, con un lungo e doloroso viaggio alle spalle e con il ricordo dei tempi duri a Città del Capo, quando la sua stanza era stata perquisita dalla polizia. Una vita da cane, ecco quella che stava vivendo. Perché il vecchio Malpass, che non aveva ancora molto da vivere, viveva in tutto quel lusso, mentre il suo migliore agente moriva di fame, Laker si sentiva sempre così quando era ubriaco. Non era certo il tipo che ci si sarebbe aspettati di vedere passeggiare con arroganza davanti al numero 551 di Portman Square. La lunga faccia barbuta, la vecchia cicatrice che correva dalla guancia fino al mento, la fronte bassa, coperta da una lurida zazzera di capelli, insieme al suo vestito, suggerivano la più abietta povertà. Rimase fermo per un attimo, guardando i suoi stivali malconci e poi, salendo i gradini, bussò alla porta. Una voce rispose all'istante. «Chi è?» «Laker, ecco chi è», disse l'uomo ad alta voce. Seguì una piccola pausa e poi la porta si aprì senza un cigolio. L'uomo entrò. Non c'era nessuno a riceverlo. Né lui si aspettava di vedere un servitore. Attraversando la nuda anticamera salì le scale e dopo aver oltrepassato una porta aperta e un piccolo vestibolo entrò in una stanza buia. L'unica luce proveniva da una lampada con il paralume verde. Si trovava sulla scrivania alla quale era seduto un vecchio. Lake rimase in piedi in mezzo alla stanza e sentì la porta che gli si chiudeva alle spalle. «Siediti», ordinò l'uomo che sedeva nell'angolo della stanza. Il visitatore non aveva bisogno di essere guidato, sapeva con esattezza dove si trovavano il tavolo e la sedia, cioè a tre passi da dove era lui, e si sedette senza una parola. Aveva ancora quel ghigno sarcastico sul viso contorto, ma il suo ospite, dall'aspetto piuttosto repellente, non poteva vederlo. «Quando sei arrivato?» «Sono arrivato con la Buluwayo. Siamo entrati in porto questa mattina», rispose Laker. «Voglio dei soldi, e li voglio in fretta, Malpass». «Metti sul tavolo ciò che hai portato», disse il vecchio con voce brusca. «Torna tra un quarto d'ora e i soldi saranno qui ad aspettarti». «Li voglio adesso», insistette l'altro con l'ostinazione degli ubriachi. Malpass voltò la sua faccia astiosa verso il visitatore. «C'è un solo modo di fare affari qui», sentenziò con voce decisa, «ed è il mio. Prendere o lasciare. Sei ubriaco, Laker, e quando sei ubriaco diventi uno stupido. Forse sono uno stupido, ma non tanto da correre il rischio di non vedere più i miei soldi. Anche tu corri dei rischi, Malpass. Non sai chi abita alla porta accanto alla tua». Si ricordò di quell'informazione che aveva scoperto per caso quella mattina stessa. L'uomo che l'altro chiamava Malpass si strinse un po' di più la giacca da camera e ridacchiò. «Non lo so, eh? Non so che Lacey Marshall vive accanto a me. Perché pensi che io abiti qui, stupido, se non per stare vicino a lui?» L'ubriaco lo fissò con la bocca spalancata. «Vicino a lui perché? È uno degli uomini che stai derubando, è un mascalzone. Ma tu lo stai derubando. Perché vuoi stare vicino a lui?» «Sono affari miei», tagliò corto il vecchio. «Lascia la roba e vattene». «Non lascio niente», commentò Laker alzandosi in piedi con una certa difficoltà. «E non lascerò questo posto fino a quando non saprò tutto di te, Malpass». «Ci ho pensato molto. Tu non sei ciò che sembri. Non te ne stai seduto a quel tavolo in questa stanza buia, con quelli come me dall'altra parte, senza un motivo. Voglio darti una bella occhiata, amico, e non muoverti. Non puoi vedere la pistola che ho in mano, ma ti assicuro che c'è». Avanzò di due passi, ma poi qualcosa lo fermò, facendolo indietreggiare. Era un filo, invisibile al buio, tirato da una parte all'altra. Prima che potesse riprendere l'equilibrio, la luce si era spenta. E in quel momento l'uomo si sentì invadere da una rabbia tremenda. Balzò in avanti con un urlo, strappando il filo. Ma un secondo ostacolo a un paio di centimetri dal pavimento gli imprigionò la gamba, facendolo cadere. «Accendi una luce, vecchio ladro!» gridò rimettendosi in piedi e appoggiandosi a una sedia. «Mi hai derubato per anni, hai vissuto alle mie spalle, vecchio demonio. Ho intenzione di parlare, Malpass. O paghi o parlerò. Questa è la terza volta che mi minacci». La voce era dietro di lui. Laker si voltò di scatto e in preda alla rabbia sparò. Le pareti drappeggiate attutirono il colpo, ma nel bagliore dell'esplosione vide una figura strisciare verso la porta. Inferocito sparò di nuovo. L'odore della cordite bruciata aleggiava nella stanza come un velo. Accendi la luce, gridò. E poi la porta si riaprì e Lake vide una sagoma sgattaiolare fuori. In un attimo si precipitò nel corridoio, ma il vecchio era sparito. Dove era andato? C'era un'altra porta e Laker vi si slanciò contro. «Vieni fuori!» gridò. «Vieni fuori e affrontami, Giuda!» Sentì un clic dietro di sé. La porta della stanza dalla quale era uscito si era chiusa. Una rampa di scale che portava a un altro piano. Pose un piede su un gradino e poi si fermò. Si rese conto di avere ancora la piccola borsa di cuoio che teneva in tasca quando era entrato nella stanza e ricordandosi che se ne stava andando a mani vuote, senza aver concluso l'affare, tornò a martellare la porta dietro la quale credeva che si fosse nascosto il suo nemico. «Vieni fuori, Malpass, non ci saranno altri guai. Sono ubriaco, lo ammetto». Non ci fu nessuna risposta. «Mi dispiace, Malpass». Vide qualcosa vicino ai suoi piedi e chinandosi la prese. Era un mento di cera, molto ben modellato e colorato. Era tenuto in quella posizione da due elastici, uno dei quali era rotto. La vista di quell'oggetto lo sconcertò, facendolo scoppiare in una risata. «Ehi, Malpass, ho trovato un pezzo della tua faccia», gridò. «Vieni fuori o porterò questo tuo divertente mento alla polizia. Forse vorranno trovare anche il resto di te». Non ricevendo risposta, sempre ridacchiando, scese le scale e cercò di aprire la porta d'ingresso. Non c'era maniglia e la serratura era molto stretta e chinandosi non riuscì a vedere niente. «Malpass!» la sua voce riecheggiò nelle stanze vuote e Laker corse di nuovo sulle scale. Aveva quasi raggiunto il primo pianerottolo quando qualcosa cadde. Sollevando lo sguardo, vide l'odiosa faccia che lo sovrastava e poi scorse il grosso peso che precipitava e cercò di evitarlo. Un secondo più tardi scivolava giù per le scale, ridotto a una massa inerte. C'era un ballo all'ambasciata americana. Il marciapiede era affollatissimo e un tappeto rosso scendeva dai gradini dell'ambasciata fino al marciapiede. Per un'ora le luccicanti limousine avevano scaricato i distinti e privilegiati ospiti che avevano raggiunto la folla di invitati già riuniti negli ampi saloni del 49° Stato dell'Unione. Quando la marea di macchine si fu ormai ridotta a un ruscelletto, Un uomo robusto e con la faccia gioviale scese da una grossa macchina e oltrepassò con baldanza una folla di curiosi. Annuì allegramente al poliziotto londinese che teneva libero il passaggio ed entrò nella hall. «Colonnello James Bothwell», precisò al portiere, entrando con passo lento nel salone. «Scusatemi». Un bell'uomo in abito da sera gli strinse con affetto un braccio, conducendolo verso una piccola anticamera che fungeva da buffet e che a quell'ora era deserta. Il colonnello Bothwell, sorpreso, inarcò le sopracciglia di fronte a quella familiarità. Il suo atteggiamento sembrava dire: «Voi siete un perfetto estraneo per me, probabilmente uno di quegli assurdi americani tanto amichevoli, e perciò devo sopportare la vostra compagnia». «No», ribatté lo straniero con voce gentile. «No? Le sopracciglia del colonnello Bothwell non avrebbero potuto alzarsi di più. No, non credo». Gli occhi grigi che stavano sorridendo al colonnello luccicavano divertiti. «Mio caro amico americano», disse il colonnello cercando di liberarsi il braccio, «io davvero non capisco, avete commesso un errore». L'altro scosse lentamente la testa. «Io non commetto mai errori, sono inglese, come voi ben sapete, e lo siete anche voi nonostante cerchiate di imitare l'accento del New England. Mio povero vecchio Slick, non va per niente bene». Slick Smith sospirò, ma non diede altri segni di disappunto. Se un cittadino americano non può fare una visita amichevole alla propria ambasciata,

cavalleria durante la sua visita a Londra e sarebbe anche ansioso di stringergli la mano, ma non gli interessa affatto conoscere Slick Smith, ladro di gioielli, trafficante e campione di opportunismo. Vuoi bere qualcosa con me prima di andartene? Slick sospirò. Succo d'uva, rispose laconico, indicando però una bottiglia con un'altra etichetta. E comunque sbagliate se credete che io sia qui per lavoro. È la verità, capitano. La curiosità è il mio vizio e sono curioso di vedere la collana di diamanti della regina Ariena. Forse questa sarà l'ultima volta che potrò vederla. Vacci piano con l'acqua, George. Il whisky non sa nuotare. Guardò malinconico il bicchiere che aveva in mano prima di scolarsi il contenuto con un sorso. Ma in un certo senso sono felice che mi abbiate scoperto. Ho avuto l'invito grazie a un amico. Sapendo ciò che so, la mia presenza qui è l'atto di un uomo che immagina di essere inseguito dai cani neri e avvelenato da un consigliere spirituale. Ma io sono curioso. Questo terribile istinto di detective è la mia maledizione. Avete mai sentito parlare di quei due, Jekyll e Hyde? È un caso come il mio. Ogni uomo ha dei sogni, Shannon. Perfino un piedipiatti. Perfino un piedipiatti, confermò Shannon. Alcuni sognano come spendere un milione, continuò Slick con fare meditabondo. Altri sognano di salvare una ragazza dalla fame o da qualcosa di peggio e di considerarsi come dei fratelli fino allo sbocciare dell'amore. Sapete come capita? Tra tutti i vari sogni, io ho quello di svelare i più terribili misteri, come Stormer, l'investigatore che mi ha denunciato a voi. Ha avuto una certa influenza su di me. Era vero che Shannon aveva avuto le prime notizie su Slick dalla famosa agenzia investigativa. Ora ci parliamo da colleghi? Chiese. O siamo solo un poliziotto e un... Dite pure ladro, non preoccupatevi dei miei sentimenti, lo pregò Slick. Sì, oggi sono nelle vesti di un investigatore. E i diamanti della regina? Slick sospirò forte. Sono segnati, disse. Sono curioso di sapere come li ruberanno. C'è all'opera una banda molto astuta. Non vi aspetterete certo che vi dica i nomi, vero? Se è così, resterete molto deluso. Sono nell'ambasciata? Si affrettò a chiedere Shannon. Non lo so. È ciò che voglio scoprire anch'io. Non sono uno di quei professionisti che non si interessano al gioco. Io sono come un dottore. Mi piace guardare le operazioni fatte dagli altri. Si possono imparare molti trucchi. Se non ci si limita a pensare solo al proprio lavoro. Shannon rifletté per un momento. Aspetta qui e sta lontano dall'argenteria, ammonì, e lasciando solo l'indignato Slick, corse nella stanza gremita di gente, facendosi strada attraverso la folla fino a raggiungere uno spazio vuoto dove l'ambasciatore stava parlando con una donna alta, dall'aspetto stanco. Shannon si trovava all'ambasciata proprio per difendere lei. Al collo portava una scintillante collana che brillava e luccicava ogni languido movimento della donna. Voltandosi a osservare gli ospiti, Shannon vide un giovanotto con un monocolo, impegnato in un'animata conversazione con una delle segretarie dell'ambasciata. Intercettò il suo sguardo e gli fece cenno di appartarsi. Steele, Slick è qui e mi ha detto che ci sarà un tentativo di rubare la collana della regina. Non devi mai perderla di vista. Fa verificare la lista degli invitati da un uomo dell'ambasciata e porta da me chiunque non sia qui in veste ufficiale. Poi tornò da Slick, che era intento a bere il suo terzo drink a scrocco. Ascolta, Slick, perché sei venuto qui adesso se sapevi che il furto è stato organizzato per questa notte? Anche se non hai nulla a che fare con il furto, sarai sospettato ugualmente. Ci ho pensato anch'io, asserì l'uomo, e da qui parte infatti la mia inquietudine. Questa è una parola nuova che ho imparato la settimana scorsa. Dal punto in cui si trovavano, potevano vedere la porta d'ingresso del salone. Stavano arrivando ancora ospiti e mentre Shannon guardava con attenzione, entrò un uomo robusto di mezza età, in compagnia di una ragazza di una bellezza sfolgorante, tanto che perfino il coriaceo Slick trasalì. Sparirono prima che Dick Shannon potesse guardarlo con attenzione. Che spettacolo! Martin Elton comunque non è qui. La ragazza è molto legata a Lacey. Lacey? L'onorevole Lacey Marshalt. È un milionario, uno di quelli nati in una rissa e sempre pronti a finire in un'altra. Conoscete la donna, capitano? Dica noi. Molti conoscevano Dora Elton.
Era una di quelle persone in vista che si incontrano a tutte le prime o nei ristoranti.

davanti alla moda. Invece conosceva Lacey Marshall da solo di nome. «È davvero uno spettacolo», ripeté Slick, muovendo la testa in segno di ammirazione. «Signore, che donna splendida! Se fosse mia moglie non se ne andrebbe certo in giro con Lacey. No, signore, ma a Londra succedono cose di questo genere. E anche a New York, e a Chicago, e a Parigi, Madrid, Baghdad», esclamò Shannon. «Ora persi. Volete che me ne vada? Ebbene, mi avete rovinato la serata, capitano. Ero venuto qui per avere delle informazioni e una guida. Non mi sarei mai infilato in questa camicia bianca se avessi saputo che voi eravate nei paraggi». Dick lo scortò fino alla porta d'ingresso e aspettò che la macchina a noleggio di Slick se ne andasse. Poi tornò nella sala da ballo a controllare ogni movimento. Un invitato che passeggiava in un corridoio deserto dell'ambasciata vide un uomo seduto su una sedia con la pipa in bocca, intento a leggere. «Mi dispiace», si scusò l'intruso, «credo di essermi perso». «Credo proprio che vi siate perduto», disse l'altro con freddezza, e l'innocente ospite, che si era davvero perso, si ritirò in tutta fretta, chiedendosi perché quell'uomo aveva sistemato la sua sedia proprio sotto il pannello elettrico centrale della casa. Ma Shannon non voleva correre rischi. All'una in punto, con grande sollievo di Shannon, Sua Maestà la regina di Finlandia partì alla volta del suo albergo a Buckingham Gate, dove alloggiava in incognito. Dick Shannon rimase in piedi senza cappello nella nebbia fino a quando le luci posteriori della macchina sparirono all'orizzonte. Sul sedile accanto all'autista c'era un detective armato. Non c'erano dubbi che Sua Maestà avrebbe raggiunto sana e salva la sua camera d'albergo. «E così avete terminato il vostro lavoro, Shannon, eh?» Il sorridente ambasciatore ricevette il rapporto del detective con pari sollievo. «Avevo sentito parlare della possibilità di un tentativo di furto, nonostante la presenza dei miei uomini», osservò. «Ma dopo tutto si sentono sempre storie di questo genere in occasioni simili». Dick Shannon tornò verso Scotland Yard con la sua macchina. Avanzava a passo d'uomo, perché la nebbia era fittissima e la strada era piena di confusi incroci. Due volte si trovò sul marciapiede e in Victoria Street mancò poco che si scontrasse con un autobus fermo. Oltrepassò Westminster Abbey e, guidato dai rintocchi del Big Ben, proseguì verso l'imbarcadero e passò sotto l'arco d'ingresso a Scotland Yard. «Chiama qualcuno per parcheggiare la mia macchina», ordinò all'agente di guardia. «Andrò a casa a piedi, è più sicuro». «L'ispettore ha chiesto di voi, signore. È sceso all'embankment». «Una notte adatta per una passeggiata», sorrise Dick, passandosi una mano sugli occhi. «Stanno cercando il cadavere dell'uomo che è stato gettato nel Tamigi questa notte», fu la sbalorditiva risposta. «Gettato? Vuoi dire che si è buttato?» «No, signore, è stato gettato. Una pattuglia della polizia fluviale stava passando sotto il muro dell'embankment in un momento in cui la nebbia era ancora più fitta di adesso. I poliziotti hanno visto un uomo sul parapetto, poi qualcuno l'ha buttato giù. Il sergente ha fischiato, ma nessuno di noi era nelle vicinanze e il tizio, chiunque fosse, è scappato. Ora cercano il cadavere. Stanno controllando questa parte. L'ispettore mi ha chiesto di informarvi». Dick Shannon non ebbe esitazioni. Il calore del suo comodo appartamento e l'allegro fuoco del camino avevano perso ogni interesse. Si avviò verso l'embankment e, grazie al lungo parapetto che gli faceva da guida, arrivò in fretta in riva al fiume. Ora la nebbia era nera e i lamentosi suoni delle sirene dei rimorchiatori erano cessati, perché i capitani avevano rinunciato alla lotta. Vicino all'obelisco che ricordava le passate glorie d'Egitto, Dick trovò un gruppetto di uomini. Riconoscendolo, un ispettore in divisa scese i gradini e gli si avvicinò. «È un caso di omicidio. Hanno appena ritrovato il corpo». «Ha negato?» «No, signore. È stato colpito a morte sulla testa prima di essere gettato in acqua. Se volete seguirmi, ve lo mostrerò». «A che ora è successo?» «Alle 9 di questa sera, anzi, di ieri sera. Ora sono le 2 di mattina». Shannon scese i ripidi gradini che portavano all'acqua e che partivano dalla base dell'obelisco. Nella nebbia intravide il profilo di una barca a remi. Si avvicinò e salì a prua, in modo da poter vedere il cadavere con la luce della torcia. «Ho fatto un esame superficiale», disse il sergente della polizia fluviale. «Non c'è niente in tasca, ma non dovrebbe essere difficile da identificare. Ha una vecchia ferita ad arma da taglio sul collo». Borbottò Dick Shannon guardando con attenzione. «Faremo un altro esame più tardi». Quando tornò alla centrale con l'ispettore, l'ingresso, che prima era deserto, brulicava di vita.
Infatti, durante la sua assenza, era arrivata una notizia che aveva messo in agitazione l'intera Scotland Yard e aveva buttato giù dal letto tutti i detective dell'area metropolitana. La macchina della regina di Finlandia era stata fermata in un punto deserto a Demol. Il detective era stato ucciso e la collana di diamanti di Sua Maestà era scomparsa nella nebbia. E non si erano più avute notizie del gioiello fino a quando una certa ragazza, che in quel momento stava facendo brutti sogni sui polli, non era stata abbagliata dalle luci della grande città dove era andata a trovare una sorella che la odiava. «Peter e Paul hanno preso 4 scellini per uno», riferì la vecchia signora Griffith, osservando da vicino le monete che aveva posato sul tavolo. «Harriet, Martha, Jenny, Elizabeth, Queenie e Olga». «Olga», la corresse la ragazza seduta al tavolo con una matita in mano, «dobbiamo portare del rispetto anche alle galline. Hanno preso 1/2 corona ciascuno dal signor Griggs, il macellaio. Comunque non è giusto dare nomi umani alle galline». Audrey Bedford fece un rapido calcolo. «Con i mobili fanno 37 sterline e 10 scellini», commentò. «Così rimane abbastanza per pagare l'uomo che deve dare da mangiare alle galline, per il vostro salario e per permettermi di andare a Londra». «Se dovessi far valere i miei diritti», protestò la signora Griffith con voce lacrimosa, soffiandosi il naso, «vorrei più del mio salario. Mi sono occupata di voi fin da quando la vostra povera mamma morì, servendovi come non avrebbe fatto nessun'altra donna, e ora vengo messa da parte, senza una casa, e sarò costretta a vivere con il mio figlio maggiore». «Siete fortunata ad avere un figlio maggiore», commentò Audrey per nulla commossa. «Se almeno mi lasciaste una sterlina come portafortuna». «La fortuna di chi? Non mia, cara vecchia brontolona», rise la ragazza. «Signora Griffith, non fate la sciocca. Avete vissuto in questa proprietà come un gatto rabbioso. L'allevamento di polli non ha mai pagato e non pagherà mai quando il capo del personale vende le uova per suo conto. Ci ho pensato proprio l'altro giorno e ho calcolato che avete ricavato una rendita annua di 40 sterline per la vendita delle uova». «Nessuno mi ha mai dato della ladra», balbettò l'anziana signora con le mani che le tremavano. «Vi ho curato da quando eravate una bambina e ora è molto dura sentirsi dire che sono una ladra», scoppiò in lacrime, nascondendo il viso nel fazzoletto. «Non piangete», disse Audrey, «la casa è già sufficientemente umida». «Dove avete intenzione di andare, signorina?» chiese la signora Griffith, sorvolando con astuzia sull'argomento della propria onestà. «Non lo so, forse a Londra». «Avete dei parenti laggiù, signorina?» Forse all'ultimo momento l'ultima proprietaria della fattoria Vic sarebbe stata un po' più loquace del solito. I Bedford erano sempre stati chiusi come ostriche. «Non preoccupatevi di questo, portatemi una tazza di tè e poi tornate a ritirare la vostra paga. Londra è un posto orribile». La signora Griffith scosse la testa. «Omicidi e suicidi, furti e chissà cos'altro. L'altra notte hanno rapinato perfino una regina». «Santo cielo!» commentò Audrey meccanicamente. Si stava chiedendo cosa fosse successo agli altri 6 polli che la signora Griffith non aveva menzionato. «Le hanno rubato un gioiello che valeva centinaia di migliaia di sterline», la informò con voce impressionata. «Dovreste leggere di più i giornali, vi perdete il meglio». «Ma a proposito di furti», disse Audrey con voce gentile, «cos'è successo a Myrtle, Primrose, Gwen e Bertha?» «Ah, quelle!» Per un attimo perfino la signora Griffith rimase confusa. «Non vi ho dato i soldi?» «Devono essere scivolati fuori da un buco nella tasca, li ho persi». «Non preoccupatevi», affermò Audrey, «manderò a chiamare il poliziotto del villaggio. È un magnifico segugio». La signora Griffith trovò il denaro quasi subito. La vecchia se ne andò trascinando i piedi verso la cucina, con il tetto basso, e Audrey si guardò intorno in quella stanza così familiare. Audrey aveva già bruciato la sedia sulla quale si sedeva sempre sua madre, con il suo viso duro rivolto verso il camino annerito. Nel fuoco c'era ancora una gamba bruciacchiata. No, nulla in quel luogo le ispirava teneri ricordi. Era una stanza triste e deprimente. Audrey non aveva mai conosciuto suo padre, la signora Bedford non le aveva mai parlato di lui. Non aveva avuto fortuna nella vita e, spinto dalla propria perfidia, aveva costretto una donna di buona famiglia ad accettare una vita molto dura. «È morto, mamma?» aveva chiesto tante volte da bambina.
Lo spero, era stata l'incomprensibile risposta. Dora invece non aveva mai fatto queste domande poco corrette, ma era più grande e, essendo più vicina allo stato di donna, ne condivideva la natura impietosa e i pregiudizi. La signora Graffit le portò il tè e contò i suoi soldi prima di piagnucolare il suo addio. «Dovrò baciarvi prima che ve ne andiate», singhiozzò. «Vi darò uno scellino in più se non lo fate», si affrettò a dire Audrey, e la signora Graffit prese la moneta.

0: Avete ascoltato un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace, traduzione di Roberta Formenti, Newton Compton 1995, letto da Gabriella Gobbo.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Brutto disse: «Ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le idi di marzo?»
4: «Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo.»
3: L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tilio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tilio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno di due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, figli mi, anche tu, Bruto, figlio mio!» Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezz'estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crolla Lanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shakespeare, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro, nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un'appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola?

0: perché non posso cambiare il mondo con le parole?
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: E questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti perché in realtà ne abbiamo bisogno per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea che colta al flusso mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. E forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storie di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano. Perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allorché ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato, al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro. I destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuorché il nostro dolore. Negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake, dal titolo Place to Be, il posto dove essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di 9 tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena e per l'epoca quasi progressista, nella quale si pratica la poesia e l'arte, durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Nawal incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Nawal racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce. Nawal è una bambina che impara a crescere presto. È giudiziosa, è zelante nello studio, si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore, forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Nawal è prossima al menarca, ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa, è quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno: diventare medica. Nawal, infatti, nella sua mente di bambina ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Nawal però questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa, che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista, diventa l'unico sostegno di Nawal nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Nawal: i suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento. Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi. Prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Nawal lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi e dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Nawal però tiene duro. Soprannominata Shatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori, nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helwan, Nawal fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Nawal trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale. Ottenuto il diploma, Nawal si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Nawal racconta: «A volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa». Nawal sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Nawal continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Nawal vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Nawal divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Nawal e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Nawal si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto, Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto, e Rashad lo sa. Ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario, e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica, per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile. Basta pronunciare per 3 volte la frase «Io ti ripudio», senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla «Io ti ripudio! Io ti ripudio! Io ti ripudio!» Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo aver tentato di proteggere una delle sue pazienti dalle violenze domestiche del marito, viene richiamata al Cairo dai suoi superiori al Ministero della Sanità. Proprio all'interno del ministero, Naval diventa direttrice della sanità pubblica e incontra il suo terzo marito, Sherif e Tata. Naval continua infaticabile la sua opera di educazione medica e sessuale delle donne. Proprio per questo e per i suoi scritti femministi è sospettata di essere una sovversiva ed è tenuta strettamente sotto controllo dalla polizia. La sua vita si fa sempre più difficile, finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio «Donne e sesso», la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: «Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica e come risposta sono finita in prigione». Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner, e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni. E soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa.

0: Fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente.
1: Il racconto.
2: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga, riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania e gli aranci sempreverdi di Francofonte e i sugheri grigi di Resecone e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: qui di chi è? Sente rispondersi: di Mazzarò. E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa, e qui di Mazzarò. E cammina e cammina e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido con immense mandrie bianche, tutta roba di Mazzarò. Sembrano appartenere a Mazzarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazzarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re e astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano eccellenza e gli parlano con il berretto in mano si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa. Adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e furia, in piedi, in un cantuccio di un magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, mentre i contadini scaricano i sacchi, oppure vicino a un pagliaio, quando il vento spazza la campagna gelata. Non beve vino, non fuma, non usa tabacco. Eppure il tabacco ne produce tanto, con delle foglie larghe e alte come un bambino. Non ha il vizio del gioco e neanche quello delle donne. Non ha mai avuto donne da mantenere, a parte la madre, che gli è costata 12 tarì per portarla al cimitero. Ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando andava a lavorare senza scarpe, nella terra che adesso è sua, quando stava con la schiena 14 ore al giorno, con dietro il sorvegliante a cavallo che lo prendeva a frustate appena provava a raddrizzarsi per un momento, per questo ha dedicato ogni

minuto della sua vita ad accumulare roba. Adesso i suoi aratri sono più numerosi delle file di corvi che arrivano a novembre, e lunghissime file di muli trasportano le sementi. Non si riescono a contare le donne che stanno piegate nel fango per raccogliere le sue olive, così come al tempo della vendemmia occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva. Mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi e palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazzarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi, perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il barone, il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazzarò. «La roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha». Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ha Mazzarò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano. E quante seccature, i mezzadri che vengono a lamentarsi del cattivo raccolto, i debitori che mandano le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto, a supplicarlo di non prendersi il mulo o l'asino perché non hanno da mangiare. Lo vedete quello che mangio io, pane e cipolla? Eppure ho i magazzini pieni e sono il padrone di tutta questa roba. A chi gli chiede un pugno di fave risponde: pensate che io le abbia rubate? Non sapete quanto costa seminarle, zapparle e raccogliere? E se uno gli chiede dei soldi, dice che non ne ha. E non li ha per davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena ha un po' di soldi compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta: il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba, ed è arrivato ad averne tanta, e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco,
per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate che ha i giorni lunghi, uno che non ha niente!» Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando. Comincia a dare colpi di bastone e ammazza le anatre e i tacchini mentre urla: «Roba mia! Vieni via con me!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo Stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo Stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 avanti Cristo, ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo e secondo le stime la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne, che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento, che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali, come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro sarebbe meno attivo il sistema simpatico, e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benveniste della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta, e come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento, a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il Sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio, invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici. Anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita, è indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. Un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio

0: di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche, il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi radiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070 il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto secoli fa, spiega Lubin, l'evento che ci attendiamo non influirebbe più di tanto sui gas presenti nell'atmosfera. Il suo effetto rinfrescante sarebbe solo una frazione dell'effetto riscaldante causato nell'atmosfera dall'attuale aumento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Ambiente. Perché i disastri naturali aumentano le credenze sui fenomeni paranormali. Le regioni colpite dai disastri naturali creano ambienti favorevoli a percezioni paranormali. Reazioni innescate da condizioni che spaziano dal trauma psicologico all'esposizione alle sostanze tossiche. Di Daniel Seifert. All'indomani di devastanti incendi, uragani e inondazioni da record, si assiste a una rinascita di storie paranormali, come la presunta presenza di fantasmi. Nelle regioni più colpite da disastri naturali, i racconti di avvistamenti inquietanti e di presenze spettrali sembrano riecheggiare il trauma lasciato da questi eventi. Il lutto ha effetti potenti sul cervello, afferma Resley Hartley Gies, psichiatra specializzata in traumi da catastrofi che ha assistito i sopravvissuti agli incendi delle Hawaii del 2023. Le persone vedono e sentono i loro cari dopo la loro morte, dice. Pensano di essere impazziti. Ma gli psicologi ritengono che questi incontri soprannaturali potrebbero riflettere il modo in cui le persone elaborano una perdita devastante. Per esempio, durante il primo mese di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 nel Regno Unito, la Spiritual Nation Union, che crede che gli spiriti dei morti possano essere contattati, ha registrato un impressionante aumento del 32,5% delle richieste di adesione. All'indomani di calamità come i recenti incendi di Maui, l'alluvione in Libia, il terremoto e lo tsunami di Tohoku in Giappone, i sopravvissuti spesso riferiscono di incontri inspiegabili e inquietanti. Allo stesso modo, durante la recente pandemia, gli esorcisti cattolici e gli investigatori del paranormale hanno registrato un aumento dei clienti che hanno richiesto i loro servizi. Mentre i disastri continuano a rimodellare le nostre vite, questo crescente interesse per il soprannaturale solleva la domanda:

0: La gente ricomincerà a credere nei fantasmi. I traumi possono creare fantasmi. A livello biologico, il lutto e il trauma possono innescare il rilascio di cortisolo e di altri ormoni dello stress, provocando sintomi come la privazione del sonno e il sovraccarico sensoriale. Questi fattori possono contribuire ad allucinazioni che sembrano reali quanto i veri ricordi, il che può spiegare perché molte persone in lutto riferiscono di vedere o sentire i propri cari deceduti. Nelle zone disastrate, il senso di irrealtà si intensifica. Sirene urlanti, luci tremolanti e la vista inquietante di scuole e strade abbandonate, tutto crea tensione, inducendoci a percepire cose che non esistono. Ghis sostiene che i sopravvissuti, angosciati e stressati, possono provare derealizzazione o depersonalizzazione. Hanno la sensazione che il mondo non sia reale o che non siano più la persona che erano, oppure si guardano allo specchio e non si riconoscono. Questo fenomeno suggerisce che piuttosto che vedere davvero i fantasmi, gli individui possono sentirsi essi stessi dei fantasmi. Inoltre, lo stato dell'ambiente dopo un disastro può esacerbare queste sensazioni. Nelle aree devastate, gli edifici in rovina e i siti industriali in fiamme possono rilasciare sostanze chimiche tossiche come mercurio, arsenico o pesticidi. Questi contaminanti possono infiltrarsi nella rete idrica e provocare allucinazioni o addirittura crisi epilettiche precedute da una sensazione di sventura imminente. Mentre le comunità lottano per la ricostruzione, anche i terreni agricoli incustoditi possono contribuire agli avvistamenti di fantasmi. Il motivo? I raccolti in decomposizione possono sviluppare la segale cornuta, un fungo altamente psicoattivo che alcuni ricercatori ritengono abbia avuto un ruolo in Massachusetts nell'isteria collettiva puritana del 1690 contro le streghe di Salem. Il potere duraturo delle storie di fantasmi. Gli antropologi Christine e Todd Van Poel dell'Università del Missouri sostengono che le storie di fantasmi si sono conservate nelle varie culture non solo come racconti che incutono paura, ma come strumenti pratici e simbolici. Nel loro recente libro, An Anthropological Study in Spirits, scrivono che il folklore spesso serve a proteggere le comunità, talvolta mettendole in guardia da luoghi o persone pericolose. I fantasmi possono essere percepiti come pericoli metaforici che ci mettono in guardia in qualche modo dall'avidità, dalla rabbia o da altri tratti antisociali, afferma Christine. Tuttavia, secondo Todd, l'aspetto dei fantasmi non è sempre umano. In alcune regioni, come le Alpi svizzero italiane, alcuni residenti hanno percepito un paesaggio infestato associato a una forma di lutto, provocato dalla perdita di specifici ghiacciai. È un fenomeno, aggiunge, comunemente sperimentato in tutto il mondo dalle comunità che si trovano ad affrontare cambiamenti catastrofici del paesaggio. Ma perché molte società sembrano così disposte a spaventarsi in modo proattivo? Le storie di fantasmi possono spingere le comunità a restare unite, spiega Christine. Il legame sociale formato da una storia tramandata per generazioni può rafforzare le credenze collettive, garantire il rispetto dei rituali funebri o spingere una comunità a lavorare coesa per portare avanti il lavoro, l'opera di chi è defunto. Questo è particolarmente importante in tempi di crisi. Per esempio, dopo il terremoto del 2023 in Turchia, i sopravvissuti hanno lottato per piangere adeguatamente i propri cari in mezzo alla distruzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito di un diffuso trauma secondario, con molte persone incapaci di seppellire i propri morti. In casi come questo, raccontare storie mantiene viva la speranza e la memoria. Dopo lo tsunami e il disastro nucleare del 2011, in Giappone si è assistito a una rinascita del Kaidankai, la tradizionale narrazione comunitaria di fantasmi. Il giornalista Richard Lloyd Perry, che ha scritto della catastrofe in Ghost of the Tsunami, ha descritto come i sopravvissuti sperassero attivamente di vedere i fantasmi dei loro cari alla ricerca di un legame e di un estremo saluto. Gli effetti psicologici di questi disastri non si limitano all'epicentro degli eventi. Ghis ricorda come, dopo lo tsunami del 2011, i suoi colleghi siano stati chiamati ad aiutare la comunità giapponese delle Hawaii, rimasta sconvolta dagli eventi accaduti nel Pacifico. Per molti, dice, queste condizioni possono amplificare l'esperienza di vedere i fantasmi. Penso che ne vedremo di più, afferma Ghis. La disinformazione e gli alti livelli di ansia che possono portare i sopravvissuti vulnerabili a ricadere nell'uso di droghe o di alcol che alterano la mente sono fattori in aumento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonay-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Walser, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gabì, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 chilometri da Gressonay. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo, e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonay, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatesse Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonay Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco costruito tra il 1899 e il 1904 per volere della regina Margherita che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico, si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881, che in 2 ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista online Vanilla Magazine.
3: Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia, ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliabet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. Aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando nazisti e comando di Hitler. 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Bricha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Seconda puntata. Dal mondo greco-romano al Medioevo.
2: C'è una domanda che accompagna la medicina da sempre ed è più sottile di quanto sembri. Quanto è diverso un veleno da un rimedio? La risposta è non moltissimo. Spesso è solo una questione di dose, a volte è una questione di intenzione. E in certi casi storici è quasi impossibile distinguere i due. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Ippocrate nell'isola di Kos, intento a rivoluzionare la medicina occidentale con l'idea rivoluzionaria che le malattie fossero fenomeni naturali e non punizioni divine. Oggi facciamo un salto avanti di qualche secolo e ci ritroviamo in un mondo più vasto, più complesso e, diciamolo, decisamente più pericoloso. Il mondo greco-romano è un luogo in cui le piante medicinali viaggiano con le legioni, in cui i veleni sono strumenti politici, in cui il confine tra il medico e l'avvelenatore dipende spesso da chi ha commissionato il lavoro. E al centro di tutto questo c'è un uomo che ha trasformato la paura del veleno in una vera e propria scienza.
1: Galeno e il sistema che ha paralizzato la medicina.
2: Prima di arrivare al nostro personaggio principale, dobbiamo fare una tappa obbligata. Galeno di Pergamo. Galeno vive nel secondo secolo d.C., è medico dell'imperatore Marco Aurelio e ha un'opinione molto chiara su se stesso. È il più grande medico che sia mai esistito. Lo dice esplicitamente, con una sicurezza che oggi chiameremmo problematica, ma che all'epoca era evidentemente percepita come autorevole. Il problema di Galeno era tutt'altro che stupido. Era convincente, talmente convincente che le sue teorie, elaborate, sistematiche, scritte in un latino impeccabile, sono diventate il fondamento della medicina occidentale per 14 secoli. 14 secoli per dare il senso alla proporzione. Se oggi qualcuno scoprisse che un medico del 1300 aveva stabilito come funzionavano gli antibiotici e tutti i medici da allora in poi avessero seguito quelle indicazioni senza discuterle, quella sarebbe la situazione di Galeno. Solo che Galeno aveva torto su molte cose fondamentali. Credeva, per esempio, che il sangue venisse prodotto dal fegato e consumato dai muscoli senza circolare. Credeva che il cervello producesse una sorta di vapore spirituale che si distribuiva nel corpo attraverso i nervi. Credeva nei quattro umori di Ippocrate, con una fede che il fondatore stesso probabilmente non avrebbe approvato. Ma Galeno aveva anche intuizioni brillanti. Distingueva le malattie in categorie, descriveva i sintomi con precisione, indicava terapie che in alcuni casi funzionavano davvero. Ed era un chirurgo straordinariamente abile, formatosi come medico dei gladiatori a Pergamo, un lavoro che, come potete immaginare, richiedeva una certa velocità di esecuzione. Il suo lascito è ambivalente. Ha contribuito alla medicina. Ha creato un sistema così coerente e così autorevole che per quasi 1500 anni nessuno ha avuto il coraggio o la libertà di contraddirlo.
1: Mitridate, il re che beveva veleno a colazione.
2: ed eccolo, Mitridate VI, re del Ponto, vissuto tra il 132 e il 63 a.C., uno degli avversari più tenaci che Roma abbia mai incontrato. Un uomo di cultura straordinaria. Parlava, si dice, 22 lingue. E un uomo ossessionato fin dall'infanzia da una paura precisa: essere avvelenato. Non era una paranoia irragionevole. Sua madre aveva probabilmente avvelenato suo padre. Lui stesso aveva tentato di avvelenare i suoi fratelli. O forse erano stati loro a tentare con lui. La storia non è del tutto chiara. In ogni caso, nell'ambiente familiare di Mitridate, il veleno era uno strumento domestico abbastanza comune. La soluzione che Mitridate elaborò è una delle più creative della storia della farmacologia. Si immunizzò. Ogni mattina, per anni, ingurgitava piccole dosi di veleni di vario tipo: arsenico, aconito, estratti di vipera e chi più ne ha più ne metta. L'idea era che il corpo, abituandosi gradualmente, sviluppasse una resistenza. E probabilmente ci riuscì, almeno in parte. Elaborò un antidoto universale, il Mitridato o Teriaca di Mitridate, che conteneva decine di ingredienti. Erbe, minerali, sostanze animali, tutto mescolato in proporzioni precise che lui stesso avrebbe determinato attraverso esperimenti su prigionieri, probabilmente, ma su questo le fonti sono vaghe. Il Mitridato divenne quasi immediatamente leggendario. Per secoli farmacisti e medici di tutta Europa continuarono a produrlo e venderlo come panacea universale. La ricetta fu modificata, arricchita, complicata. Nel Medioevo alcune versioni arrivano a contenere 72 ingredienti diversi. Da La fine di Mitridate, adattata da Appiano di Alessandria, secondo secolo d.C.
3: Quando le truppe di Pompeo lo accerchiarono e non vi fu più scampo, Mitridate decise di togliersi la vita con il veleno. Ne beve una dose abbondante. Il veleno non fece effetto. Anni di piccole dosi quotidiane avevano reso il suo corpo impermeabile a ciò che aveva tanto temuto. Dovette chiedere a un soldato gallico della sua guardia di finirlo con la spada.
2: C'è qualcosa di profondamente ironico in questa storia, ma c'è anche qualcosa di scientifico, nel senso più autentico del termine. Mitridate aveva intuito il principio, ovvero la possibilità di indurre tolleranza verso sostanze tossiche attraverso esposizione graduale. Un principio che 2000 anni dopo è alla base della desensibilizzazione allergica e di alcune terapie antiveleno. Aveva il metodo sbagliato e le motivazioni sbagliate, ma l'intuizione era giusta.
1: Dioscoride è il primo grande catalogo farmacologico.
2: Contemporaneo di Galeno, o quasi, è un personaggio meno noto al grande pubblico, ma forse più importante per la storia della farmacologia. Pedanio Dioscoride, medico militare dell'esercito romano. Dioscoride girava il mondo con le legioni, e mentre i soldati facevano la guerra, lui raccoglieva piante, le descriveva, le disegnava, ne annotava gli usi terapeutici. Il risultato di questo lavoro è il De Materia Medica, scritto intorno al 70 d.C. 5 libri che catalogano circa 600 piante, 300 sostanze animali, 90 minerali. È il primo grande formulario farmacologico della storia occidentale e, come Galeno, ha avuto una longevità straordinaria. Il De Materia Medica è rimasto il testo di riferimento per farmacisti e medici fino almeno al XVI secolo, 1500 anni di autorità. Molte delle sue indicazioni erano accurate. L'oppio per il dolore, la mandragora come sedativo, il colchico, estratto dal croco autunnale, per la gotta. Il colchico viene ancora usato oggi per la gotta. Non male per qualcuno che lavorava senza microscopi, senza analisi mediche, senza studi clinici randomizzati. Alcune indicazioni erano meno accurate. La pietra d'ematite, come rimedio contro le emorragie, per esempio, ha una logica poetica. Il nome viene da eme, sangue, ma una efficacia farmacologica sostanzialmente nulla. Il pensiero magico non era del tutto scomparso nemmeno nel più sistematico dei farmacologi romani.
1: La medicina araba salva quello che Roma ha dimenticato.
2: Caduta di Roma. L'Occidente sprofonda in un lungo periodo di transizione che i libri di storia hanno a lungo chiamato, con evidente pregiudizio, il Medioevo Oscuro. Per la medicina questi secoli sono effettivamente complessi. Le grandi scuole alessandrine chiudono, i testi antichi si disperdono, il sapere medico si rifugia nei monasteri. Ma a est sta accadendo qualcosa di straordinario. Il mondo islamico sta traducendo tutto. I califfi di Baghdad finanziano la traduzione sistematica dei testi greci e romani in arabo. Galeno, Dioscoride, Ippocrate, tutti tradotti, commentati, ampliati e non solo conservati, migliorati. Il simbolo di questo momento è Avicenna, Ibn Sina in arabo, vissuto tra il 980 e il 1037. Medico, filosofo, matematico. Autore del Canone della Medicina, una summa del sapere medico dell'epoca così completa e così ben organizzata che diventa immediatamente il manuale di riferimento nelle università europee, non appena quelle università iniziano ad esistere. Avicenna introduce concetti che sembrano moderni: la quarantena come misura preventiva, la necessità di testare i farmaci prima di usarli, la distinzione tra malattie contagiose e non contagiose. Descrive oltre 700 farmaci. Classifica le malattie mentali con un rigore insolito per l'epoca. E lo fa in un'epoca in cui, in molte parti d'Europa, la risposta alla malattia era ancora sostanzialmente pregare. Non che la preghiera fosse inutile dal punto di vista psicologico, ma Avicenna stava chiaramente giocando un'altra partita. Oggi abbiamo attraversato quasi 1500 anni di storia medica. Abbiamo incontrato un sistema che ha bloccato il progresso per 14 secoli. Un re che beveva veleno a colazione e ne è uscito male comunque. Il primo farmacista sistematico della storia. E una civiltà che ha tenuto in vita il sapere antico mentre l'Occidente lo dimenticava. Nella prossima puntata arriviamo al Rinascimento. E qui le cose si fanno davvero interessanti. Perché finalmente qualcuno inizia ad aprire i corpi veri, non quelli descritti da Galeno, per vedere cosa c'è dentro. E quello che trova non corrisponde esattamente a quello che i libri dicono. Una piccola anticipazione. La scena si svolge in Italia, in un teatro anatomico di Padova, davanti a diverse centinaia di studenti, con un cadavere sul tavolo. E lo studioso protagonista, un giovane fiammingo di nome Andreas Vesalio, sta per dire qualcosa che nessuno aveva osato dire prima.
4: In medicina, la linea sottilissima tra cura e morte è spesso una questione di dose. Come diceva Paracelso, di cui parleremo presto, tutto è veleno. Niente è veleno. È la dose a fare il veleno. Mitridate lo sapeva. Ci è solo voluto qualche millennio per scriverlo su un libro.
1: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Seconda puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24. 24 ore su 24. Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Sola, sola, disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas, así me enamora ahora.

0: Dolce Via.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici. Valpolicella e Bardolino. Dalla pianura fino al Garda, dalle colline alla Lessinia, dall'entroterra alla costa, la varietà geografica che presenta la provincia di Verona corrisponde ai sapori pregiati che i suoi vigneti sanno offrire. L'enogastronomia cambia di molto a seconda della zona. Di sicuro, se desiderate mangiare bene e bere ottimo vino, ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike, oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuol essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazzise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di Bardolino completa un quadro ricco in ogni singolo prodotto.

Soave. In questo lembo di natura, sulle colline orientali veronesi, si condensano secoli e secoli di storia. Una storia fatta di monumenti, ma anche di natura e di un vino famoso in tutto il mondo, il Soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini Soave e il Reciotto di Soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di Soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13 e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita, un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso. Anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali, culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva Garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e reciotto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola è la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tokai rosso, Tai rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura
presentano affascinanti e vari motivi di visita, in grado di aprire un mondo a parte, fuori dal tempo e dentro la natura più incontaminata. Il picco montuoso del complesso collinare è toccato dal Monte Lungo, con i suoi 445 metri, quindi abbastanza meno rispetto al Monte Venda Euganeo, che supera i 600. Ma le differenze tra i due gruppi di colline risiedono anche nelle forme e nella natura stessa delle rocce, che per gli Euganei è trachite, mentre per i Berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici beriche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio. Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la Vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze, vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corpo. I comuni coinvolti in questo itinerario del vino hanno molteplici motivi di fama. Dal folklore, la partita a scacchi umani di Marostica, ai cibi. Si pensi per esempio al formaggio asiago, al baccalà alla vicentina di Sandrigo, all'asparago bianco di Bassano del Grappa o al celebre distillato che porta il nome del massiccio.

Colli euganei. I colli euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col Monte Venda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei Colli Euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona è costellata, la natura di un vero e proprio parco regionale e la millenaria cultura del benessere delle terme. L'enogastronomia tiene magnificamente insieme tutto ciò. Da visitare nella zona sono il complesso termale con vasche e canali di epoca romana di Montegrotto, la seicentesca Villa Barbarigo a Valsanzibio che ricrea scenari di fantasia col suo giardino barocco, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, la magia di Arqua Petrarca praticamente ferma al Medioevo, con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita, l'orientaleggiante fortezza del Cataio, il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compiersi è anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese

conoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca gioiosa e tamorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana Marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani, che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della Battaglia e Santa Croce del Montello sono i centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi, più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie

oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il meritatissimo riconoscimento è stato proclamato in Azerbaigian con voto unanime della Commissione, che ha voluto premiare un paesaggio culturale e agricolo unico al mondo, dove panorami mozzafiato e attività produttive, svolte rigorosamente a mano, si intrecciano armoniosamente.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: O impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200, San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli, la città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana, ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Se a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate, Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei, e addirittura le architetture moderne come lo stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita e perfino prima nel pancione e l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che, nel 2021, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni e pure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza, e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale, nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio, anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayal, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati. E anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio

0: ma e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto, in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera. Mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato, il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto

0: in tenera età, relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che a livello genetico o neurochimico sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno, e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede, coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te, nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri, La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi in direzione della verità e del bene. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva Blaise Pascal. L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente, in inglese consciousness, e coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana. Pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace. Traduzione di Roberta Formenti. Newton Compton, 1995. Letto da Gabriella Gobbo. Un certo Laker arriva dal Sudafrica con una misteriosa borsa. Laker non è nuovo a operazioni rischiose, ma finora tutto gli è andato liscio. Stavolta però Laker è più avido del solito ed è anche pieno di risentimento contro l'uomo che secondo lui si arricchisce alle sue spalle. Esige un pagamento e lo fa con la pistola in pugno. Ma ciò di cui non si rende conto è che la partita è ben più grossa di lui e che gli interessi in gioco non consentono a nessuno di avere pietà. Buon ascolto.
4: L'uomo del sud. La nebbia, scesa in ritardo su Londra, copriva ogni cosa, come una grigia e soffocante minaccia. La luce era scomparsa dal cielo e i lampioni fendevano debolmente la foschia quando l'uomo del sud arrivò a Portman Square con passo incerto. Nonostante il freddo pungente, non indossava il cappotto e la camicia gli lasciava la gola scoperta. Avanzava guardando tutte le porte e alla fine si fermò davanti al numero 551 e controllò per bene le finestre buie. Gli angoli della bocca segnata dalle cicatrici gli si atteggiarono a un sarcastico sorriso. I liquori forti esasperano le passioni dominanti. L'uomo cordiale si sente ancora più legato all'umanità, mentre l'uomo irascibile si fa ancora più suscettibile. Ma in un uomo che nasconde un dolore, i fumi dell'alcol accendono le rosse fiamme dell'odio che conduce all'omicidio. E Laker, oltre a provare dolore, era anche sotto l'influenza dell'alcol. Voleva insegnare a quel vecchio demonio che non poteva derubare gli uomini senza temere le conseguenze. Quello era un vecchio taccagno che viveva rischiando sempre di perdere tutto. E ora sotto la sua porta c'era Laker, quasi senza una lira, con un lungo e doloroso viaggio alle spalle e con il ricordo dei tempi duri a Città del Capo, quando la sua stanza era stata perquisita dalla polizia. Una vita da cane, ecco quella che stava vivendo. Perché il vecchio Malpass, che non aveva ancora molto da vivere, viveva in tutto quel lusso, mentre il suo migliore agente moriva di fame, Laker si sentiva sempre così quando era ubriaco. Non era certo il tipo che ci si sarebbe aspettati di vedere passeggiare con arroganza davanti al numero 551 di Portman Square. La lunga faccia barbuta, la vecchia cicatrice che correva dalla guancia fino al mento, la fronte bassa, coperta da una lurida zazzera di capelli, insieme al suo vestito, suggerivano la più abietta povertà. Rimase fermo per un attimo, guardando i suoi stivali malconci e poi, salendo i gradini, bussò alla porta. Una voce rispose all'istante. «Chi è?» «Laker, ecco chi è», disse l'uomo ad alta voce. Seguì una piccola pausa e poi la porta si aprì senza un cigolio. L'uomo entrò. Non c'era nessuno a riceverlo, né lui si aspettava di vedere un servitore. Attraversando la nuda anticamera salì le scale e dopo aver oltrepassato una porta aperta e un piccolo vestibolo, entrò in una stanza buia. L'unica luce proveniva da una lampada con il paralume verde. Si trovava sulla scrivania, alla quale era seduto un vecchio. Lake rimase in piedi in mezzo alla stanza e sentì la porta che gli si chiudeva alle spalle. «Siediti», ordinò l'uomo che sedeva nell'angolo della stanza. Il visitatore non aveva bisogno di essere guidato. Sapeva con esattezza dove si trovavano il tavolo e la sedia, cioè a tre passi da dove era lui, e si sedette senza una parola. Aveva ancora quel ghigno sarcastico sul viso contorto, ma il suo ospite, dall'aspetto piuttosto repellente, non poteva vederlo. «Quando sei arrivato?» «Sono arrivato con la Buluwayo. Siamo entrati in porto questa mattina», rispose Laker. «Voglio dei soldi, e li voglio in fretta, Malpass». «Metti sul tavolo ciò che hai portato», disse il vecchio con voce brusca. «Torna tra un quarto d'ora e i soldi saranno qui ad aspettarti». «Li voglio adesso», insistette l'altro con l'ostinazione degli ubriachi. Malpass voltò la sua faccia astiosa verso il visitatore. «C'è un solo modo di fare affari qui», sentenziò con voce decisa, «ed è il mio. Prendere o lasciare. Sei ubriaco, Laker, e quando sei ubriaco diventi uno stupido. Forse sono uno stupido, ma non tanto da correre il rischio di non vedere più i miei soldi. Anche tu corri dei rischi, Malpass. Non sai chi abita alla porta accanto alla tua». Si ricordò di quell'informazione che aveva scoperto per caso quella mattina stessa. L'uomo che l'altro chiamava Malpass si strinse un po' di più la giacca da camera e ridacchiò. «Non lo so, eh? Non so che Lacey Marshall vive accanto a me. Perché pensi che io abiti qui, stupido, se non per stare vicino a lui?» L'ubriaco lo fissò con la bocca spalancata. «Vicino a lui perché? È uno degli uomini che stai derubando, è un mascalzone. Ma tu lo stai derubando. Perché vuoi stare vicino a lui?» «Sono affari miei», tagliò corto il vecchio. «Lascia la roba e vattene». «Non lascio niente», commentò Laker alzandosi in piedi con una certa difficoltà. «E non lascerò questo posto fino a quando non saprò tutto di te, Malpass». «Ci ho pensato molto. Tu non sei ciò che sembri. Non te ne stai seduto a quel tavolo in questa stanza buia, con quelli come me dall'altra parte, senza un motivo. Voglio darti una bella occhiata, amico, e non muoverti. Non puoi vedere la pistola che ho in mano, ma ti assicuro che c'è». Avanzò di due passi, ma poi qualcosa lo fermò, facendolo indietreggiare. Era un filo, invisibile al buio, tirato da una parte all'altra. Prima che potesse riprendere l'equilibrio, la luce si era spenta. E in quel momento l'uomo si sentì invadere da una rabbia tremenda. Balzò in avanti con un urlo, strappando il filo. Ma un secondo ostacolo a un paio di centimetri dal pavimento gli imprigionò la gamba, facendolo cadere. «Accendi una luce, vecchio ladro!» gridò rimettendosi in piedi e appoggiandosi a una sedia. «Mi hai derubato per anni, hai vissuto alle mie spalle, vecchio demonio. Ho intenzione di parlare, Malpass. O paghi o parlerò. Questa è la terza volta che mi minacci». La voce era dietro di lui. Laker si voltò di scatto e in preda alla rabbia sparò. Le pareti drappeggiate attutirono il colpo, ma nel bagliore dell'esplosione vide una figura strisciare verso la porta. Inferocito sparò di nuovo. L'odore della cordite bruciata aleggiava nella stanza come un velo. Accendi la luce, gridò. E poi la porta si riaprì e Laker vide una sagoma sgattaiolare fuori. In un attimo si precipitò nel corridoio, ma il vecchio era sparito. Dove era andato? C'era un'altra porta e Laker vi si slanciò contro. Vieni fuori, gridò. Vieni fuori e affrontami, Giuda. Sentì un clic dietro di sé. La porta della stanza dalla quale era uscito si era chiusa. Una rampa di scale che portava a un altro piano. Pose un piede su un gradino e poi si fermò. Si rese conto di avere ancora la piccola borsa di cuoio che teneva in tasca quando era entrato nella stanza e ricordandosi che se ne stava andando a mani vuote, senza aver concluso l'affare, tornò a martellare la porta dietro la quale credeva che si fosse nascosto il suo nemico. «Vieni fuori, Malpass, non ci saranno altri guai. Sono ubriaco, lo ammetto». Non ci fu nessuna risposta. «Mi dispiace, Malpass». Vide qualcosa vicino ai suoi piedi e chinandosi la prese. Era un mento di cera, molto ben modellato e colorato. Era tenuto in quella posizione da due elastici, uno dei quali era rotto. La vista di quell'oggetto lo sconcertò, facendolo scoppiare in una risata. «Ehi, Malpass, ho trovato un pezzo della tua faccia», gridò. «Vieni fuori o porterò questo tuo divertente mento alla polizia. Forse vorranno trovare anche il resto di te». Non ricevendo risposta, sempre ridacchiando, scese le scale e cercò di aprire la porta d'ingresso. Non c'era maniglia e la serratura era molto stretta e chinandosi non riuscì a vedere niente. «Malpass», la sua voce riecheggiò nelle stanze vuote e Laker corse di nuovo sulle scale. Aveva quasi raggiunto il primo pianerottolo quando qualcosa cadde. Sollevando lo sguardo, vide l'odiosa faccia che lo sovrastava e poi scorse il grosso peso che precipitava e cercò di evitarlo. Un secondo più tardi scivolava giù per le scale, ridotto a una massa inerte. C'era un ballo all'ambasciata americana. Il marciapiede era affollatissimo e un tappeto rosso scendeva dai gradini dell'ambasciata fino al marciapiede. Per un'ora le luccicanti limousine avevano scaricato i distinti e privilegiati ospiti che avevano raggiunto la folla di invitati già riuniti negli ampi saloni del 49° Stato dell'Unione. Quando la marea di macchine si fu ormai ridotta a un ruscelletto, Un uomo robusto e con la faccia gioviale scese da una grossa macchina e oltrepassò con baldanza una folla di curiosi. Annuì allegramente al poliziotto londinese che teneva libero il passaggio ed entrò nella hall. «Colonnello James Bothwell», precisò al portiere, entrando con passo lento nel salone. «Scusatemi». Un bell'uomo in abito da sera gli strinse con affetto un braccio, conducendolo verso una piccola anticamera che fungeva da buffet e che a quell'ora era deserta. Il colonnello Bothwell, sorpreso, inarcò le sopracciglia di fronte a quella familiarità. Il suo atteggiamento sembrava dire: «Voi siete un perfetto estraneo per me, probabilmente uno di quegli assurdi americani tanto amichevoli, e perciò devo sopportare la vostra compagnia». «No», ribatté lo straniero con voce gentile. «No? Le sopracciglia del colonnello Bothwell non avrebbero potuto alzarsi di più. No, non credo». Gli occhi grigi che stavano sorridendo al colonnello luccicavano divertiti. «Mio caro amico americano», disse il colonnello cercando di liberarsi il braccio, «io davvero non capisco, avete commesso un errore». L'altro scosse lentamente la testa. «Io non commetto mai errori, sono inglese, come voi ben sapete, e lo siete anche voi nonostante cerchiate di imitare l'accento del New England. Mio povero vecchio Slick, non va per niente bene». Slick Smith sospirò, ma non diede altri segni di disappunto. Se un cittadino americano non può fare una visita amichevole alla propria ambasciata senza dover subire un interrogatorio, allora c'è qualcosa che non va. Ecco la verità. Guardate, capitano, è un invito. Se il mio ambasciatore vuole vedermi, non credo che siano affari vostri. Il capitano Dick Shannon ridacchiò piano. Non vuole vederti, Slick. Inorridirebbe al solo pensiero di vedere un intelligente ladro inglese vagabondare qui intorno con una collana di diamanti da $1 milione a portata di mano. Sarebbe certo contento di vedere il colonnello Bothwell nel 94esimo cavalleria durante la sua visita a Londra e sarebbe anche ansioso di stringergli la mano, ma non gli interessa affatto conoscere Slick Smith, ladro di gioielli, trafficante e campione di opportunismo. Vuoi bere qualcosa con me prima di andartene? Slick sospirò. Succo d'uva, rispose laconico, indicando però una bottiglia con un'altra etichetta. E comunque sbagliate se credete che io sia qui per lavoro. È la verità, capitano. La curiosità è il mio vizio e sono curioso di vedere la collana di diamanti della regina Riena. Forse questa sarà l'ultima volta che potrò vederla. Vacci piano con l'acqua, George. Il whisky non sa nuotare. Guardò malinconico il bicchiere che aveva in mano prima di scolarsi il contenuto con un sorso. Ma in un certo senso sono felice che mi abbiate scoperto. Ho avuto l'invito grazie a un amico. Sapendo ciò che so, la mia presenza qui è l'atto di un uomo che immagina di essere inseguito dai cani neri e avvelenato da un consigliere spirituale. Ma io sono curioso. Questo terribile istinto di detective è la mia maledizione. Avete mai sentito parlare di quei due, Jekyll e Hyde? È un caso come il mio. Ogni uomo ha dei sogni, Shannon, perfino un piedipiatti. Perfino un piedipiatti, confermò Shannon. Alcuni sognano come spendere $1 milione, continuò Slick, con fare meditabondo. Altri sognano di salvare una ragazza dalla fame o da qualcosa di peggio e di considerarsi come dei fratelli fino allo sbocciare dell'amore. Sapete come capita? Tra tutti i vari sogni, io ho quello di svelare i più terribili misteri. Come Stormer, l'investigatore che mi ha denunciato a voi, ha avuto una certa influenza su di me. Era vero che Shannon aveva avuto le prime notizie su Slick dalla famosa agenzia investigativa. «Ora ci parliamo da colleghi?» chiese. «O siamo solo un poliziotto e un...» «Dite pure ladro, non preoccupatevi dei miei sentimenti», lo pregò Slick. «Sì, oggi sono nelle vesti di un investigatore. E i diamanti della regina?» Slick sospirò forte. «Sono segnati», disse. «Sono curioso di sapere come li ruberanno. C'è all'opera una banda molto astuta. Non vi aspetterete certo che vi dica i nomi, vero? Se è così, resterete molto deluso». «Sono nell'ambasciata?» si affrettò a chiedere Shannon. «Non lo so. È ciò che voglio scoprire anch'io. Non sono uno di quei professionisti che non si interessano al gioco. Io sono come un dottore. Mi piace guardare le operazioni fatte dagli altri. Si possono imparare molti trucchi se non ci si limita a pensare solo al proprio lavoro. Shannon rifletté per un momento. «Aspetta qui e sta lontano dall'argenteria», ammonì, e lasciando solo l'indignato Slick, corse nella stanza gremita di gente, facendosi strada attraverso la folla fino a raggiungere uno spazio vuoto dove l'ambasciatore stava parlando con una donna alta, dall'aspetto stanco. Shannon si trovava all'ambasciata proprio per difendere lei. Al collo portava una scintillante collana che brillava e luccicava ogni languido movimento della donna. Voltandosi a osservare gli ospiti, Shannon vide un giovanotto con un monocolo, impegnato in un'animata conversazione con una delle segretarie dell'ambasciata. Intercettò il suo sguardo e gli fece cenno di appartarsi. «Steele, Slick è qui e mi ha detto che ci sarà un tentativo di rubare la collana della regina. Non devi mai perderla di vista. Fa verificare la lista degli invitati da un uomo dell'ambasciata e porta da me chiunque non sia qui in veste ufficiale». Poi tornò da Slick, che era intento a bere il suo terzo drink a scrocco. «Ascolta, Slick, perché sei venuto qui adesso se sapevi che il furto è stato organizzato per questa notte? Anche se non hai nulla a che fare con il furto, sarai sospettato ugualmente». «Ci ho pensato anch'io a essere l'uomo, e da qui parte infatti la mia inquietudine. Questa è una parola nuova che ho imparato la settimana scorsa». Dal punto in cui si trovavano potevano vedere la porta d'ingresso del salone. Stavano arrivando ancora ospiti e mentre Shannon guardava con attenzione entrò un uomo robusto di mezza età in compagnia di una ragazza di una bellezza sfolgorante, tanto che perfino il coriaceo Slick trasalì. Sparirono prima che Dick Shannon potesse guardarlo con attenzione. Che spettacolo! Martin Elton comunque non è qui. La ragazza è molto legata a Lacey. Lacey? L'onorevole Lacey Marshall. È un milionario, uno di quelli nati in una rissa e sempre pronti a finire in un'altra. Conoscete la donna, capitano? Dick annuì. Molti conoscevano Dora Elton. Era una di quelle persone in vista che si incontrano a tutte le prime o nei ristoranti alla moda. Invece conosceva Lacey Marshall solo di nome. «È davvero uno spettacolo», ripeté Slick, muovendo la testa in segno di ammirazione. «Signore, che donna splendida! Se fosse mia moglie non se ne andrebbe certo in giro con Lacey. No, signore, ma a Londra succedono cose di questo genere. E anche a New York e a Chicago e a Parigi, Madrid, Baghdad», esclamò Shannon. «Ora persi. Volete che me ne vada? Ebbene, mi avete rovinato la serata, capitano. Ero venuto qui per avere delle informazioni e una guida. Non mi sarei mai infilato in questa camicia bianca se avessi saputo che voi eravate nei paraggi». Dick lo scortò fino alla porta d'ingresso e aspettò che la macchina a noleggio di Slick se ne andasse. Poi tornò nella sala da ballo a controllare ogni movimento. Un invitato che passeggiava in un corridoio deserto dell'ambasciata vide un uomo seduto su una sedia con la pipa in bocca, intento a leggere.

macchina sparirono all'orizzonte. Sul sedile accanto all'autista c'era un detective armato. Non c'erano dubbi che Sua Maestà avrebbe raggiunto sana e salva la sua camera d'albergo. «E così avete terminato il vostro lavoro, Shannon, eh?» Il sorridente ambasciatore ricevette il rapporto del detective con pari sollievo. «Avevo sentito parlare della possibilità di un tentativo di furto, nonostante la presenza dei miei uomini», osservò. «Ma dopo tutto si sentono sempre storie di questo genere in occasioni simili». Dick Shannon tornò verso Scotland Yard con la sua macchina. Avanzava a passo d'uomo, perché la nebbia era fittissima e la strada era piena di confusi incroci. Due volte si trovò sul marciapiede e in Victoria Street mancò poco che si scontrasse con un autobus fermo. Oltrepassò Westminster Abbey e, guidato dai rintocchi del Big Ben, proseguì verso l'embarcadero e passò sotto l'arco d'ingresso a Scotland Yard. «Chiama qualcuno per parcheggiare la mia macchina», ordinò all'agente di guardia. «Andrò a casa a piedi, è più sicuro». «L'ispettore ha chiesto di voi, signore. È sceso all'embankment». «Una notte adatta per una passeggiata», sorrise Dick, passandosi una mano sugli occhi. «Stanno cercando il cadavere dell'uomo che è stato gettato nel Tamigi questa notte», fu la sbalorditiva risposta. «Gettato? Vuoi dire che si è buttato?» «No, signore, è stato gettato. Una pattuglia della polizia fluviale stava passando sotto il muro dell'embankment in un momento in cui la nebbia era ancora più fitta di adesso. I poliziotti hanno visto un uomo sul parapetto, poi qualcuno l'ha buttato giù. Il sergente ha fischiato, ma nessuno di noi era nelle vicinanze e il tizio, chiunque fosse, è scappato. Ora cercano il cadavere. Stanno controllando questa parte. L'ispettore mi ha chiesto di informarvi». Dick Shannon non ebbe esitazioni. Il calore del suo comodo appartamento e l'allegro fuoco del camino avevano perso ogni interesse. Si avviò verso l'embankment e, grazie al lungo parapetto che gli faceva da guida, arrivò in fretta in riva al fiume. Ora la nebbia era nera e i lamentosi suoni delle sirene e dei rimorchiatori erano cessati, perché i capitani avevano rinunciato alla lotta. Vicino all'obelisco che ricordava le passate glorie d'Egitto, Dick trovò un gruppetto di uomini. Riconoscendolo, un ispettore in divisa scese i gradini e gli si avvicinò. «È un caso di omicidio. Hanno appena ritrovato il corpo». «Ha negato?» «No, signore. È stato colpito a morte sulla testa prima di essere gettato in acqua. Se volete seguirmi, ve lo mostrerò». «A che ora è successo?» «Alle 9 di questa sera, anzi, di ieri sera. Ora sono le 2 di mattina». Shannon scese i ripidi gradini che portavano all'acqua e che partivano dalla base dell'obelisco. Nella nebbia intravide il profilo di una barca a remi. Si avvicinò e salì a prua, in modo da poter vedere il cadavere con la luce della torcia. «Ho fatto un esame superficiale», disse il sergente della polizia fluviale. «Non c'è niente in tasca, ma non dovrebbe essere difficile da identificare. Ha una vecchia ferita d'arma da taglio sul collo». Borbottò Dick Shannon guardando con attenzione. «Faremo un altro esame più tardi». Quando tornò alla centrale con l'ispettore, l'ingresso, che prima era deserto, brulicava di vita. Infatti, durante la sua assenza, era arrivata una notizia che aveva messo in agitazione l'intera Scotland Yard e aveva buttato giù dal letto tutti i detective dell'area metropolitana. La macchina della regina di Finlandia era stata fermata in un punto deserto a Demol. Il detective era stato ucciso e la collana di diamanti di Sua Maestà era scomparsa nella nebbia. E non si erano più avute notizie del gioiello fino a quando una certa ragazza, che in quel momento stava facendo brutti sogni sui polli, non era stata abbagliata dalle luci della grande città dove era andata a trovare una sorella che la odiava. «Peter e Paul hanno preso 4 scellini per uno», riferì la vecchia signora Griffith, osservando da vicino le monete che aveva posato sul tavolo. «Harriet, Martha, Jenny, Elizabeth, Queenie e Olga». «Olga», la corresse la ragazza seduta al tavolo con una matita in mano, «dobbiamo portare del rispetto anche alle galline. Hanno preso 1/2 corona ciascuno dal signor Griggs, il macellaio. Comunque non è giusto dare nomi umani alle galline». Audrey Bedford fece un rapido calcolo. «Con i mobili fanno 37 sterline e 10 scellini», commentò. «Così rimane abbastanza per pagare l'uomo che deve dare da mangiare alle galline, per il vostro salario e per permettermi di andare a Londra». «Se dovessi far valere i miei diritti», protestò la signora Graffit con voce lacrimosa, soffiandosi il naso, «vorrei più del mio salario. Mi sono occupata di voi

Fin da quando la vostra povera mamma morì, servendovi come non avrebbe fatto nessun'altra donna, e ora vengo messa da parte, senza una casa, e sarò costretta a vivere con il mio figlio maggiore. Siete fortunata ad avere un figlio maggiore, commentò Audrey per nulla commossa. Se almeno mi lasciaste una sterlina come portafortuna. La fortuna di chi? Non mia, cara vecchia brontolona, rise la ragazza. Signora Graffit, non fate la sciocca. Avete vissuto in questa proprietà come un gatto rabbioso. L'allevamento di polli non ha mai pagato e non pagherà mai quando il capo del personale vende le uova per suo conto. Ci ho pensato proprio l'altro giorno e ho calcolato che avete ricavato una rendita annua di 40 sterline per la vendita delle uova. Nessuno mi ha mai dato della ladra, balbettò l'anziana signora con le mani che le tremavano. Vi ho curato da quando eravate una bambina e ora è molto dura sentirsi dire che sono una ladra. Scoppiò in lacrime, nascondendo il viso nel fazzoletto. Non piangete, disse Audrey, la casa è già sufficientemente umida. Dove avete intenzione di andare, signorina? Chiese la signora Graffit, sorvolando con astuzia sull'argomento della propria onestà. Non lo so, forse a Londra. Avete dei parenti laggiù, signorina? Forse all'ultimo momento l'ultima proprietaria della fattoria Bic sarebbe stata un po' più loquace del solito. I Bedford erano sempre stati chiusi come ostriche. Non preoccupatevi di questo, portatemi una tazza di tè e poi tornate a ritirare la vostra paga. Londra è un posto orribile. La signora Graffit scosse la testa. Omicidi e suicidi, furti e chissà cos'altro. L'altra notte hanno rapinato perfino una regina. Santo cielo, commentò Audrey meccanicamente. Si stava chiedendo cosa fosse successo agli altri 6 polli che la signora Graffit non aveva menzionato. Le hanno rubato un gioiello che valeva centinaia di migliaia di sterline, la informò con voce impressionata. Dovreste leggere di più i giornali, vi perdete il meglio. Ma a proposito di furti, disse Audrey con voce gentile, cos'è successo a Myrtle, Primrose, Gwen e Berta? Ah, quelle! Per un attimo perfino la signora Graffit rimase confusa. Non vi ho dato i soldi? Devono essere scivolati fuori da un buco nella tasca, li ho persi. Non preoccupatevi, affermò Audrey. Manderò a chiamare il poliziotto del villaggio. È un magnifico segugio. La signora Graffit trovò il denaro quasi subito. La vecchia se ne andò trascinando i piedi verso la cucina, con il tetto basso, e Audrey si guardò intorno in quella stanza così familiare. Audrey aveva già bruciato la sedia sulla quale si sedeva sempre sua madre, con il suo viso duro rivolto verso il camino annerito. Nel fuoco c'era ancora una gamba bruciacchiata. No, nulla in quel luogo le ispirava teneri ricordi. Era una stanza triste e deprimente. Audrey non aveva mai conosciuto suo padre e la signora Bedford non le aveva mai parlato di lui. Non aveva avuto fortuna nella vita e, spinto dalla propria perfidia, aveva costretto una donna di buona famiglia ad accettare una vita molto dura. È morto, mamma? Aveva chiesto tante volte da bambina. Lo spero, era stata l'incomprensibile risposta. Dora invece non aveva mai fatto queste domande poco corrette, ma era più grande e, essendo più vicina allo stato di donna, ne condivideva la natura impietosa e i pregiudizi. La signora Graffit le portò il tè e contò i suoi soldi prima di piagnucolare il suo addio. Dovrò baciarvi prima che ve ne andiate, singhiozzò. Vi darò uno scellino in più se non lo fate, si affrettò a dire Audrey, e la signora Graffit prese la moneta.

0: Avete ascoltato un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace, traduzione di Roberta Formenti, Newton Compton 1995, letto da Gabriella Gobbo.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Brutto disse: «Ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le idi di marzo?»
4: «Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo.»
3: L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tilio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tilio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno di due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, fili mi, anche tu, Bruto, figlio mio!» Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezz'estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crolla Lanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shakespeare, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un'appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola?

0: che non posso cambiare il mondo con le parole.
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: E questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti perché in realtà ne abbiamo bisogno per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea che, colta al flusso, mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. E forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storie di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano, perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allorché ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza, e disfiorato, al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro. I destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuor che il nostro dolore. Negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake, dal titolo Place to Be, il posto dov'è essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di 9 tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena e per l'epoca quasi progressista, nella quale si pratica la poesia e l'arte, durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Nawal incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Nawal racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. «Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce». Nawal è una bambina che impara a crescere presto. È giudiziosa, è zelante nello studio, si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore, forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Nawal è prossima al menarca, ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa. È quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno, diventare medica. Naval, infatti, nella sua mente di bambina ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così, lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Naval, però, questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa, che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista, diventa l'unico sostegno di Naval nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Naval: «I suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento». Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi. Prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Naval lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi e dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Naval però tiene duro. Soprannominata Shatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori, nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helwan, Naval fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Naval trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale. Ottenuto il diploma, Naval si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Naval racconta: «A volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa». Naval sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Naval continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Naval vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Naval divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Naval e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Naval si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto, e Rashad lo sa. Ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario, e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica, per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile. Basta pronunciare per 3 volte la frase «Io ti ripudio», senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla «Io ti ripudio! Io ti ripudio! Io ti ripudio!» Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo aver tentato di proteggere una delle sue pazienti dalle violenze domestiche del marito, viene richiamata al Cairo dai suoi superiori al Ministero della Sanità. Proprio all'interno del ministero, Naval diventa direttrice della sanità pubblica e incontra il suo terzo marito, Sherif e Tata. Naval continua infaticabile la sua opera di educazione medica e sessuale delle donne. Proprio per questo e per i suoi scritti femministi è sospettata di essere una sovversiva ed è tenuta strettamente sotto controllo dalla polizia. La sua vita si fa sempre più difficile, finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio «Donne e sesso», la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: «Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica e come risposta sono finita in prigione». Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni e soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa attivamente alle proteste di Piazza Tahrir nel 2011. Fedele fino alla fine ai principi di giustizia, indipendenza e verità che ha sempre difeso, pagando perfino con il carcere l'esilio, Naval Asadavi muore al Cairo il 21 marzo 2021, a quasi 90 anni, lasciando un paese sempre più diviso tra tensioni di cambiamento e conservatorismo radicale. Consapevole della forza delle parole, nella sua autobiografia aveva scritto: «Il pericolo ha fatto parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente».
3: Il racconto.
5: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga, riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: qui di chi è? Sente rispondersi: di Mazzarò. E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa, e qui di Mazzarò. E cammina, e cammina, e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado, con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido, con immense mandrie bianche, tutta roba di Mazzarò. Sembrano appartenere a Mazzarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazzarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re e astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano eccellenza e gli parlano con il berretto in mano, si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa. Adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di due soldi di pane e un pezzo di formaggio,

ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando andava a lavorare senza scarpe, nella terra che adesso è sua, quando stava con la schiena 14 ore al giorno, con dietro il sorvegliante a cavallo che lo prendeva a frustate appena provava a raddrizzarsi per un momento. Per questo ha dedicato ogni minuto della sua vita ad accumulare roba. Adesso i suoi aratri sono più numerosi delle file di corvi che arrivano a novembre, e lunghissime file di muli trasportano le sementi. Non si riescono a contare le donne che stanno piegate nel fango per raccogliere le sue olive, così come al tempo della vendemmia occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva. Mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi a palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazzarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi, perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il barone, il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazzarò. «La roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha». Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ha Mazzarò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano. E quante seccature, i mezzadri che vengono a lamentarsi del cattivo raccolto, i debitori che mandano le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto, a supplicarlo di non prendersi il mulo o l'asino perché non hanno da mangiare. Lo vedete quello che mangio io, pane e cipolla? Eppure ho i magazzini pieni e sono il padrone di tutta questa roba. A chi gli chiede un pugno di fave risponde: pensate che io le abbia rubate? Non sapete quanto costa seminarle, zapparle e raccogliere? E se uno gli chiede dei soldi dice che non ne ha. E non li ha per davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena ha un po' di soldi compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta: il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba,

ed è arrivato ad averne tanta e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco, per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate che ha i giorni lunghi, uno che non ha niente!» Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando. Comincia a dare colpi di bastone e ammazza le anatre e i tacchini mentre urla: «Roba mia! Vieni via con me!»

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Jelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni, considerate il certificato di nascita della Danimarca, rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Leborg, Horne, Randböl, oltre alle 2 pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una 30 di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jelling. Il testo sulla pietra è il seguente. Ravnunge Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Ravnunge Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jelling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Ravnunge Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle 2 pietre di Jelling, Tira è citata come madre di Haroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su 2 altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Bekke 1, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Ravnunge Tue e altri 2, Fundin e Gnüple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tyra menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tyra che governava Jelling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Ravnunge Tue. Secondo Immer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben 4 iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Haroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su 2 pietre runiche ciascuno e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Immer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e 4 le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Immer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantikvarie Ämbetet, Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Länsstyrelsen, Consiglio di Amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland Occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I Romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere. Non quella che si deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione, è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle. Fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate in pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile. Ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti: la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato

0: Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista F. Storie di donne. Marilyn Monroe. Cercasi amore disperatamente. 100 anni. Li compierebbe il 1 giugno 2026 Marilyn Monroe, la più celebre bionda di tutti i tempi, se la sua storia non fosse finita in una notte d'agosto del 1962, a 36 anni, nuda nel letto e la cornetta del telefono ancora in mano. Forse suicida, forse no. Mistero, questo, che ha concorso a formare l'ultimo tassello del suo mito. Quella cosa che va al di là dell'assenza, del tempo e perfino dello spazio. Non a caso, in occasione di questo centenario, dolce e sfrontata nella bellezza dei suoi 30 anni, Marilyn splende ovunque senza esserci. Da Londra a Roma, passando per Los Angeles, Parigi e il resto del mondo, le celebrazioni si inseguono globali da mesi con mostre, film, retrospettive e biografie. 64 anni dopo la sua morte, insomma, Marilyn continua a essere il sogno che il mondo non smette di sognare. Lei, che non credeva in sé, avevo spesso la sensazione di prendere in giro qualcuno, ma non so chi, forse me stessa, forse gli altri, e che era rimasta incatenata al palcoscenico fino al massacro perché, sosteneva, non era mai appartenuta a niente e a nessuno se non al pubblico e al mondo, e perché era la fame d'amore il suo tarlo infinito. Una fame che affondava nelle ferite profonde dell'infanzia. Non ero orfana, ma sono cresciuta come tale e di una vita iniziata in bianco e nero. Da una famiglia all'altra. Norma Jane, questo il suo vero nome, era stata una bambina non voluta. La madre Gladys, affetta da schizofrenia e incapace di prendersi cura di lei, il padre era sparito, dopo rimbalzi tra zie, amiche e case famiglia, l'aveva affidata a una coppia di vicini in cambio di $5 alla settimana. Norma era cresciuta con loro fino a quando sua madre era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Venuto a mancare il piccolo compenso, i due non avevano esitato a scaricarla in orfanotrofio. Qui non c'è posto per una bocca in più. Norma aveva 7 anni e oltre a quella che per lei era stata una famiglia, in istituto perse perfino il nome. Diventai un numero, la 3463. Da una coppia affidataria all'altra, oramai Norma non riusciva a pensare ad altro che al giorno in cui sarebbe uscita nel mondo a cercare quella felicità che non aveva mai conosciuto e che non

0: riusciva nemmeno a immaginare. Nel frattempo il suo corpo, sbocciato morbido e latteo, stava diventando quello che tutti gli uomini del mondo avrebbero desiderato. A 16 anni ne aveva intuito il potere e per non tornare in orfanotrofio o finire in affido, l'aveva usato per sedurre un ragazzo appena conosciuto, Jimmy Dougherty, 21 anni, e farsi sposare. Senza vergogna e senza ipocrisie, conscia, fin dalla prima notte con lui, che la loro storia non avrebbe avuto futuro. Infatti, 6 mesi dopo, ognuno andava per la propria strada. Sotto la gonna tutto. Quando aveva incontrato Joe DiMaggio, il più grande campione di baseball d'America, Norma Jane Baker era già Marilyn Monroe, una star al culmine del successo, una sex bomb eternamente circondata da uomini che beveva la vita come una spugna. Marilyn si aspettava che quel bel ragazzo alto e riservato ci provasse con lei, subito, come tutti gli altri. Ma che? Non per disinteresse, anzi. Il colpo di fulmine c'era stato, solo che Joe, sangue orgogliosamente siciliano, aveva subito visto in Marilyn la madre dei suoi figli e questo l'aveva indotto a procedere con rispetto. Si erano sposati dopo qualche mese. In Corea, durante la luna di miele, l'accoglienza riservata a Marilyn da 13.000 soldati americani aveva fatto ribollire il sangue del neomarito. Inutile spiegargli che suo corpo apparteneva agli Stati Uniti, Joe non intendeva sentire ragioni. Marilyn era fatalmente diversa dall'ideale di moglie che lui si era costruito. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la famosa scena di quando la moglie è in vacanza, quella gonna bianca sollevata fino all'inguine dal vento della metropolitana che aveva reso Marilyn eterna. Erano volate botte e insulti e lei aveva chiesto immediatamente il divorzio per motivi di crudeltà mentale. Lo amo ancora, anzi, ci amiamo ancora, aveva dichiarato, ma non posso smettere di essere me stessa per salvare questo matrimonio. Lacrime nero mascara. Intatta e splendente nei suoi 30 anni, Marilyn era di nuovo sola, ma pronta a riprovare. Il successo non le era mai bastato, è come il caviale, fantastico, ma a mangiarlo tutti i giorni mette la nausea. Voleva essere amata, compresa, rispettata. Voleva crescere, studiare, leggere, imparare, non essere soltanto un pezzo di carne. Sentivo la mancanza del mio talento come se internamente portassi abiti da 4 soldi. L'iscrizione all'Actor Studio l'aveva portata fra le braccia dell'uomo che sarebbe diventato il suo terzo marito, Arthur Miller, intellettuale e drammaturgo di gran nome che per Marilyn rappresentava il riscatto culturale. È la prima volta che mi innamoro davvero, raccontava. Per lui si era convertita alla religione ebraica e si era trasferita nel Connecticut. Soggiogata dalla sua cultura e dall'intelligenza, ho per marito un re, diceva. Però il matrimonio andò in pezzi alla scoperta della relazione di Miller con la fotografa Inge Morath, nata sotto gli occhi di Marilyn durante le riprese di Gli Spostati, l'ultimo film che lui aveva scritto per lei. A questo ennesimo dolore, Marilyn reagì pubblicamente con ironia. Mai piangere per un uomo, ti si sbava il trucco e il mio mascara vale molto di più. L'amore in diretta TV. Professionalmente Marilyn aveva raggiunto la vetta, ma i suoi tormenti interiori l'avevano portata in terapia psichiatrica. Il 20 gennaio 1961, mentre divorziava da Miller, John Kennedy giurava sulla Bibbia. A metà degli anni 50, con lui c'era stato un flirt. Doveva diventare qualcosa di più, pensò Marilyn. Infatti, la relazione ricominciò a ritmi preoccupanti per lo staff presidenziale, fino al compleanno di John Kennedy al Madison Square Garden. A mezzanotte Marilyn entrò sorpresa insieme alla torta, con un abito di seta trasparente color carne cucito sul corpo nudo per cantare Happy Birthday al suo presidente. Il giorno dopo, i giornali scrivevano che Marilyn ha fatto l'amore con il presidente in diretta TV davanti a 40 milioni di americani, il culmine e la fine della loro storia. Marilyn si era illusa che John lasciasse Jackie per lei, ma il giorno dopo venne invece liquidata brutalmente da Peter Lafford, cognato di Kennedy. Sei solo una delle tante scopate di Jack, le aveva detto. Mentre Bob, che aveva diviso con il fratello i suoi favori, le inviò degli emissari intimandole di non dire una parola su una storia che tutti conoscevano e sulla quale i giornali non avevano mai osato scrivere. La croce che devo portare in cambio della fama è essere un simbolo dell'amore e non essere amata, fu il commento di Marilyn. Una frase che in fondo ne riassume la vita, finita, come sappiamo, nemmeno 3 mesi dopo in solitudine, in una torrida notte d'agosto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Adalbert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Adalbert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extralavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius and Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della società di incoraggiamento d'arti e mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Casunt», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinaccio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è d'osso di sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'osso di sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco, con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Seconda puntata. Dal mondo greco-romano al Medioevo.
2: C'è una domanda che accompagna la medicina da sempre ed è più sottile di quanto sembri. Quanto è diverso un veleno da un rimedio? La risposta è non moltissimo. Spesso è solo una questione di dose, a volte è una questione di intenzione. E in certi casi storici è quasi impossibile distinguere i due. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Ippocrate nell'isola di Kos, intento a rivoluzionare la medicina occidentale con l'idea rivoluzionaria che le malattie fossero fenomeni naturali e non punizioni divine. Oggi facciamo un salto avanti di qualche secolo e ci ritroviamo in un mondo più vasto, più complesso e, diciamolo, decisamente più pericoloso. Il mondo greco-romano è un luogo in cui le piante medicinali viaggiano con le legioni, in cui i veleni sono strumenti politici, in cui il confine tra il medico e l'avvelenatore dipende spesso da chi ha commissionato il lavoro. E al centro di tutto questo c'è un uomo che ha trasformato la paura del veleno in una vera e propria scienza.
1: Galeno e il sistema che ha paralizzato la medicina.
2: Prima di arrivare al nostro personaggio principale, dobbiamo fare una tappa obbligata. Galeno di Pergamo. Galeno vive nel secondo secolo d.C., è medico dell'imperatore Marco Aurelio e ha un'opinione molto chiara su se stesso. È il più grande medico che sia mai esistito. Lo dice esplicitamente, con una sicurezza che oggi chiameremmo problematica, ma che all'epoca era evidentemente percepita come autorevole. Il problema di Galeno era tutt'altro che stupido. Era convincente, talmente convincente che le sue teorie, elaborate, sistematiche, scritte in un latino impeccabile, sono diventate il fondamento della medicina occidentale per 14 secoli. 14 secoli per dare il senso alla proporzione. Se oggi qualcuno scoprisse che un medico del 1300 aveva stabilito come funzionavano gli antibiotici e tutti i medici da allora in poi avessero seguito quelle indicazioni senza discuterle, quella sarebbe la situazione di Galeno. Solo che Galeno aveva torto su molte cose fondamentali. Credeva, per esempio, che il sangue venisse prodotto dal fegato e consumato dai muscoli senza circolare. Credeva che il cervello producesse una sorta di vapore spirituale che si distribuiva nel corpo attraverso i nervi. Credeva nei quattro umori di Ippocrate, con una fede che il fondatore stesso probabilmente non avrebbe approvato. Ma Galeno aveva anche intuizioni brillanti. Distingueva le malattie in categorie. Descriveva i sintomi con precisione. Indicava terapie che in alcuni casi funzionavano davvero. Ed era un chirurgo straordinariamente abile, formatosi come medico dei gladiatori a Pergamo. Un lavoro che, come potete immaginare, richiedeva una certa velocità di esecuzione. Il suo lascito è ambivalente. Ha contribuito alla medicina. Ha creato un sistema così coerente e così autorevole che per quasi 1500 anni nessuno ha avuto il coraggio o la libertà di contraddirlo.
1: Mitridate, il re che beveva veleno a colazione.
2: ed eccolo, Mitridate VI, re del Ponto, vissuto tra il 132 e il 63 a.C. Uno degli avversari più tenaci che Roma abbia mai incontrato. Un uomo di cultura straordinaria. Parlava, si dice, 22 lingue. E un uomo ossessionato fin dall'infanzia da una paura precisa: essere avvelenato. Non era una paranoia irragionevole. Sua madre aveva probabilmente avvelenato suo padre. Lui stesso aveva tentato di avvelenare i suoi fratelli. O forse erano stati loro a tentare con lui. La storia non è del tutto chiara. In ogni caso, nell'ambiente familiare di Mitridate, il veleno era uno strumento domestico abbastanza comune. La soluzione che Mitridate elaborò è una delle più creative della storia della farmacologia. Si immunizzò. Ogni mattina, per anni, ingurgitava piccole dosi di veleni di vario tipo: arsenico, aconito, estratti di vipera e chi più ne ha più ne metta. L'idea era che il corpo, abituandosi gradualmente, sviluppasse una resistenza. E probabilmente ci riuscì, almeno in parte. Elaborò un antidoto universale, il Mitridato o Teriaca di Mitridate, che conteneva decine di ingredienti. Erbe, minerali, sostanze animali, tutto mescolato in proporzioni precise che lui stesso avrebbe determinato attraverso esperimenti su prigionieri, probabilmente, ma su questo le fonti sono vaghe. Il Mitridato divenne quasi immediatamente leggendario. Per secoli farmacisti e medici di tutta Europa continuarono a produrlo e venderlo come panacea universale. La ricetta fu modificata, arricchita, complicata. Nel Medioevo alcune versioni arrivano a contenere 72 ingredienti diversi. Da La fine di Mitridate, adattata da Appiano di Alessandria, secondo secolo d.C.
3: Quando le truppe di Pompeo lo accerchiarono e non vi fu più scampo, Mitridate decise di togliersi la vita con il veleno. Ne beve una dose abbondante. Il veleno non fece effetto. Anni di piccole dosi quotidiane avevano reso il suo corpo impermeabile a ciò che aveva tanto temuto. Dovette chiedere a un soldato gallico della sua guardia di finirlo con la spada.
2: C'è qualcosa di profondamente ironico in questa storia, ma c'è anche qualcosa di scientifico, nel senso più autentico del termine. Mitridate aveva intuito il principio, ovvero la possibilità di indurre tolleranza verso sostanze tossiche attraverso esposizione graduale. Un principio che 2000 anni dopo è alla base della desensibilizzazione allergica e di alcune terapie antiveleno. Aveva il metodo sbagliato e le motivazioni sbagliate, ma l'intuizione era giusta.
1: Dioscoride è il primo grande catalogo farmacologico.
2: Contemporaneo di Galeno, o quasi, è un personaggio meno noto al grande pubblico, ma forse più importante per la storia della farmacologia. Pedanio Dioscoride, medico militare dell'esercito romano. Dioscoride girava il mondo con le legioni, e mentre i soldati facevano la guerra, lui raccoglieva piante, le descriveva, le disegnava, ne annotava gli usi terapeutici. Il risultato di questo lavoro è il De Materia Medica, scritto intorno al 70 d.C. 5 libri che catalogano circa 600 piante, 300 sostanze animali, 90 minerali. È il primo grande formulario farmacologico della storia occidentale e, come Galeno, ha avuto una longevità straordinaria. Il De Materia Medica è rimasto il testo di riferimento per farmacisti e medici fino almeno al XVI secolo, 1500 anni di autorità. Molte delle sue indicazioni erano accurate. L'oppio per il dolore, la mandragora come sedativo, il colchico, estratto dal croco autunnale, per la gotta. Il colchico viene ancora usato oggi per la gotta. Non male per qualcuno che lavorava senza microscopi, senza analisi mediche, senza studi clinici randomizzati. Alcune indicazioni erano meno accurate. La pietra d'ematite, come rimedio contro le emorragie, per esempio, ha una logica poetica. Il nome viene da eme, sangue, ma una efficacia farmacologica sostanzialmente nulla. Il pensiero magico non era del tutto scomparso nemmeno nel più sistematico dei farmacologi romani.
1: La medicina araba salva quello che Roma ha dimenticato.
2: Caduta di Roma. L'Occidente sprofonda in un lungo periodo di transizione che i libri di storia hanno a lungo chiamato, con evidente pregiudizio, il Medioevo Oscuro. Per la medicina questi secoli sono effettivamente complessi. Le grandi scuole alessandrine chiudono, i testi antichi si disperdono, il sapere medico si rifugia nei monasteri. Ma a est sta accadendo qualcosa di straordinario. Il mondo islamico sta traducendo tutto. I califfi di Baghdad finanziano la traduzione sistematica dei testi greci e romani in arabo. Galeno, Dioscoride, Ippocrate, tutti tradotti, commentati, ampliati e non solo conservati, migliorati. Il simbolo di questo momento è Avicenna, Ibn Sina in arabo, vissuto tra il 980 e il 1037. Medico, filosofo, matematico. Autore del Canone della Medicina, una summa del sapere medico dell'epoca così completa e così ben organizzata che diventa immediatamente il manuale di riferimento nelle università europee, non appena quelle università iniziano ad esistere. Avicenna introduce concetti che sembrano moderni: la quarantena come misura preventiva, la necessità di testare i farmaci prima di usarli, la distinzione tra malattie contagiose e non contagiose. Descrive oltre 700 farmaci. Classifica le malattie mentali con un rigore insolito per l'epoca. E lo fa in un'epoca in cui, in molte parti d'Europa, la risposta alla malattia era ancora sostanzialmente pregare. Non che la preghiera fosse inutile dal punto di vista psicologico, ma Avicenna stava chiaramente giocando un'altra partita. Oggi abbiamo attraversato quasi 1500 anni di storia medica. Abbiamo incontrato un sistema che ha bloccato il progresso per 14 secoli. Un re che beveva veleno a colazione e ne è uscito male comunque. Il primo farmacista sistematico della storia. E una civiltà che ha tenuto in vita il sapere antico mentre l'Occidente lo dimenticava. Nella prossima puntata arriviamo al Rinascimento. E qui le cose si fanno davvero interessanti. Perché finalmente qualcuno inizia ad aprire i corpi veri, non quelli descritti da Galeno, per vedere cosa c'è dentro. E quello che trova non corrisponde esattamente a quello che i libri dicono. Una piccola anticipazione. La scena si svolge in Italia, in un teatro anatomico di Padova, davanti a diverse centinaia di studenti, con un cadavere sul tavolo. E lo studioso protagonista, un giovane fiammingo di nome Andreas Vesalio, sta per dire qualcosa che nessuno aveva osato dire prima.
4: In medicina, la linea sottilissima tra cura e morte è spesso una questione di dose. Come diceva Paracelso, di cui parleremo presto, tutto è veleno. Niente è veleno. È la dose a fare il veleno. Mitridate lo sapeva. Ci è solo voluto qualche millennio per scriverlo su un libro.
1: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Seconda puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24. 24 ore su 24. Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
6: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compierà nulla nella vita. Muhammad Ali.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici. Valpolicella e Bardolino. Dalla pianura fino al Garda, dalle colline alla Lessinia, dall'entroterra alla costa, la varietà geografica che presenta la provincia di Verona corrisponde ai sapori pregiati che i suoi vigneti sanno offrire. L'enogastronomia cambia di molto a seconda della zona. Di sicuro, se desiderate mangiare bene e bere ottimo vino, ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike, oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuole essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazzise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di Bardolino completa un quadro ricco in ogni singolo prodotto.

soave. In questo lembo di natura, sulle colline orientali veronesi, si condensano secoli e secoli di storia. Una storia fatta di monumenti, ma anche di natura e di un vino famoso in tutto il mondo, il soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini soave e il reciotto di soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13 e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita, un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa, spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso. Anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali, culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva Garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e reciotto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola e la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tokaj rosso, Thai rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura
presentano affascinanti e vari motivi di visita, in grado di aprire un mondo a parte, fuori dal tempo e dentro la natura più incontaminata. Il picco montuoso del complesso collinare è toccato dal Monte Lungo, con i suoi 445 metri, quindi abbastanza meno rispetto al Monte Venda Euganeo, che supera i 600. Ma le differenze tra i due gruppi di colline risiedono anche nelle forme e nella natura stessa delle rocce, che per gli Euganei è trachite, mentre per i Berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo, che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici beriche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio. Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la Vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze, vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corpo. I comuni coinvolti in questo itinerario del vino hanno molteplici motivi di fama. Dal folklore, la partita a scacchi umani di Marostica, ai cibi. Si pensi per esempio al formaggio asiago, al baccalà alla vicentina di Sandrigo, all'asparago bianco di Bassano del Grappa o al celebre distillato che porta il nome del massiccio.

Colli euganei. I colli euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col monte Benda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei Colli Euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona è costellata, la natura di un vero e proprio parco regionale e la millenaria cultura del benessere delle terme. L'enogastronomia tiene magnificamente insieme tutto ciò. Da visitare nella zona sono il complesso termale con vasche e canali di epoca romana di Montegrotto, la seicentesca Villa Barbarigo a Val Sanzibio che ricrea scenari di fantasia col suo giardino barocco, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, la magia di Arqua Petrarca praticamente ferma al Medioevo, con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita, l'orientaleggiante fortezza del Cataio, il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compiersi è anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese e che desidera capire i sapori, apprezzare l'attività meticolosa che sta racchiusa in ogni bottiglia insieme al suo nettare, calarsi nella quiete ambientale per vivere un'esperienza sempre nuova e sincera. E la strada del vino dei Colli Euganei soddisfa al meglio questa sete. Si tratta di un'area molto particolare dal punto di vista climatico e del terreno, di un ambiente dove il vino, dai classici Cabernet e Merlot fino ai locali Pinello e Serprino, ha un carattere ben riconoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca gioiosa e amorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana Marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani, che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della Battaglia e Santa Croce del Montello sono i centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi, più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike, lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie, oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

l'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo, perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. Se la concentrazione se ne va, si chiama brain fog o nebbia mentale. Ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore. E il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione? L'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Vita da cani e gatti. Come far star bene i nostri compagni di casa? Dobbiamo capire che ognuno è davvero unico, con esigenze e personalità diverse, e non stressarli. Di Giovanna Camardo. Molti umani ne sono convinti quando provano ad affrontare il loro cane che ha devastato il divano, rosicchiato una scarpa, smembrato il tappeto. Che sguardo colpevole! Lo sa che ha combinato un guaio? Ebbene, no. È probabile che l'espressione del peloso non abbia nulla a che fare col senso di colpa. È una reazione al fatto che il proprietario lo sta rimproverando, o è comunque in tensione. Quello sguardo sfuggente, con occhi tondi e bassi, è usato di solito per pacificare, e lo vediamo anche in altri contesti e in confronti con altri cani, ci spiega Federica Pirrone, etologa dell'Università degli Studi di Milano. Uno studio lo ha provato, ingannando i proprietari, a cui era detto, mentendo, che i cani avevano fatto una disobbedienza. I pet assumevano lo sguardo colpevole se rimproverati, senza correlazione con le loro azioni. L'equivoco è un esempio di errore di traduzione delle intenzioni canine. E ai compagni umani si spiega che sgridare fido è inutile, se non controproducente. Non sempre può associare le sue azioni precedenti e la reazione dell'umano, continua Pirrone. Ma sappiamo dunque capire le esigenze dei nostri compagni di casa? E in quali occasioni rischiamo di stressarli? Una risposta semplice non c'è, perché ogni individuo ha le sue esigenze. C'è un'inclinazione media legata alla specie e alla razza, e ci sono le caratteristiche individuali legate all'esperienza, alla personalità e alle preferenze. C'è però un fattore legato alla nostra vita che in generale disturba cani e gatti. La mancanza di regolarità. Se ritmi frenetici o impegni ci portano a cambiare spesso la loro routine quotidiana, l'orario dei pasti o le passeggiate, possiamo generare ansia e stress. Altro fattore è l'alterazione dei ritmi del sonno, se dormiamo poco e facciamo riposare poco anche i pet. Lo stress si manifesta con vari segnali, alterazioni dei comportamenti, calo o aumento dell'appetito, iperattività o inattività, leccarsi con insistenza una parte del corpo, grattarsi, sbadigliare. Monique Udell, che dirige il laboratorio di interazione umana-animale alla Oregon State University, sottolinea altre disattenzioni verso cani, gatti e altri animaletti. Mantenere un animale sensibile al rumore in un ambiente chiassoso o giocare regolarmente di giorno con un animale notturno, come i criceti, causa stress che nel lungo periodo può intaccare salute e benessere. Più sottili fonti di stress emergono da ciò che non facciamo. Non diamo la possibilità di essere occupati in comportamenti tipici della specie o non offriamo un ambiente stimolante con attività da fare. Perciò è importante imparare chi è l'animale che vive con noi, come specie e come individuo, riconoscere i segnali di stress e le necessità. Il grande errore, dice Pirrone, è l'indifferenza nei confronti di esigenze e richieste anche emozionali che possono mutare con il tempo e con l'età. Anche la privazione sociale, per esempio, può essere fonte di stress. Se vediamo che il cane ha una socievolezza sviluppata e interagisce positivamente con gli altri quattro zampe, può avere bisogno di stare a lungo, o spesso, con loro. Bisogna dunque osservare se vogliamo rendere i nostri animali felici, dice Udell. Semplicemente osservarli mentre sono liberi di muoversi ci dà indicazioni su cosa amano o tendono a evitare. Nello stesso ambiente, alcuni cani corrono, altri annusano, giocano o scavano nel fango. Arricchire la vita di un animale spesso significa solo dargli l'opportunità di mettere in atto i comportamenti preferiti. Bastano 10 minuti in cui si lascia il cane libero di annusare quando esce il mattino. E il movimento? Ne fanno abbastanza con la loro e nostra vita in appartamento? Vivere in casa non dà così fastidio ai gatti e nemmeno ai cani, tranquillizza Pirrone. Ai cani piace correre e rotolarsi nel fango, come agli umani piace andare in spiaggia. Allo stesso tempo, verità e luogo comune. Non tutti i cani, oltre alle necessarie 3 uscite al giorno, hanno bisogno di correre. I border collie, per esempio, in genere hanno un'inclinazione al movimento. Ma il cane più pigro che io ho avuto era un greyhound, un levriero, cane da corsa per eccellenza. E dobbiamo arricchire l'ambiente di casa, continua l'etologa. Possiamo dare al cane, comunque mai lasciato solo troppe ore, appositi oggetti da mordere, che è un comportamento che lo rilassa, come i giochi riempiti di cibo. E i gatti hanno l'esigenza di farsi le unghie. Mettiamo i tiragraffi dove vediamo che preferiscono farlo. Infine, anche i nostri amici cambiano con l'età. Possono diventare più sedentari e avere nuove esigenze. Hanno artrosi e dolori. Un gatto anziano può fare fatica a entrare nella lettiera e inizia a fare i bisogni fuori. Allora potrebbe servirgli una cassetta più bassa. Può avere problemi cognitivi, svegliarsi di notte disorientato e iniziare a vagare miagolando. E la strategia è sempre una: non essere indifferenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri. Il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione, i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica, e le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare. Può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797. Famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Rasp nelle avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen, questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo però non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato, cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato Help Seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'Active Inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il Doctor Addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen, per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè

fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora Normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu e solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del Museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie,

0: mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget, per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento, a basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia. 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia. Trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio. Mi ha raccontato la sua storia. Mi ha portato la sua vecchia protesi in dono. Mi ha fatto studiare quella nuova che indossa. Mi ha parlato di alcuni problemi. La pelle artificiale del piede si consuma. E mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio. Il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola, il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito? Per l'uso di materiali e viti, costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo. È modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva mille domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina, Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito touringclub.it. Torino. A cura della redazione. Quando nel 218 a.C. l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 a.C., potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutti il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni Il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace. Traduzione di Roberta Formenti. Newton Compton, 1995. Letto da Gabriella Gobbo. Un certo Laker arriva dal Sudafrica con una misteriosa borsa. Laker non è nuovo a operazioni rischiose, ma finora tutto gli è andato liscio. Stavolta però Laker è più avido del solito ed è anche pieno di risentimento contro l'uomo che secondo lui si arricchisce alle sue spalle. Esige un pagamento e lo fa con la pistola in pugno. Ma ciò di cui non si rende conto è che la partita è ben più grossa di lui e che gli interessi in gioco non consentono a nessuno di avere pietà. Buon ascolto.
4: L'uomo del sud. La nebbia, scesa in ritardo su Londra, copriva ogni cosa, come una grigia e soffocante minaccia. La luce era scomparsa dal cielo e i lampioni fendevano debolmente la foschia quando l'uomo del sud arrivò a Portman Square con passo incerto. Nonostante il freddo pungente, non indossava il cappotto e la camicia gli lasciava la gola scoperta. Avanzava guardando tutte le porte e alla fine si fermò davanti al numero 551 e controllò per bene le finestre buie. Gli angoli della bocca segnata dalle cicatrici gli si atteggiarono a un sarcastico sorriso. I liquori forti esasperano le passioni dominanti. L'uomo cordiale si sente ancora più legato all'umanità, mentre l'uomo irascibile si fa ancora più suscettibile. Ma in un uomo che nasconde un dolore, i fumi dell'alcol accendono le rosse fiamme dell'odio che conduce all'omicidio. E Laker, oltre a provare dolore, era anche sotto l'influenza dell'alcol. Voleva insegnare a quel vecchio demonio che non poteva derubare gli uomini senza temere le conseguenze. Quello era un vecchio taccagno che viveva rischiando sempre di perdere tutto. E ora sotto la sua porta c'era Laker, quasi senza una lira, con un lungo e doloroso viaggio alle spalle e con il ricordo dei tempi duri a Città del Capo, quando la sua stanza era stata perquisita dalla polizia. Una vita da cane, ecco quella che stava vivendo. Perché il vecchio Malpass, che non aveva ancora molto da vivere, viveva in tutto quel lusso, mentre il suo migliore agente moriva di fame, Laker si sentiva sempre così quando era ubriaco. Non era certo il tipo che ci si sarebbe aspettati di vedere passeggiare con arroganza davanti al numero 551 di Portman Square. La lunga faccia barbuta, la vecchia cicatrice che correva dalla guancia fino al mento, la fronte bassa, coperta da una lurida zazzera di capelli, insieme al suo vestito, suggerivano la più abietta povertà. Rimase fermo per un attimo, guardando i suoi stivali malconci e poi, salendo i gradini, bussò alla porta. Una voce rispose all'istante. «Chi è?» «Laker, ecco chi è», disse l'uomo ad alta voce. Seguì una piccola pausa e poi la porta si aprì senza un cigolio. L'uomo entrò. Non c'era nessuno a riceverlo, né lui si aspettava di vedere un servitore. Attraversando la nuda anticamera salì le scale e dopo aver oltrepassato una porta aperta e un piccolo vestibolo, entrò in una stanza buia. L'unica luce proveniva da una lampada con il paralume verde. Si trovava sulla scrivania, alla quale era seduto un vecchio. Lake rimase in piedi in mezzo alla stanza e sentì la porta che gli si chiudeva alle spalle. «Siediti», ordinò l'uomo che sedeva nell'angolo della stanza. Il visitatore non aveva bisogno di essere guidato. Sapeva con esattezza dove si trovavano il tavolo e la sedia, cioè a tre passi da dove era lui, e si sedette senza una parola. Aveva ancora quel ghigno sarcastico sul viso contorto, ma il suo ospite, dall'aspetto piuttosto repellente, non poteva vederlo. «Quando sei arrivato?» «Sono arrivato con la Buluwayo. Siamo entrati in porto questa mattina», rispose Laker. «Voglio dei soldi, e li voglio in fretta, Malpass». «Metti sul tavolo ciò che hai portato», disse il vecchio con voce brusca. «Torna tra un quarto d'ora e i soldi saranno qui ad aspettarti». «Li voglio adesso», insistette l'altro con l'ostinazione degli ubriachi. Malpass voltò la sua faccia astiosa verso il visitatore. «C'è un solo modo di fare affari qui», sentenziò con voce decisa, «ed è il mio. Prendere o lasciare. Sei ubriaco, Laker, e quando sei ubriaco diventi uno stupido. Forse sono uno stupido, ma non tanto da correre il rischio di non vedere più i miei soldi. Anche tu corri dei rischi, Malpass. Non sai chi abita alla porta accanto alla tua». Si ricordò di quell'informazione che aveva scoperto per caso quella mattina stessa. L'uomo che l'altro chiamava Malpass si strinse un po' di più la giacca da camera e ridacchiò. «Non lo so, eh? Non so che Lacey Marshall vive accanto a me. Perché pensi che io abiti qui, stupido, se non per stare vicino a lui?» L'ubriaco lo fissò con la bocca spalancata. «Vicino a lui perché? È uno degli uomini che stai derubando, è un mascalzone. Ma tu lo stai derubando. Perché vuoi stare vicino a lui?» «Sono affari miei», tagliò corto il vecchio. «Lascia la roba e vattene». «Non lascio niente», commentò Laker alzandosi in piedi con una certa difficoltà. «E non lascerò questo posto fino a quando non saprò tutto di te, Malpass». «Ci ho pensato molto. Tu non sei ciò che sembri. Non te ne stai seduto a quel tavolo in questa stanza buia, con quelli come me dall'altra parte, senza un motivo. Voglio darti una bella occhiata, amico, e non muoverti. Non puoi vedere la pistola che ho in mano, ma ti assicuro che c'è». Avanzò di due passi, ma poi qualcosa lo fermò, facendolo indietreggiare. Era un filo, invisibile al buio, tirato da una parte all'altra. Prima che potesse riprendere l'equilibrio, la luce si era spenta. E in quel momento l'uomo si sentì invadere da una rabbia tremenda. Balzò in avanti con un urlo, strappando il filo. Ma un secondo ostacolo a un paio di centimetri dal pavimento gli imprigionò la gamba, facendolo cadere. «Accendi una luce, vecchio ladro!» gridò rimettendosi in piedi e appoggiandosi a una sedia. «Mi hai derubato per anni, hai vissuto alle mie spalle, vecchio demonio. Ho intenzione di parlare, Malpass. O paghi o parlerò. Questa è la terza volta che mi minacci». La voce era dietro di lui. Laker si voltò di scatto e in preda alla rabbia sparò. Le pareti drappeggiate attutirono il colpo, ma nel bagliore dell'esplosione vide una figura strisciare verso la porta. Inferocito sparò di nuovo. L'odore della cordite bruciata aleggiava nella stanza come un velo. Accendi la luce, gridò. E poi la porta si riaprì e Laker vide una sagoma sgattaiolare fuori. In un attimo si precipitò nel corridoio, ma il vecchio era sparito. Dove era andato? C'era un'altra porta e Laker vi si slanciò contro. Vieni fuori, gridò. Vieni fuori e affrontami, Giuda. Sentì un clic dietro di sé. La porta della stanza dalla quale era uscito si era chiusa. Una rampa di scale che portava a un altro piano. Pose un piede su un gradino e poi si fermò. Si rese conto di avere ancora la piccola borsa di cuoio che teneva in tasca quando era entrato nella stanza e ricordandosi che se ne stava andando a mani vuote, senza aver concluso l'affare, tornò a martellare la porta dietro la quale credeva che si fosse nascosto il suo nemico. «Vieni fuori, Malpass, non ci saranno altri guai. Sono ubriaco, lo ammetto». Non ci fu nessuna risposta. «Mi dispiace, Malpass». Vide qualcosa vicino ai suoi piedi e chinandosi la prese. Era un mento di cera, molto ben modellato e colorato. Era tenuto in quella posizione da due elastici, uno dei quali era rotto. La vista di quell'oggetto lo sconcertò, facendolo scoppiare in una risata. «Ehi, Malpass, ho trovato un pezzo della tua faccia», gridò. «Vieni fuori o porterò questo tuo divertente mento alla polizia. Forse vorranno trovare anche il resto di te». Non ricevendo risposta, sempre ridacchiando, scese le scale e cercò di aprire la porta d'ingresso. Non c'era maniglia e la serratura era molto stretta e chinandosi non riuscì a vedere niente. «Malpass», la sua voce riecheggiò nelle stanze vuote e Laker corse di nuovo sulle scale. Aveva quasi raggiunto il primo pianerottolo quando qualcosa cadde. Sollevando lo sguardo, vide l'odiosa faccia che lo sovrastava e poi scorse il grosso peso che precipitava e cercò di evitarlo. Un secondo più tardi scivolava giù per le scale, ridotto a una massa inerte. C'era un ballo all'ambasciata americana. Il marciapiede era affollatissimo e un tappeto rosso scendeva dai gradini dell'ambasciata fino al marciapiede. Per un'ora le luccicanti limousine avevano scaricato i distinti e privilegiati ospiti che avevano raggiunto la folla di invitati già riuniti negli ampi saloni del 49° Stato dell'Unione. Quando la marea di macchine si fu ormai ridotta a un bruscelletto, Un uomo robusto e con la faccia gioviale scese da una grossa macchina e oltrepassò con baldanza una folla di curiosi. Annuì allegramente al poliziotto londinese che teneva libero il passaggio ed entrò nella hall. «Colonnello James Bothwell», precisò al portiere, entrando con passo lento nel salone. «Scusatemi». Un bell'uomo in abito da sera gli strinse con affetto un braccio, conducendolo verso una piccola anticamera che fungeva da buffet e che a quell'ora era deserta. Il colonnello Bothwell, sorpreso, inarcò le sopracciglia di fronte a quella familiarità. Il suo atteggiamento sembrava dire: «Voi siete un perfetto estraneo per me, probabilmente uno di quegli assurdi americani tanto amichevoli, e perciò devo sopportare la vostra compagnia». «No», ribatté lo straniero con voce gentile. «No? Le sopracciglia del colonnello Bothwell non avrebbero potuto alzarsi di più. No, non credo». Gli occhi grigi che stavano sorridendo al colonnello luccicavano divertiti. «Mio caro amico americano», disse il colonnello cercando di liberarsi il braccio, «io davvero non capisco, avete commesso un errore». L'altro scosse lentamente la testa. «Io non commetto mai errori, sono inglese, come voi ben sapete, e lo siete anche voi nonostante cerchiate di imitare l'accento del New England. Mio povero vecchio Slick, non va per niente bene». Slick Smith sospirò, ma non diede altri segni di disappunto. Se un cittadino americano non può fare una visita amichevole alla propria ambasciata senza dover subire un interrogatorio, allora c'è qualcosa che non va. Ecco la verità. «Guardate, capitano, è un invito. Se il mio ambasciatore vuole vedermi, non credo che siano affari vostri». Il capitano Dick Shannon ridacchiò piano. «Non vuole vederti, Slick. Inorridirebbe al solo pensiero di vedere un intelligente ladro inglese vagabondare qui intorno con una collana di diamanti da $1 milione a portata di mano. Sarebbe certo contento di vedere il colonnello Bothwell nel 94esimo cavalleria durante la sua visita a Londra e sarebbe anche ansioso di stringergli la mano, ma non gli interessa affatto conoscere Slick Smith, ladro di gioielli, trafficante e campione di opportunismo. Vuoi bere qualcosa con me prima di andartene?» Slick sospirò. «Succo d'uva», rispose laconico, indicando però una bottiglia con un'altra etichetta. «E comunque sbagliate se credete che io sia qui per lavoro». «È la verità, capitano. La curiosità è il mio vizio e sono curioso di vedere la collana di diamanti della regina Ariena. Forse questa sarà l'ultima volta che potrò vederla. Vacci piano con l'acqua, George. Il whisky non sa nuotare». Guardò malinconico il bicchiere che aveva in mano prima di scolarsi il contenuto con un sorso. «Ma in un certo senso sono felice che mi abbiate scoperto. Ho avuto l'invito grazie a un amico. Sapendo ciò che so, la mia presenza qui è l'atto di un uomo che immagina di essere inseguito dai cani neri e avvelenato da un consigliere spirituale. Ma io sono curioso. Questo terribile istinto di detective è la mia maledizione. Avete mai sentito parlare di quei due, Jekyll e Hyde? È un caso come il mio. Ogni uomo ha dei sogni, Shannon, perfino un piedipiatti». «Perfino un piedipiatti», confermò Shannon. «Alcuni sognano come spendere $1 milione, continuò Slick con fare meditabondo. Altri sognano di salvare una ragazza dalla fame o da qualcosa di peggio e di considerarsi come dei fratelli fino allo sbocciare dell'amore. Sapete come capita. Tra tutti i vari sogni, io ho quello di svelare i più terribili misteri, come Stormer, l'investigatore che mi ha denunciato a voi. Ha avuto una certa influenza su di me». Era vero che Shannon aveva avuto le prime notizie su Slick dalla famosa agenzia investigativa. «Ora ci parliamo da colleghi?» chiese. «O siamo solo un poliziotto e un...» «Dite pure ladro, non preoccupatevi dei miei sentimenti», lo pregò Slick. «Sì, oggi sono nelle vesti di un investigatore. E i diamanti della regina?» Slick sospirò forte. «Sono segnati», disse. «Sono curioso di sapere come li ruberanno. C'è all'opera una banda molto astuta. Non vi aspetterete certo che vi dica i nomi, vero? Se è così, resterete molto deluso». «Sono nell'ambasciata?» si affrettò a chiedere Shannon. «Non lo so. È ciò che voglio scoprire anch'io. Non sono uno di quei professionisti che non si interessano al gioco. Io sono come un dottore. Mi piace guardare le operazioni fatte dagli altri. Si possono imparare molti trucchi se non ci si limita a pensare solo al proprio lavoro. Shannon rifletté per un momento. «Aspetta qui e sta lontano dall'argenteria», ammonì, e lasciando solo l'indignato Slick, corse nella stanza gremita di gente, facendosi strada attraverso la folla fino a raggiungere uno spazio vuoto dove l'ambasciatore stava parlando con una donna alta, dall'aspetto stanco. Shannon si trovava all'ambasciata proprio per difendere lei. Al collo portava una scintillante collana che brillava e luccicava ogni languido movimento della donna. Voltandosi a osservare gli ospiti, Shannon vide un giovanotto con un monocolo, impegnato in un'animata conversazione con una delle segretarie dell'ambasciata. Intercettò il suo sguardo e gli fece cenno di appartarsi. «Steele, Slick è qui e mi ha detto che ci sarà un tentativo di rubare la collana della regina. Non devi mai perderla di vista. Fa verificare la lista degli invitati da un uomo dell'ambasciata e porta da me chiunque non sia qui in veste ufficiale». Poi tornò da Slick, che era intento a bere il suo terzo drink a scrocco. «Ascolta, Slick, perché sei venuto qui adesso se sapevi che il furto è stato organizzato per questa notte? Anche se non hai nulla a che fare con il furto, sarai sospettato ugualmente». «Ci ho pensato anch'io a essere l'uomo, e da qui parte infatti la mia inquietudine. Questa è una parola nuova che ho imparato la settimana scorsa». Dal punto in cui si trovavano potevano vedere la porta d'ingresso del salone. Stavano arrivando ancora ospiti e mentre Shannon guardava con attenzione entrò un uomo robusto di mezza età in compagnia di una ragazza di una bellezza sfolgorante, tanto che perfino il coriaceo Slick trasalì. Sparirono prima che Dick Shannon potesse guardarlo con attenzione. Che spettacolo! Martin Elton comunque non è qui. La ragazza è molto legata a Lacey. Lacey? L'onorevole Lacey Marshall. È un milionario, uno di quelli nati in una rissa e sempre pronti a finire in un'altra. Conoscete la donna, capitano? Dick annuì. Molti conoscevano Dora Elton. Era una di quelle persone in vista che si incontrano a tutte le prime o nei ristoranti alla moda. Invece conosceva Lacey Marshall solo di nome. «È davvero uno spettacolo», ripeté Slick, muovendo la testa in segno di ammirazione. «Signore, che donna splendida! Se fosse mia moglie non se ne andrebbe certo in giro con Lacey. No, signore, ma a Londra succedono cose di questo genere. E anche a New York e a Chicago e a Parigi, Madrid, Baghdad», esclamò Shannon. «Ora persi. Volete che me ne vada? Ebbene, mi avete rovinato la serata, capitano. Ero venuto qui per avere delle informazioni e una guida. Non mi sarei mai infilato in questa camicia bianca se avessi saputo che voi eravate nei paraggi». Dick lo scortò fino alla porta d'ingresso e aspettò che la macchina a noleggio di Slick se ne andasse. Poi tornò nella sala da ballo a controllare ogni movimento. Un invitato che passeggiava in un corridoio deserto dell'ambasciata vide un uomo seduto su una sedia con la pipa in bocca, intento a leggere. «Mi dispiace», si scusò l'intruso. «Credo di essermi perso». «Credo proprio che vi siate perduto», disse l'altro con freddezza, e l'innocente ospite che si era davvero perso si ritirò in tutta fretta, chiedendosi perché quell'uomo aveva sistemato la sua sedia proprio sotto il pannello elettrico centrale della casa. Ma Shannon non voleva correre rischi. All'una in punto, con grande sollievo di Shannon, Sua Maestà la Regina di Finlandia partì alla volta del suo albergo a Buckingham Gate, dove alloggiava in incognito. Dick Shannon rimase in piedi senza cappello nella nebbia fino a quando le luci posteriori della macchina sparirono all'orizzonte. Sul sedile accanto all'autista c'era un detective armato. Non c'erano dubbi che Sua Maestà avrebbe raggiunto sana e salva la sua camera d'albergo. «E così avete terminato il vostro lavoro, Shannon, eh?» Il sorridente ambasciatore ricevette il rapporto del detective con pari sollievo. «Avevo sentito parlare della possibilità di un tentativo di furto, nonostante la presenza dei miei uomini», osservò. «Ma dopo tutto si sentono sempre storie di questo genere in occasioni simili». Dick Shannon tornò verso Scotland Yard con la sua macchina. Avanzava a passo d'uomo, perché la nebbia era fittissima e la strada era piena di confusi incroci. Due volte si trovò sul marciapiede e in Victoria Street mancò poco che si scontrasse con un autobus fermo. Oltrepassò Westminster Abbey e, guidato dai rintocchi del Big Ben, proseguì verso l'imbarcadero e passò sotto l'arco d'ingresso a Scotland Yard. «Chiama qualcuno per parcheggiare la mia macchina», ordinò all'agente di guardia. «Andrò a casa a piedi, è più sicuro». «L'ispettore ha chiesto di voi, signore. È sceso all'embankment». Una notte adatta per una passeggiata, sorrise Dick, passandosi una mano sugli occhi. Stanno cercando il cadavere dell'uomo che è stato gettato nel Tamigi questa notte, fu la sbalorditiva risposta. Gettato? Vuoi dire che si è buttato? No, signore, è stato gettato. Una pattuglia della polizia fluviale stava passando sotto il muro dell'embankment in un momento in cui la nebbia era ancora più fitta di adesso. I poliziotti hanno visto un uomo sul parapetto, poi qualcuno l'ha buttato giù. Il sergente ha fischiato, ma nessuno di noi era nelle vicinanze e il tizio, chiunque fosse, è scappato. Ora cercano il cadavere. Stanno controllando questa parte. L'ispettore mi ha chiesto di informarvi. Dick Shannon non ebbe esitazioni. Il calore del suo comodo appartamento e l'allegro fuoco del camino avevano perso ogni interesse. Si avviò verso l'embankment e, grazie al lungo parapetto che gli faceva da guida, arrivò in fretta in riva al fiume. Ora la nebbia era nera e i lamentosi suoni delle sirene e dei rimorchiatori erano cessati, perché i capitani avevano rinunciato alla lotta. Vicino all'obelisco che ricordava le passate glorie d'Egitto, Dick trovò un gruppetto di uomini. Riconoscendolo, un ispettore in divisa scese i gradini e gli si avvicinò. «È un caso di omicidio. Hanno appena ritrovato il corpo. Ha negato?» «No, signore. È stato colpito a morte sulla testa prima di essere gettato in acqua. Se volete seguirmi, ve lo mostrerò.» «A che ora è successo?» «Alle 9 di questa sera, anzi, di ieri sera. Ora sono le 2 di mattina.» Shannon scese i ripidi gradini che portavano all'acqua e che partivano dalla base dell'obelisco. Nella nebbia intravide il profilo di una barca a remi. Si avvicinò e salì a prua, in modo da poter vedere il cadavere con la luce della torcia. «Ho fatto un esame superficiale», disse il sergente della polizia fluviale. «Non c'è niente in tasca, ma non dovrebbe essere difficile da identificare. Ha una vecchia ferita d'arma da taglio sul collo.»
1: Borbottò Dick Shannon guardando con attenzione. «Faremo un altro esame più tardi.»
4: Quando tornò alla centrale con l'ispettore, l'ingresso, che prima era deserto, brulicava di vita. Infatti, durante la sua assenza, era arrivata una notizia che aveva messo in agitazione l'intera Scotland Yard e aveva buttato giù dal letto tutti i detective dell'area metropolitana. La macchina della regina di Finlandia era stata fermata in un punto deserto a Demol. Il detective era stato ucciso e la collana di diamanti di Sua Maestà era scomparsa nella nebbia. E non si erano più avute notizie del gioiello fino a quando una certa ragazza, che in quel momento stava facendo brutti sogni sui polli, non era stata abbagliata dalle luci della grande città dove era andata a trovare una sorella che la odiava. «Peter e Paul hanno preso 4 scellini per uno», riferì la vecchia signora Griffith, osservando da vicino le monete che aveva posato sul tavolo. «Harriet, Martha, Jenny, Elizabeth, Queenie e Olga.» «Olga», la corresse la ragazza seduta al tavolo con una matita in mano, «dobbiamo portare del rispetto anche alle galline. Hanno preso 1/2 corona ciascuno dal signor Griggs, il macellaio. Comunque non è giusto dare nomi umani alle galline.» Audrey Bedford fece un rapido calcolo. «Con i mobili fanno 37 sterline e 10 scellini», commentò. «Così rimane abbastanza per pagare l'uomo che deve dare da mangiare alle galline, per il vostro salario e per permettermi di andare a Londra.» «Se dovessi far valere i miei diritti», protestò la signora Griffith con voce lacrimosa, soffiandosi il naso, «vorrei più del mio salario. Mi sono occupata di voi fin da quando la vostra povera mamma morì, servendovi come non avrebbe fatto nessun'altra donna, e ora vengo messa da parte, senza una casa, e sarò

Nessuno mi ha mai dato della ladra, balbettò l'anziana signora con le mani che le tremavano. Vi ho curato da quando eravate una bambina e ora è molto dura sentirsi dire che sono una ladra. Scoppiò in lacrime, nascondendo il viso nel fazzoletto. Non piangete, disse Audrey, la casa è già sufficientemente umida. Dove avete intenzione di andare, signorina? Chiese la signora Graffit, sorvolando con astuzia sull'argomento della propria onestà. Non lo so, forse a Londra. Avete dei parenti laggiù, signorina? Forse all'ultimo momento l'ultima proprietaria della fattoria Vic sarebbe stata un po' più loquace del solito. I Bedford erano sempre stati chiusi come ostriche. Non preoccupatevi di questo, portatemi una tazza di tè e poi tornate a ritirare la vostra paga. Londra è un posto orribile. La signora Graffit scosse la testa. Omicidi e suicidi, furti e chissà cos'altro. L'altra notte hanno rapinato perfino una regina. Santo cielo, commentò Audrey meccanicamente. Si stava chiedendo cosa fosse successo agli altri sei polli che la signora Graffit non aveva menzionato. Le hanno rubato un gioiello che valeva centinaia di migliaia di sterline, la informò con voce impressionata. Dovreste leggere di più i giornali, vi perdete il meglio. Ma a proposito di furti, disse Audrey con voce gentile, cos'è successo a Myrtle, Primrose, Gwen e Berta? Ah, quelle! Per un attimo perfino la signora Graffit rimase confusa. Non vi ho dato i soldi? Devono essere scivolati fuori da un buco nella tasca, li ho persi. Non preoccupatevi, affermò Audrey, manderò a chiamare il poliziotto del villaggio. È un magnifico segugio. La signora Graffit trovò il denaro quasi subito. La vecchia se ne andò trascinando i piedi verso la cucina, con il tetto basso, e Audrey si guardò intorno in quella stanza così familiare. Audrey aveva già bruciato la sedia sulla quale si sedeva sempre sua madre, con il suo viso duro rivolto verso il camino annerito. Nel fuoco c'era ancora una gamba bruciacchiata. No, nulla in quel luogo le ispirava teneri ricordi. Era una stanza triste e deprimente. Audrey non aveva mai conosciuto suo padre, la signora Bedford non le aveva mai parlato di lui. Non aveva avuto fortuna nella vita e, spinto dalla propria perfidia, aveva costretto una donna di buona famiglia ad accettare una vita molto dura. «È morto, mamma?» aveva chiesto tante volte da bambina. «Lo spero», era stata l'incomprensibile risposta. Dora, invece, non aveva mai fatto queste domande poco corrette, ma era più grande e, essendo più vicina allo stato di donna, ne condivideva la natura impietosa e i pregiudizi. La signora Graffit le portò il tè e contò i suoi soldi prima di piagnucolare il suo addio. «Dovrò baciarvi prima che ve ne andiate», singhiozzò. «Vi darò uno scellino in più se non lo fate», si affrettò a dire Audrey, e la signora Graffit prese la moneta.

0: Avete ascoltato un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace, traduzione di Roberta Formenti, Newton Compton 1995, letto da Gabriella Gobbo.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
1: Brutto disse: ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le idi di marzo? Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo. L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tillio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tillio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno di due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, figli mi, anche tu, Bruto, figlio mio». Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezz'estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crolla Lanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shakespeare, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro, nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola,

0: Perché non posso cambiare il mondo con le parole?
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: E questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti, perché in realtà ne abbiamo bisogno per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea che colta al flusso mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. E forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storie di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano. Perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allorché ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato, al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro. I destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuorché il nostro dolore. Negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake, dal titolo Place to Be, il posto dove essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di 9 tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena e per l'epoca quasi progressista, nella quale si pratica la poesia e l'arte, durante la sua infanzia accadono due fatti che la segnano per tutta la vita. Quando ha appena 6 anni, Nawal incontra la Daya, la donna con il coltello, ovvero la donna che senza alcuna preparazione medica mette in atto il rituale dell'infibulazione, la mutilazione dei genitali femminili. Anni dopo, Nawal racconterà questo evento con la freddezza e il distacco che forse solo una bambina del tutto inconsapevole del suo corpo può avere. Mi tagliarono via qualcosa tra le cosce. Nawal è una bambina che impara a crescere presto. È giudiziosa, è zelante nello studio, si prende cura dei fratelli più piccoli, prega con fervore, forse per chiedere perdono di quel misterioso peccato che certamente ha commesso se l'hanno punita mutilandola. Tuttavia, quando ha 10 anni, suo padre, quell'uomo mite e gentile che è sempre stato disposto a giocare con lei e gli altri bambini, le dice che le ha trovato un marito. Nawal è prossima al menarca, ha incontrato la Daya, già aiuta la madre a mandare avanti la casa, è quindi una giovane sposa perfetta. Sposarsi però, o anche solo fidanzarsi, metterebbe una pietra sopra il suo sogno segreto, quello che non ha avuto mai il coraggio di confessare a nessuno: diventare medica. Nawal, infatti, nella sua mente di bambina ha intuito che la scuola inglese, l'unica nella sua zona, è la via migliore per arrivare al Cairo, dove pensa di studiare all'università. Così, lei, che fino ad allora è sempre stata gentile e accondiscendente, oppone il suo primo rifiuto. Il padre è convinto che riuscirà a convincerla. In fondo, il matrimonio è il destino di ogni donna ed è normale che una bambina abbia paura del fidanzamento. Nawal, però, questa volta non è sola. Al suo fianco si schiera contro ogni aspettativa la madre Zainab. Questa donna silenziosa, che tanti anni prima ha rinunciato al sogno di diventare musicista, diventa l'unico sostegno di Nawal nella battaglia contro il matrimonio. Ricorderà in seguito Nawal: «I suoi occhi, mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e di felicità. Di tanto in tanto mi lanciava un'occhiata di complicità e mi sussurrava all'orecchio parole di incoraggiamento. Zainab riscopre nelle battaglie della figlia un coraggio che forse essa stessa ha sepolto tempo prima. Nel loro villaggio sul delta del Nilo è impossibile proseguire gli studi. Dunque è proprio Zainab che sistematicamente e senza lasciar tregua insiste con il marito e ottiene che la bambina possa proseguire gli studi. Prima al Cairo per frequentare la scuola media e poi a Helwan per la scuola superiore. Nawal lascia quindi il suo villaggio e va in collegio. La sua vita lontano da casa non è affatto semplice. All'epoca le ragazze che studiano sono poche e sono ancora di meno quelle che provengono dai ceti medio-bassi e dalla periferia, dai villaggi tradizionalisti come il suo, ben lontani dalla vocazione occidentale e mediterranea della capitale. Nawal però tiene duro. Soprannominata Shatra, cioè intelligente, studia con impegno e non si lamenta mai, né con le insegnanti né con le compagne e tantomeno con i genitori, nelle lettere che manda a casa, perché sa che loro la farebbero tornare. È giovane, ma sente su di sé la responsabilità delle proprie scelte, del matrimonio rifiutato e anche della fiducia che sua madre ha riposto in lei. Gli anni di studio diventano anche anni di impegno culturale e politico. Mentre è ancora in convito a Helwan, Nawal fonda con le compagne il Teatro della Libertà, una compagnia per la quale lei è sceneggiatrice, regista e interprete. Nella scrittura, infatti, Nawal trova sempre di più quello spazio di espressione che non le è concesso nella vita reale. Ottenuto il diploma, Nawal si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Giza, a pochi chilometri dal Cairo, e inizia a prendere parte alle manifestazioni che infiammano la capitale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, infatti, l'Egitto è agitato da continue rivolte. Studenti e attivisti scendono in piazza quasi tutti i giorni per chiedere la fine dell'influenza britannica sul paese e l'abolizione della monarchia. Manifestano contro il re, contro gli inglesi, contro la schiavitù, contro la povertà. La repressione è cruenta e molti studenti vengono uccisi per le strade. Nawal racconta: «A volte ero l'unica donna tra migliaia di studenti uomini ad aderire alle manifestazioni. A forza di cantare "Lunga vita all'Egitto libero", mi si strozzava la voce. Questa gente era la mia famiglia, i miei genitori, la mia casa». Nawal sopravvive agli scontri e alle retate sempre più violente della polizia e nel 1955 si laurea in medicina con il massimo dei voti, scegliendo di specializzarsi in psichiatria. In quegli anni conosce anche un ragazzo, Ahmed Helmi, che le pare tanto diverso dai ragazzi conosciuti anni prima nel suo piccolo villaggio. Anche Ahmed studia medicina, le pare un uomo libero e moderno e così i due si sposano. Presto nasce una figlia, Mona, mentre Nawal continua a lavorare come medica e a scrivere. Racconti, romanzi e saggi riempiono la sua scrivania. Nawal vuole parlare di mutilazioni, di aborto, di matrimoni forzati, di abusi, di sessualità, cioè di tutti quegli argomenti che in Egitto sono tabù. Per questo e per il suo desiderio di andare a lavorare nelle zone rurali del paese, lì dove il suo intervento medico può essere più incisivo, l'intesa con Ahmed si incrina e Nawal divorzia. Il divorzio all'epoca è una vera e propria onta che colpisce Nawal e tutta la sua famiglia. Una donna medica è già inusuale, ma una donna medica e divorziata è immorale e scandalosa. Forse anche per questo Nawal si risposa presto. Il suo secondo marito si chiama Rashad Bey e con lui ha messo le cose in chiaro fin da subito, precisando che lei continuerà a fare ciò che ha sempre fatto, Lei è una medica, un'attivista e una scrittrice. Ha già pubblicato una raccolta di racconti, Ho imparato ad amare, e una novella, Memorie di una dottoressa. Sta inoltre lavorando a un testo che le pare fondamentale, un libro sulle donne e la sessualità, che vuole fare luce sui tanti tabù e sulle credenze popolari che rovinano la vita delle giovani egiziane. Per Naval il lavoro e la scrittura, oltre a sua figlia, sono tutto, e Rashad lo sa. Ma evidentemente è difficile adeguarsi a una donna così fuori dall'ordinario, e anche questo matrimonio si rivela non particolarmente felice. Rashad però, a differenza di Ahmed, non accetta la decisione di Naval di divorziare. Nella religione islamica, per una donna è molto difficile ottenere il divorzio. Per uomo, invece, è molto più facile. Basta pronunciare per 3 volte la frase «Io ti ripudio», senza addurre motivazioni. Così una sera, durante una lite particolarmente furibonda, Naval afferra uno dei bisturi che conserva nella sua borsa da lavoro. Rashad crede che lei voglia minacciarlo o forse ferirlo. Invece Naval punta il bisturi contro il marito e urla «Io ti ripudio! Io ti ripudio! Io ti ripudio!» Non si è mai sentita una donna pronunciare una frase che è nei poteri esclusivi di un uomo, ma di fronte a tanta determinazione che rasenta il sacrilegio, Rashad non può fare altro che accettare. Naval ottiene così il secondo divorzio, continua a lavorare come medica e si sposta spesso nelle zone rurali, soprattutto in quelle intorno al suo villaggio natale, per toccare da vicino le brutali diseguaglianze sociali che vivono le donne immerse nei contesti più tradizionalisti. Un giorno però, dopo aver tentato di proteggere una delle sue pazienti dalle violenze domestiche del marito, viene richiamata al Cairo dai suoi superiori al Ministero della Sanità. Proprio all'interno del ministero, Naval diventa direttrice della sanità pubblica e incontra il suo terzo marito, Sherif Etata. Naval continua infaticabile la sua opera di educazione medica e sessuale delle donne. Proprio per questo e per i suoi scritti femministi è sospettata di essere una sovversiva ed è tenuta strettamente sotto controllo dalla polizia. La sua vita si fa sempre più difficile, finché nel 1972, quando pubblica finalmente il suo saggio «Donne e sesso», la situazione precipita del tutto. Nel saggio Naval si scaglia violentemente contro le mutilazioni genitali femminili, pratiche barbariche che si basano su una lettura faziosa del Corano e distruggono la vita delle donne. I suoi scritti vengono immediatamente censurati e lei viene rimossa dal suo incarico al ministero. Per continuare a lavorare, Naval è costretta ad accettare un incarico di ricercatrice presso la facoltà di medicina, un lavoro che la allontana dalla medicina sul campo, ma che le permette anche di portare avanti la sua attività politica e di protesta contro la soppressione delle libertà civili. Naval incita le donne a scendere in piazza contro le usanze tribali che impongono un controllo pericoloso e ingiusto sul loro corpo. Per questo la polizia le gira sempre intorno, le arrivano continuamente minacce di morte ed è evidente che il cerchio della repressione si fa sempre più stretto. Infine, nel 1981, con il pretesto di una manifestazione, Naval viene incarcerata per crimini contro lo Stato. Dichiarerà in una intervista: «Sono stata arrestata perché ho creduto alle bugie del presidente Sadat. Lui aveva affermato che vivevamo in una democrazia e che eravamo liberi di criticarlo. Così ho iniziato a criticare la sua politica e come risposta sono finita in prigione». Mentre in carcere, Naval decide di fondare l'Associazione per la solidarietà delle donne arabe, la prima associazione femminista del paese. In cella le vengono negate carta e penna, ma lei si ingegna per scrivere con eyeliner, e un piccolo rotolo di carta igienica vecchia e logora. Naval viene rilasciata l'anno stesso, dopo la morte del presidente Sadat, ma la sua vita in Egitto non è più la stessa. Ormai il fondamentalismo islamico è dilagato ovunque, la sua associazione viene sciolta e le minacce di morte per lei e la sua famiglia si fanno sempre più frequenti. Nel 1992, dopo l'ennesimo pretestuoso arresto, Naval si decide a lasciare l'Egitto. Va prima in Olanda per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove insegna in diverse università, tra cui Harvard e Yale. Durante questi anni di esilio, il marito Sherif le è sempre stato vicino, aiutandola nella traduzione in inglese dei suoi numerosi volumi. Nel 1996 torna in Egitto e riprende immediatamente la sua attività politica. Candidata alle elezioni presidenziali, non viene eletta, ma continua a lavorare affinché attraverso i suoi libri un faro resti acceso sulle ingiustizie che avvengono in Egitto e che colpiscono in particolare le donne. Vincitrice di molti premi letterari, ottiene la soddisfazione più grande nel 2008, quando vengono approvate le leggi per le quali lei ha combattuto tutta la vita. Le donne egiziane ottengono il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome. L'età minima per il matrimonio viene alzata a 18 anni. E soprattutto ogni tipo di mutilazione dei genitali femminili diventa illegale ed è punibile con il carcere. Nonostante l'età avanzata, Naval non esita a scendere di nuovo in strada e partecipa attivamente alle proteste di Piazza Tahrir nel 2011. Fedele fino alla fine ai principi di giustizia, indipendenza e verità che ha sempre difeso, pagando perfino con il carcere l'esilio, Naval Asadavi muore al Cairo il 21 marzo 2021, a quasi 90 anni, lasciando un paese sempre più diviso tra tensioni di cambiamento e conservatorismo radicale. Consapevole della forza delle parole, nella sua autobiografia aveva scritto: «Il pericolo ha fatto parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna e ho scritto: niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente».
1: Il racconto.
3: La roba. Racconto tratto dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga, riscritto in italiano semplificato. Il viandante che cammina lungo il lago di Lentini, fra le stoppie secche della piana di Catania e gli aranci sempreverdi di Francofonte e i sugheri grigi di Resecone e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, si domanda, per ingannare la noia della lunga strada polverosa: «Qui di chi è?» Sente rispondersi: «Di Mazzarò». E quando passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese e stormi di galline accovacciate all'ombra del pozzo e le donne che si mettono la mano sugli occhi per vedere chi passa, «E qui?» «Di Mazzarò». E cammina, e cammina, e cammina, passando per una vigna che non finisce mai, dove un guardiano sonnacchioso, straiato vicino al fucile, apre un occhio per vedere chi passa. Di Mazzarò. E poi viene un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non cresce mai e la raccolta dura fino a marzo. Sono gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, quando il sole tramonta rosso come il fuoco, si incontrano lunghe file di aratri che tornano lentamente, buoi che passano il guado, con il muso nell'acqua scura, e si vedono i pascoli lontani sul pendio arido, con immense mandrie bianche, tutta roba di Mazzarò. sembrano appartenere a Mazarò perfino il sole che tramonta, le cicale che ronzano, gli uccelli che volano di zolla in zolla. Uno potrebbe immaginare Mazarò grande quanto un dio che cammina sulla terra. Invece è un omiciattolo, che di grande ha solo la pancia. Non si capisce come faccia a riempirla, perché non mangia altro che due soldi di pane, anche se è ricco come un re e astuto come una volpe. Infatti, grazie alla sua astuzia, ha accumulato tutta quella roba. Molti anni prima veniva nella terra mattina e sera a zappare, potare e mietere, con il sole, con la pioggia e con il vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Tutti quelli che oggi lo chiamano Eccellenza e gli parlano con il berretto in mano, si ricordano ancora di quando lo prendevano a calci nel di dietro. Ma non si è montato la testa. Adesso che ha prestato soldi a tutte le eccellenze del paese, dice spesso che eccellenza significa povero diavolo e cattivo pagatore. Il suo solo lusso è un berretto di seta, ma di recente ha comprato un berretto di feltro, perché costa di meno. Di roba ne possiede fin dove arriva la vista, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, sul monte e nella pianura. Più di 5.000 bucche da sfamare, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiano tutti sulla sua terra, senza contare la sua bocca, che mangia a meno di tutte. Si accontenta di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e furia, in piedi, in un cantuccio di un magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, mentre i contadini scaricano i sacchi, oppure vicino a un pagliaio, quando il vento spazza la campagna gelata. Non beve vino, non fuma, non usa tabacco. Eppure il tabacco ne produce tanto, con delle foglie larghe e alte come un bambino. Non ha il vizio del gioco, e neanche quello delle donne. Non ha mai avuto donne da mantenere, a parte la madre, che gli è costata 12 tarì per portarla al cimitero. Ha pensato e ripensato molto a quello che vuol dire la roba. Quando

occorrono interi villaggi per raccogliere l'uva, mentre per la raccolta del grano i mietitori sembrano un esercito di soldati. Per mantenere tutta quella gente ci vogliono soldi e palate. Ha sempre le mani in tasca per spendere tutto quello che ha. Per le tasse sulla proprietà, il re si prende tanti di quei soldi che ogni volta gli viene la febbre. Però poi ogni anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempiono di grano. Quando Mazzarò vende il vino ci mette più di un giorno per contare il denaro. Alle fiere di bestiame le sue mandrie coprono tutto il campo e quando gli animali sfilano ci vuole mezza giornata per vederli passare tutti. Tutta quella roba l'ha fatta lui con le sue mani e con la sua testa, non dormendo la notte, lavorando con la febbre, con la fatica dall'alba al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia, senza mai stancarsi, perché ha sempre pensato solo alla sua roba, che è la sola cosa che possiede. Non ha figli né nipoti o parenti, nient'altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba, ma anche la roba sembra fatta per lui. Sembra abbia la calamita, perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa, come quel barone che prima era stato il suo padrone. Prima era il barone, il padrone di tutti quei prati, di tutti quei boschi, di tutte quelle vigne e di tutte quelle mandrie. Quando veniva nelle sue terre a cavallo, con tutti i sorveglianti dietro, sembrava il re. Gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione. Ognuno sapeva l'ora in cui doveva arrivare e non si faceva mai sorprendere con le mani nel sacco. «Questo vuole essere derubato per forza», diceva Mazzarò. «La roba è di chi la sa fare, non di chi ce l'ha». Invece lui, da quando ha la roba, viene all'improvviso a controllare la mietitura o la vendemmia. Arriva a sorpresa, a piedi o a cavallo della mula, senza sorveglianti, con un pezzo di pane in tasca. Dorme vicino ai covoni, con gli occhi aperti e il fucile fra le gambe. A poco alla volta è diventato padrone di tutta la roba del barone. Gli ha preso prima l'uliveto, poi la vigna, poi i pascoli, poi le fattorie e infine il suo palazzo. Ogni giorno il barone firmava a carte bollate. «È una cosa bella avere la fortuna che ha Mazzarò», dice la gente. «Ma non sanno quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera, per acchiappare tutta quella fortuna. La sua testa ha lavorato giorno e notte per fare la roba. Quante storie ha dovuto raccontare per convincere le persone a concludere un affare, per portargli via tutto quello che avevano. E quante seccature, i mezzadri che vengono a lamentarsi del cattivo raccolto, i debitori che mandano le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto, a supplicarlo di non prendersi il mulo o l'asino perché non hanno da mangiare. Lo vedete quello che mangio io, pane e cipolla? Eppure ho i magazzini pieni e sono il padrone di tutta questa roba. A chi gli chiede un pugno di fave risponde: pensate che io le abbia rubate? Non sapete quanto costa seminarle, zapparle e raccogliere? E se uno gli chiede dei soldi dice che non ne ha. E non li ha per davvero. In tasca non ha mai nulla. Il denaro entra e esce dalla sua tasca come un fiume. Del denaro non gli importa nulla. Dice che non è roba. Appena ha un po' di soldi compra un pezzo di terra, perché vuole averne quanto un re. Solo una cosa lo tormenta: il fatto di cominciare ad essere vecchio, e deve lasciare la terra lì, dov'è. Una vera ingiustizia di Dio. Dopo aver passato la vita ad accumulare la roba ed è arrivato ad averne tanta e ne vorrebbe ancora, invece è costretto a lasciarla. Passa ore a guardare i suoi campi di grano che ondeggiano come il mare e gli uliveti che si estendono sulla montagna. E se passa un ragazzo, curvo sotto il peso come un asino stanco, per invidia gli lancia il suo bastone fra le gambe ed esclama: «Guardate chi ha i giorni lunghi, uno che non ha niente». Il giorno in cui vengono a dirgli che è ora di lasciare la sua roba e di pensare all'anima, esce nel cortile gridando come un pazzo, con le sue ultime forze, barcollando. Comincia a dare colpi di bastone e ammazza le anatre e i tacchini mentre urla.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Il potere delle cose lasciate a metà. Di Paola Rinaldi. Ti è mai capitato di lasciare un lavoro a metà, magari perché devi uscire di corsa e poi ritrovarti ore dopo a pensarci, anche se stai facendo tutt'altro? E quando finalmente torni alla scrivania, riprendi esattamente da dove avevi lasciato, con una chiarezza sorprendente. È come se quel compito fosse rimasto in sospeso, aperto da qualche parte nella memoria, in attesa di essere chiuso. Non è un'impressione, ma il meccanismo alla base di quello che la psicologia chiama effetto Zeigarnik. Una scoperta nata per caso. Il nome di questo particolare fenomeno deriva dalla psicologa sovietica Bluma Zeigarnik, che negli anni 20 notò un dettaglio curioso in un ristorante berlinese, racconta il professor Jumbi Abutalebi, neurologo cognitivo dell'ospedale San Raffaele e professore associato in neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I camerieri ricordavano meglio gli ordini non ancora completati, mentre dimenticavano facilmente quelli già serviti. Da quell'intuizione nacquero i primi esperimenti. Ai partecipanti venivano proposti puzzle, esercizi aritmetici o disegni. Alcuni compiti potevano essere portati a termine, altri invece venivano interrotti mentre la persona era ancora immersa nell'attività, spiega l'esperto. Alla fine, quelli incompiuti venivano ricordati molto meglio, confermando che la mente resta agganciata a ciò che non è concluso. All'epoca si parlò di una tensione psicologica generata dai bisogni non soddisfatti. Oggi, invece, il modello è quello della memoria di lavoro, sintetizza Abutalebi. Ciò che è concluso viene archiviato in profondità, mentre un compito interrotto resta attivo e facilmente accessibile, un po' come un computer che riapre le finestre lasciate aperte il giorno prima. Dalle serie TV alla pubblicità. Non è un caso se le puntate delle serie televisive finiscono spesso con un colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger. Una scena interrotta nel momento di massima tensione sfrutta alla perfezione l'effetto Zeigarnik. La storia resta sospesa e la nostra mente continua a pensarci, spingendoci a guardare subito l'episodio successivo. Lo stesso principio si ritrova nei trailer cinematografici, che mostrano solo frammenti delle scene clou, nei titoli di giornale che promettono rivelazioni sorprendenti, il trucco che nessuno ti ha mai rivelato, nelle notifiche non lette che ci inseguono finché non le apriamo e nei feed dei social progettati per non avere mai un vero punto di arrivo. Come sfruttare il meccanismo per imparare? Se c'è un ambito in cui questo effetto può diventare un superpotere, è l'apprendimento, assicura il neurologo cognitivo. Interrompere volontariamente lo studio, lasciando un argomento a metà, può migliorare la memorizzazione. Il cervello continua a elaborare anche durante le pause, perfino nel sonno. Ecco come applicarlo in modo concreto. Spezza lo studio in microsessioni, 20 minuti di lettura, pausa, poi riprendi. La mente resta agganciata al contenuto. Interrompi nel momento giusto, non quando avverti stanchezza, ma quando sei dentro l'argomento. È lì che l'effetto è più forte. Lascia una domanda aperta. Perché questa cosa avviene così? E chiudi il libro. La curiosità farà il resto. Usalo per preparare esami o presentazioni. Finisci la giornata lasciando l'ultima slide incompleta. Il giorno dopo ripartirai con una chiarezza sorprendente. Applica la tecnica anche alle lingue straniere. Interrompi un esercizio di grammatica a metà frase. Quando tornerai, la memoria sarà più reattiva. L'arte di lasciare in sospeso. Attenzione però, la grande lezione dell'effetto Zeigarnik non è non finire mai ciò che inizi, ma imparare a gestire l'incompletezza in modo intelligente. Per esempio, può diventare un alleato prezioso quando serve costanza. Se fai fatica a mantenere una routine, leggere ogni giorno, allenarti, portare avanti un progetto personale, prova a chiudere ogni sessione lasciando un micro compito già impostato per la volta successiva. Un segnalibro nel punto in cui la trama sta per cambiare, le scarpe da ginnastica già vicino alla porta, la pagina del quaderno aperta con il titolo del prossimo capitolo. Piccoli gesti che creano un'attrazione mentale, una promessa silenziosa che ti richiama indietro. Lo stesso vale per le relazioni. Una conversazione lasciata aperta non per conflitto, ma per curiosità, può diventare un invito naturale a riprendere il dialogo. Una domanda ancora da esplorare, un dettaglio che promette un seguito, o me lo racconti la prossima volta. Piccoli ganci che mantengono vivo il filo tra due persone. E c'è anche la gestione dell'energia mentale. Invece di chiudere la giornata svuotando ogni compito, può essere più efficace terminarla lasciando un punto chiaro da cui ripartire, suggerisce l'esperto in neuropsicologia. Non una lista infinita, ma un'unica priorità già definita, un modo per evitare la sensazione di atterrare nel vuoto il mattino dopo. Infine, la creatività vive più di aperture che di chiusure. Lasciare un'idea a metà, un appunto incompleto, una frase ancora in cerca della sua forma può permettere all'immaginazione di lavorare mentre fai altro, conclude Abu Talebi. Molti scrittori, musicisti e designer lo fanno istintivamente, sanno che le soluzioni migliori arrivano spesso quando non le stai cercando.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi, la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette, ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe che si formano con l'umidità, e gli allergeni legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando, perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti. I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone. anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara, che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il Torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La Loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città. Una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda, fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune, merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Cittanova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La faccia

0: Cremona è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la liuteria. Qui, infatti, nel lontano 1539 è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai maestri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i maestri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a 2 passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche, che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su 3 lati. Perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della Notte delle Candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché

0: che grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il Polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con Santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata. Il tetto sorretto da capriate in legno e il tabernacolo in marmo separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'anellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina Cupra Marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare, per per le generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo. Di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno otoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere. Così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra, Mentre i cittadini si chiedevano sui social network: qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice? Anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohan, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsey, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christman. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christman aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christman è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christman. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, I pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologa e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le moto slitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro. Dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con 2 pulcini. benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con 0 pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari, spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Seconda puntata. Dal mondo greco-romano al Medioevo.
2: C'è una domanda che accompagna la medicina da sempre ed è più sottile di quanto sembri. Quanto è diverso un veleno da un rimedio? La risposta è non moltissimo. Spesso è solo una questione di dose, a volte è una questione di intenzione. E in certi casi storici è quasi impossibile distinguere i due. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Ippocrate nell'isola di Kos, intento a rivoluzionare la medicina occidentale con l'idea rivoluzionaria che le malattie fossero fenomeni naturali e non punizioni divine. Oggi facciamo un salto avanti di qualche secolo e ci ritroviamo in un mondo più vasto, più complesso e, diciamolo, decisamente più pericoloso. Il mondo greco-romano è un luogo in cui le piante medicinali viaggiano con le legioni, in cui i veleni sono strumenti politici, in cui il confine tra il medico e l'avvelenatore dipende spesso da chi ha commissionato il lavoro. E al centro di tutto questo c'è un uomo che ha trasformato la paura del veleno in una vera e propria scienza.
1: Galeno e il sistema che ha paralizzato la medicina.
2: Prima di arrivare al nostro personaggio principale, dobbiamo fare una tappa obbligata. Galeno di Pergamo. Galeno vive nel secondo secolo d.C., è medico dell'imperatore Marco Aurelio e ha un'opinione molto chiara su se stesso. È il più grande medico che sia mai esistito. Lo dice esplicitamente, con una sicurezza che oggi chiameremmo problematica, ma che all'epoca era evidentemente percepita come autorevole. Il problema di Galeno era tutt'altro che stupido. Era convincente, talmente convincente che le sue teorie, elaborate, sistematiche, scritte in un latino impeccabile, sono diventate il fondamento della medicina occidentale per 14 secoli. 14 secoli per dare il senso alla proporzione. Se oggi qualcuno scoprisse che un medico del 1300 aveva stabilito come funzionavano gli antibiotici e tutti i medici da allora in poi avessero seguito quelle indicazioni senza discuterle, quella sarebbe la situazione di Galeno. Solo che Galeno aveva torto su molte cose fondamentali. Credeva, per esempio, che il sangue venisse prodotto dal fegato e consumato dai muscoli senza circolare. Credeva che il cervello producesse una sorta di vapore spirituale che si distribuiva nel corpo attraverso i nervi. Credeva nei quattro umori di Ippocrate, con una fede che il fondatore stesso probabilmente non avrebbe approvato. Ma Galeno aveva anche intuizioni brillanti. Distingueva le malattie in categorie. Descriveva i sintomi con precisione. Indicava terapie che in alcuni casi funzionavano davvero. Ed era un chirurgo straordinariamente abile, formatosi come medico dei gladiatori a Pergamo. Un lavoro che, come potete immaginare, richiedeva una certa velocità di esecuzione. Il suo lascito è ambivalente. Ha contribuito alla medicina. Ha creato un sistema così coerente e così autorevole che per quasi 1500 anni nessuno ha avuto il coraggio o la libertà di contraddirlo.
1: Mitridate, il re che beveva veleno a colazione.
2: ed eccolo, Mitridate VI, re del Ponto, vissuto tra il 132 e il 63 a.C., uno degli avversari più tenaci che Roma abbia mai incontrato. Un uomo di cultura straordinaria. Parlava, si dice, 22 lingue. E un uomo ossessionato fin dall'infanzia da una paura precisa: essere avvelenato. Non era una paranoia irragionevole. Sua madre aveva probabilmente avvelenato suo padre. Lui stesso aveva tentato di avvelenare i suoi fratelli. O forse erano stati loro a tentare con lui. La storia non è del tutto chiara. In ogni caso, nell'ambiente familiare di Mitridate, il veleno era uno strumento domestico abbastanza comune. La soluzione che Mitridate elaborò è una delle più creative della storia della farmacologia. Si immunizzò. Ogni mattina, per anni, ingurgitava piccole dosi di veleni di vario tipo: arsenico, aconito, estratti di vipera e chi più ne ha più ne metta. L'idea era che il corpo, abituandosi gradualmente, sviluppasse una resistenza. E probabilmente ci riuscì, almeno in parte. Elaborò un antidoto universale, il Mitridato o Teriaca di Mitridate, che conteneva decine di ingredienti. Erbe, minerali, sostanze animali, tutto mescolato in proporzioni precise che lui stesso avrebbe determinato attraverso esperimenti su prigionieri, probabilmente, ma su questo le fonti sono vaghe. Il Mitridato divenne quasi immediatamente leggendario. Per secoli farmacisti e medici di tutta Europa continuarono a produrlo e venderlo come panacea universale. La ricetta fu modificata, arricchita, complicata. Nel Medioevo alcune versioni arrivano a contenere 72 ingredienti diversi. Da La fine di Mitridate, adattata da Appiano di Alessandria, secondo secolo d.C.
3: Quando le truppe di Pompeo lo accerchiarono e non vi fu più scampo, Mitridate decise di togliersi la vita con il veleno. Ne beve una dose abbondante. Il veleno non fece effetto. Anni di piccole dosi quotidiane avevano reso il suo corpo impermeabile a ciò che aveva tanto temuto. Dovette chiedere a un soldato gallico della sua guardia di finirlo con la spada.
2: C'è qualcosa di profondamente ironico in questa storia, ma c'è anche qualcosa di scientifico, nel senso più autentico del termine. Mitridate aveva intuito il principio, ovvero la possibilità di indurre tolleranza verso sostanze tossiche attraverso esposizione graduale. Un principio che 2000 anni dopo è alla base della desensibilizzazione allergica e di alcune terapie antiveleno. Aveva il metodo sbagliato e le motivazioni sbagliate, ma l'intuizione era giusta.
1: Dioscoride è il primo grande catalogo farmacologico.
2: Contemporaneo di Galeno, o quasi, è un personaggio meno noto al grande pubblico, ma forse più importante per la storia della farmacologia. Pedanio Dioscoride, medico militare dell'esercito romano. Dioscoride girava il mondo con le legioni e mentre i soldati facevano la guerra, lui raccoglieva piante, le descriveva, le disegnava, ne annotava gli usi terapeutici. Il risultato di questo lavoro è il De Materia Medica, scritto intorno al 70 d.C., 5 libri che catalogano circa 600 piante, 300 sostanze animali, 90 minerali. È il primo grande formulario farmacologico della storia occidentale e, come Galeno, ha avuto una longevità straordinaria. Il De Materia Medica è rimasto il testo di riferimento per farmacisti e medici fino almeno al XVI secolo, 1500 anni di autorità. Molte delle sue indicazioni erano accurate. L'oppio per il dolore, la mandragora come sedativo, il colchico, estratto dal croco autunnale, per la gotta. Il colchico viene ancora usato oggi per la gotta. Non male per qualcuno che lavorava senza microscopi, senza analisi mediche, senza studi clinici randomizzati. Alcune indicazioni erano meno accurate. La pietra d'ematite, come rimedio contro le emorragie, per esempio, ha una logica poetica. Il nome viene da eme, sangue, ma una efficacia farmacologica sostanzialmente nulla. Il pensiero magico non era del tutto scomparso nemmeno nel più sistematico dei farmacologi romani.
1: La medicina araba salva quello che Roma ha dimenticato.
2: Caduta di Roma. L'Occidente sprofonda in un lungo periodo di transizione che i libri di storia hanno a lungo chiamato, con evidente pregiudizio, il Medioevo Oscuro. Per la medicina questi secoli sono effettivamente complessi. Le grandi scuole alessandrine chiudono, i testi antichi si disperdono, il sapere medico si rifugia nei monasteri. Ma a est sta accadendo qualcosa di straordinario. Il mondo islamico sta traducendo tutto. I califfi di Baghdad finanziano la traduzione sistematica dei testi greci e romani in arabo. Galeno, Dioscoride, Ippocrate, tutti tradotti, commentati, ampliati e non solo conservati, migliorati. Il simbolo di questo momento è Avicenna, Ibn Sina in arabo, vissuto tra il 980 e il 1037. Medico, filosofo, matematico. Autore del Canone della Medicina, una summa del sapere medico dell'epoca così completa e così ben organizzata che diventa immediatamente il manuale di riferimento nelle università europee, non appena quelle università iniziano ad esistere. Avicenna introduce concetti che sembrano moderni: la quarantena come misura preventiva, la necessità di testare i farmaci prima di usarli, la distinzione tra malattie contagiose e non contagiose. Descrive oltre 700 farmaci. Classifica le malattie mentali con un rigore insolito per l'epoca. E lo fa in un'epoca in cui, in molte parti d'Europa, la risposta alla malattia era ancora sostanzialmente pregare. Non che la preghiera fosse inutile dal punto di vista psicologico, ma Avicenna stava chiaramente giocando un'altra partita. Oggi abbiamo attraversato quasi 1500 anni di storia medica. Abbiamo incontrato un sistema che ha bloccato il progresso per 14 secoli. Un re che beveva veleno a colazione e ne è uscito male comunque. Il primo farmacista sistematico della storia. E una civiltà che ha tenuto in vita il sapere antico mentre l'Occidente lo dimenticava. Nella prossima puntata arriviamo al Rinascimento. E qui le cose si fanno davvero interessanti. Perché finalmente qualcuno inizia ad aprire i corpi veri, non quelli descritti da Galeno, per vedere cosa c'è dentro. E quello che trova non corrisponde esattamente a quello che i libri dicono. Una piccola anticipazione. La scena si svolge in Italia, in un teatro anatomico di Padova, davanti a diverse centinaia di studenti, con un cadavere sul tavolo. E lo studioso protagonista, un giovane fiammingo di nome Andreas Vesalio, sta per dire qualcosa che nessuno aveva osato dire prima.
4: In medicina, la linea sottilissima tra cura e morte è spesso una questione di dose. Come diceva Paracelso, di cui parleremo presto, tutto è veleno. Niente è veleno. È la dose a fare il veleno. Mitridate lo sapeva. Ci è solo voluto qualche millennio per scriverlo su un libro.
1: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Seconda puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24. 24 ore su 24. Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
6: L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici. Valpolicella e Bardolino. Dalla pianura fino al Garda, dalle colline alla Lessinia, dall'entroterra alla costa, la varietà geografica che presenta la provincia di Verona corrisponde ai sapori pregiati che i suoi vigneti sanno offrire. L'enogastronomia cambia di molto a seconda della zona. Di sicuro, se desiderate mangiare bene e bere ottimo vino, ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike, oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuol essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina, che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di Bardolino completa un quadro ricco in ogni singolo prodotto.

Soave. In questo lembo di natura, sulle colline orientali veronesi, si condensano secoli e secoli di storia. Una storia fatta di monumenti, ma anche di natura e di un vino famoso in tutto il mondo, il Soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini Soave e Recioto di Soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di Soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13 e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita, un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa, spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso. Anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali, culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva Garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e recioto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola e la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tai Rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura
presentano affascinanti e vari motivi di visita, in grado di aprire un mondo a parte, fuori dal tempo e dentro la natura più incontaminata. Il picco montuoso del complesso collinare è toccato dal Monte Lungo, con i suoi 445 metri, quindi abbastanza meno rispetto al Monte Venda Euganeo, che supera i 600. Ma le differenze tra i due gruppi di colline risiedono anche nelle forme e nella natura stessa delle rocce, che per gli Euganei è trachite, mentre per i Berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo, che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici iberiche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio. Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze. Vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corpo. I comuni coinvolti in questo itinerario del vino hanno molteplici motivi di fama, dal folklore, la partita a scacchi umani di Marostica, ai cibi. Si pensi per esempio al formaggio asiago, al baccalà alla vicentina di Sandrigo, all'asparago bianco di Bassano del Grappa o al celebre distillato che porta il nome del massiccio.

I colli euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col Monte Benda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei Colli Euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona è costellata, la natura di un vero e proprio parco regionale e la millenaria cultura del benessere delle terme. L'enogastronomia tiene magnificamente insieme tutto ciò. Da visitare nella zona sono il complesso termale con vasche e canali di epoca romana di Montegrotto, la seicentesca Villa Barbarigo a Val Sanzibio che ricrea scenari di fantasia col suo giardino barocco, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, la magia di Arqua Petrarca praticamente ferma al Medioevo, con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita, l'orientaleggiante fortezza del Cataio, il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la Rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compersi è anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese e che desidera capire i sapori, apprezzare l'attività meticolosa che sta racchiusa in ogni bottiglia insieme al suo nettare, calarsi nella quiete ambientale per vivere un'esperienza sempre nuova e sincera. E la strada del vino dei Colli Euganei soddisfa al meglio questa sete. Si tratta di un'area molto particolare dal punto di vista climatico e del terreno, di un ambiente dove il vino, dai classici Cabernet e Merlot fino ai locali Pinello e Serprino, ha un carattere ben riconoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca gioiosa e tamorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana Marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della battaglia e Santa Croce del Montello sono i centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi, più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike, lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie, oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il meritatissimo riconoscimento è stato proclamato in Azerbaigian con voto unanime della Commissione, che ha voluto premiare un paesaggio culturale e agricolo unico al mondo,
dove panorami mozzafiato e attività produttive, svolte rigorosamente a mano, si intrecciano armoniosamente.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200, San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi

0: completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto, affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Arrabbiarsi, poco e spesso, fa bene al cervello. Mentre covare rabbia costantemente o a lungo danneggia la nostra qualità di vita e anche la salute, qualche scoppio d'ira può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scacca Barozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su tre è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia dunque, da emozione momentanea, è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico, un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro Ira Funesta, Mondadori 2019. Quindi è impossibile non sperimentarla mai. Può scattare per ragioni varie, ma dipende sostanzialmente dalla percezione che abbiamo in un preciso istante di fronte a uno stimolo scatenante e dal significato che gli attribuiamo. La rabbia, essendo un fenomeno fisiologico, modifica il corpo, a cominciare dai lineamenti del viso e dalle sue espressioni. La rabbia ha insomma una faccia. E aspetto molto curioso, è la stessa qualunque popolazione si prenda in esame. Già alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Paul Ekman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare nel 2002 a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System. FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia è la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione. In particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti, in caso di rabbia, di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. Soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma del Messico, UNAM, hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali, per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, Non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi. Il rischio è quello di avanzare richieste destinate a restare deluse, che porteranno solo frustrazione e rancore. Capita molto spesso, spiega Maria Giovanna Luini, oncologa e autrice de La via della cura Mondadori 2020, che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore, una malattia grave o che abbiano dovuto fare i conti con un lutto, affermino con convinzione che non hanno mai provato sentimenti di rabbia. Ciò accade perché la rabbia costituisce un gigantesco tabù, sinonimo nella nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi, da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di Internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. Sta a te scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da scienzenotizie.it. Energia dal nulla. Scoperto un enzima che converte l'aria in elettricità. Di Angelo Petrone. Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, Questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. E gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora, i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica e hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia, per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, CryoEM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. Il laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Krupp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal Mycobacterium smegmatis. Altri batteri comuni hanno enzimi simili e possono essere coltivati in grandi quantità. Il che significa che abbiamo accesso a una fonte sostenibile dell'enzima. Aggiungono gli esperti, una volta che produciamo HUC in quantità sufficienti, il cielo è letteralmente il limite per utilizzarlo per produrre energia pulita, ha concluso Grinter.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. L'uomo di gomma. Sfortunato ma caparbio, Charles Goodyear non si arrese mai e portò fino in fondo la sua ricerca per rendere la gomma il materiale duttile e versatile che oggi conosciamo. Di Simone Cosimelli. Con la sua invenzione ha cambiato la vita di tutti, ma per difenderla e imporla si rovinò la sua. Perché tre cose era soprattutto Charles Goodyear, 1800-1860. Visionario, caparbio e sfortunato. Vissuto in un mondo, gli Stati Uniti, e in un'epoca, l'Ottocento, dove la storia del progresso si scriveva ogni giorno, Charles Goodyear mise a punto un metodo di lavorazione della gomma, la vulcanizzazione, che la rese elastica e iperresistente. Per intenderci, senza la sua scoperta non avremmo gli pneumatici, e chissà come sarebbe oggi il sistema dei trasporti, o anche le scarpe da tennis, e tante altre cose ancora. Nei primi decenni dell'Ottocento, seguendo l'esempio europeo, gli Stati Uniti importavano in gran quantità gomma naturale, grezza, dal Sud America, in particolare dall'area della foresta amazzonica. Quello strano materiale, ottenuto dalla pianta Hevea brasiliensis e dal suo lattice, un succo lattiginoso, a molti, una volta trattato, sembrò un prodotto dalle straordinarie qualità, impermeabile, duttile e in grado di migliorare utensili, abiti e tessuti. Utile per cancellare i segni di matita sui fogli di carta, dalla gomma si ricavavano anche elastici, stivali, berretti e bretelle. Nacquero le prime fabbriche. Tuttavia c'era un problema. La gomma era sensibile alle variazioni di temperatura. Con il caldo diventava collosa, appiccicosa e dall'odore sgradevole. Con il freddo invece compatta, fragile e inadeguata all'uso. Questo difetto rappresentava una grande limitazione, specialmente in un territorio come quello degli Stati Uniti, che dal punto di vista climatico comprendeva aree molto differenti. Le aziende così cominciarono a non vendere più gomma, subissate dai reclami dei clienti e colpite dall'insoddisfazione generale. Improvvisamente, un successo annunciato rischiò di trasformarsi in un rovinoso fallimento. Ma mentre la cosiddetta febbre della gomma, con tanti entusiasmi che aveva generato, sembrava alla fine, uno sconosciuto volle scommettere in senso contrario. Charles Goodyear. Nato nel 1800 a New Haven, in Connecticut, Charles Goodyear era il primo di sei figli. All'età di 25 anni, dopo aver sposato Clarissa Beecher, entrò in affari con il padre, che allora gestiva un negozio di ferramenta, si occupava di bottoni e vendeva attrezzi agricoli. Con la moglie poi decise di trasferirsi a Filadelfia nel tentativo di ampliare il commercio di famiglia. In quell'America, già investita dalla rivoluzione industriale, però, l'illusione della stabilità durò poco. Nel 1830 la società fallì e lo spettro della povertà bussò alla porta. Goodyear fu costretto a barcamenarsi, tirando avanti tra debiti e delusioni. E fu proprio in quel momento duro e tormentato che nacque il suo interesse per la gomma. Un interesse che non lo avrebbe più abbandonato. Iniziò quindi a raccogliere testimonianze, a leggere, a studiare, e si convinse delle potenzialità del materiale. Nel 1834, a New York, propose alla Roxbury Rubber Company, la prima azienda di gomma del paese, una innovativa valvola di gonfiaggio per salvagenti. Si sentì rispondere che per quel materiale presto non ci sarebbe stato più spazio negli States e che di fronte alla contrazione del mercato ulteriori investimenti non erano all'ordine del giorno. Goodyear non volle arrendersi e decise che lui stesso avrebbe risollevato le sorti della gomma migliorandone le caratteristiche. Tornato a Filadelfia, tutto si fece però più complicato e, a causa dei debiti, finì in prigione. Anziché arrendersi, chiese alla moglie di portargli in cella il minimo indispensabile per iniziare gli esperimenti. Una soluzione, pensava, doveva esistere e lui l'avrebbe trovata. Una volta libero, cominciò a provare e riprovare, sicuro di avvicinarsi sempre di più all'obiettivo, evitare che la gomma subisse alterazioni legate alla temperatura. Non fu facile. Ormai padre, per mantenere la famiglia, decise di disfarsi dei mobili di casa, lavorando ininterrottamente e spostandosi spesso alla disperata ricerca di finanziatori. Avviò una sua attività e in principio sembrò raggiungere il suo scopo. Il risultato, però, per quanto interessante, non fu soddisfacente. I nuovi creditori persero fiducia e per di più nel 1837 una grave crisi finanziaria lo lasciò sul lastrico. Prima andò a vivere in una struttura abbandonata a Staten Island, non lontano dalla ricca Manhattan, e in seguito si spostò a Woburn in Massachusetts. Furono anni terribili. Quasi ossessionato dai segreti della gomma, dovette sforzarsi in tutti i modi per superare gli ostacoli quotidiani. Ma non mollò e alla fine, dopo aver tentato con le sostanze più varie, capì. Combinando accidentalmente gomma naturale e zolfo su una

0: dopo tanti sacrifici, ce l'aveva fatta. Goodyear, all'epoca, risentiva delle fatiche e delle avversità sopportate e temeva addirittura di morire senza aver realizzato il suo sogno. Zoppicante, ma sempre pieno di energie intellettuali, aveva urgente bisogno di perfezionare il processo, brevettarlo e utilizzarlo su scala industriale. A causa di una reputazione ormai compromessa, però, aspettò 5 lunghi anni, muovendosi tra New York e Boston, prima di trovare capitali e opportunità. Solo nel 1844 ottenne dal governo il brevetto tanto agognato. Intanto, avendo diffuso la notizia e non essendo abbastanza scaltro, per lui era iniziato un calvario giudiziario. Dovette difendere la sua scoperta da chi, fiutato l'affare, se ne serviva senza riconoscergli i diritti. Gran parte del denaro ricavato così se ne andò in spese legali e inoltre, morso dall'indigenza, cedette alcune licenze commerciali, rinunciando a notevoli guadagni sul lungo periodo. La sua ultima delusione, poi, si consumò in Europa. Per far conoscere la gomma elastica, aveva infatti inviato prima del 1844 alcuni campioni nel Regno Unito con l'intento di vedersi riconosciuto lì il suo brevetto. Di quei campioni era entrato in possesso Thomas Hancock, ingegnere e grande imprenditore dell'industria della gomma, che nel 1843, bruciando sul tempo Goodyear, aveva registrato un brevetto per lo stesso processo chiamandolo vulcanizzazione, in onore del dio greco Vulcano. Goodyear lo accusò pubblicamente di aver sfruttato la sua idea in modo illecito. Per risolvere la questione, Hancock gli offrì metà del suo brevetto, ma Goodyear rifiutò e fu uno dei suoi più grandi errori. La contesa si trascinò per anni e, malgrado i forti sospetti, il furto ai danni di Goodyear non fu dimostrato. Nel frattempo, nonostante gli encomi ricevuti in occasione dell'Esposizione Universale di Londra nel 1851 e quella di Parigi nel 1855, Goodyear non si risollevò. Quando l'imperatore francese Napoleone III gli volle assegnare la Legion d'Onore per premiarlo, si trovava in carcere per insolvenza. Morì nel 1860 con 200.000 dollari di debiti. Per fortuna la famiglia, dopo tante difficoltà, inclusi molti lutti, poté vivere serenamente con i proventi del suo lavoro e un figlio, Charles Goodyear Jr., mise a frutto gli studi paterni per produrre scarpe da ginnastica. A riscattare il suo nome fu un uomo che con lui non aveva avuto rapporti, Frank Seiberling. Nel 1898 fondò in Ohio un'azienda di prodotti in gomma specializzata in pneumatici, oggi tra le più note in assoluto, e in suo nome la chiamò Goodyear Tire and Rubber Company. Così, ancora oggi, a 220 anni dalla sua nascita, il nome Goodyear è famoso in tutto il mondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA High Tech. Skype. L'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software

0: per odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online fanpage.it. Sei leggende su Napoli, tra miti, fantasmi e superstizioni. Dalla leggenda della sirena Partenope ai fantasmi che abitano Castel Sant'Elmo e la Pedamentina. Dal mito dei Munacelli alle maledizioni della Gaiola. Ecco le leggende su Napoli che forse ancora non conoscete. A cura di Ida Artiaco. Napoli, città di mistero e di leggende. Dai fantasmi che aleggiano in alcuni dei palazzi più famosi del centro storico, alle strane figure che vivono sottoterra, fino alle opere realizzate con l'alchimia. Ci sono tante storie legate al capoluogo partenopeo da raccontare anche ai bambini. La loro fama è diffusa dappertutto e sono numerosi i turisti che ogni anno decidono di vedere con i propri occhi i luoghi dove sono nati e si alimentano questi miti e superstizioni. A loro sono state dedicate anche opere letterarie, la più importante delle quali è proprio Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. Ecco allora le sei credenze su Napoli e i napoletani più conosciute al mondo. Il mito più famoso riguarda la nascita stessa della città di Napoli ed ha per protagonista la sirena Partenope. La leggenda di Partenope, che in greco significa vergine, è narrata anche da Omero nel dodicesimo canto dell'Odissea. Ulisse voleva ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, spinto dalla sua incontenibile curiosità. Queste erano solite attirare a sé i pellegrini in mare con la loro voce, per poi ucciderli. Avvisato però dalla maga Circe, l'uomo con i suoi compagni fece di tutto per non cedere a quella tentazione. Le sirene non accettarono quel rifiuto e si suicidarono schiantandosi contro gli scogli. Tra di loro, Partenope fu trasportata dalle correnti marine nei pressi dell'isolotto di Megaride, dove oggi sorge il famoso Castel dell'Ovo. I pescatori che ritrovarono il suo corpo cominciarono a venerarla come una dea, ma questo, una volta approdato sulla terraferma, si dissolse, trasformandosi nella morfologia della città, di cui divenne ben presto il simbolo e protettrice. Il suo capo sarebbe poggiato sull'altura di Capodimonte, mentre i piedi sono adagiati su quella di Posillipo. Napoli è una delle città con il maggior numero di credenze sui fantasmi nel mondo. Tra i luoghi da sempre considerati più infestati dagli spiriti ci sono i sotterranei di Castel Sant'Elmo e la cosiddetta pedamentina, cioè la piccola scalinata che fiancheggia la collina del Vomero su cui si erge la fortezza. Qui vivrebbe uno spettro vestito di bianco che si diverte a spaventare i visitatori dell'imponente struttura. Di notte, inoltre, si avvertirebbero dei lamenti sempre in questa zona. Secondo un'antica credenza, si tratta delle anime di coloro che volevano assalire la dimora reale e che venivano uccisi dalle guardie. I loro corpi venivano poi lasciati nei sotterranei per essere divorati dai topi. Storie simili ci sono anche sulla Pignasecca, sulla chiesa di Santa Chiara, dove fu uccisa Giovanna I d'Angiò, il cui spirito ancora si manifesterebbe ai visitatori, e sulla Basilica dell'Incoronata del Buon Consiglio, dove pare appaia, per invidia o per tristezza, solo alle nubili, il fantasma di una donna vestita da sposa, che morì di tisi poco prima del suo matrimonio. Sull'isolotto della Gaiola, dove oggi sorge l'omonimo parco naturale, meta delle giornate estive di cittadini napoletani e turisti, sorge un'antica villa abbandonata, appartenuta a personaggi noti, come Gianni Agnelli e Polghetti, che è tra i palazzi dei fantasmi più terrificanti della città. Secondo la leggenda, qui si troverebbe lo spettro senza volto di una donna. Per i pescatori della zona, si tratta dello spirito di una persona morta durante il naufragio di San Giorgio del 1911. Da quel momento, una serie di maledizioni hanno colpito gli abitanti della struttura circondata dal mare, con numerosi morti violente, bancarotte e rapimenti. Una delle opere più conosciute al mondo si trova a Napoli ed è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conservato nella Cappella San Severo, nei pressi della centralissima piazza San Domenico Maggiore. La storia di questa incredibile scultura di marmo, che rappresenta il corpo di Gesù a grandezza naturale, è però avvolta dal mistero. Secondo la leggenda, l'opera sarebbe stata frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto dal principe Raimondo di Sangro, proprietario della Cappella San Severo, famoso scienziato e alchimista. Questi avrebbe insegnato all'autore il processo di calcificazione del tessuto in cristalli di marmo, alla base dell'effetto realistico del velo, che ancora oggi è possibile ammirare. Napoli è una città che non si sviluppa solo alla luce del sole. Il suo sottosuolo è ricco di storie e leggende, quasi al pari della parte superficiale, grazie soprattutto alla presenza di cisterne e cunicoli di collegamento che si nascondono sotto i palazzi, anticamente utilizzate dai romani per far funzionare il sistema idrico del centro storico. Si narra che Napoli sotterranea sia abitata da strane figure, spiriti benevoli o maligni a seconda dei casi, denominati munacelli, letteralmente piccoli monaci. Niente folletti o gnomi, però. Si trattava probabilmente dei cosiddetti pozzari, una classe di liberi professionisti che si occupava della gestione delle cavità idriche, e che per questo sapeva ben destreggiarsi tra un cunicolo e l'altro, coperti da un elmetto e un mantello di lavoro che somigliava all'abito di un prete. Spesso, per risalire dal sottosuolo, giungevano nelle case del centro storico, dove ne approfittavano per fare uno spuntino, per rubare qualche oggetto di valore e per conquistare le donne del focolare. Le persone che cominciarono a nascondersi per scoprire l'arcano vedevano queste figure tozze e dalla fisionomia simile a quella dei frati francescani addentrarsi nelle loro abitazioni. Per questo cominciarono a chiamarli munacelli. Un altro luogo di grande fascino a Napoli è costituito dal cimitero delle Fontanelle, nel cuore del rione Sanità. Mistero e terrore si mescolano in quella che è una delle esperienze più strane che chiunque si fermi in città deve provare. Il sito, un ex cava di tufo, è caratterizzato dalla presenza di file di teschi, le cosiddette cape di morto, ordinati l'uno accanto all'altro. Qui sono conservati i resti di più di 40.000 persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa della peste e del colera. Negli anni successivi è nato il culto delle anime pezzentelle. Gli abitanti del quartiere adottavano un teschio e se ne prendevano cura andando a fargli visita in cambio di grazie. Una volta scelta la capa di morto da adottare, la si puliva e si poneva in una teca di marmo o in una scatola. L'anima del teschio prescelto e la persona che l'aveva adottato comunicavano attraverso il sogno. Il defunto chiedeva preghiere, elargendo in cambio grazie o numeri da giocare al lotto. Tradizione che continua ancora oggi. I teschi sono quasi tutti anonimi, tranne due: quello di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e quello di donna Margherita Petrucci, nata Azzoni. Quest'ultimo ha la bocca spalancata, come di chi sta per vomitare. Per cui si dice che la nobildonna sia morta strangolata da uno gnocco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia. Buon ascolto!

0: L'Iliade. Canto 1. Da 9 anni si combatte sotto la città di Troia. Da 9 anni greci e troiani si affrontano in una battaglia sanguinosa, senza che negli uni né gli altri riescano a conseguire una vittoria decisiva. Da 9 anni si muore combattendo. È un periodo di tregua questo, però i greci continuano a morire. Li uccide una malattia misteriosa alla quale non vi è rimedio possibile. È un chiaro segno della collera di Apollo, figlio di Giove. Perché tanta ira? Perché? Chiede Achille, re dei Mirmidoni, il più forte di tutti i guerrieri. Calcante, tu che sei sacerdote e indovino, spiegalo, perché Apollo ci perseguita? In che cosa lo abbiamo offeso? Si fa silenzio nell'assemblea dei principi greci e Calcante, con volto severo e fronte corrugata, dice: Apollo vuole punire uno di noi, che tiene schiava la giovane Criseide, figlia di Crise, che del dio irato è sacerdote prediletto. Crise è venuto qui, rammenterete, a implorare la liberazione della figlia, ma ha ricevuto un secco rifiuto. Per questo Apollo ci colpisce. Un mormorio accoglie queste parole e tutti guardano verso Agamennone, supremo comandante dei Greci. È lui che tiene schiava la bella Criseide, e dunque lui che, restituendola al padre, può placare l'ira di Apollo. Nessuno però osa parlare, nessuno tranne Achille, che dice: Re, fai la tua parte, rinuncia alla fanciulla.
1: Rinunciare? Replica sdegnato Agamennone. Io, il capo. Posso farlo, sì, ma a una condizione: che in cambio di Criseide mi venga data una schiava altrettanto giovane e bella. E io so dove andarla a prendere.
0: Pensi forse, chiede turbato Achille, a Briseide, la mia schiava?
1: Sì, è la dura risposta. E se non me la darai, verrò io stesso a prenderla.
0: Achille sente la collera ardere furiosa nel petto. A stento si controlla, a stento non mette mano alla spada. Dice fremente: Vuoi dunque fare questo? Vuoi togliermi quello che ho guadagnato combattendo? I troiani non mi hanno fatto nulla, non mi hanno offeso, eppure io li combatto. E per chi? Per te. Per te, cuore di coniglio, ho lasciato la mia terra. Sono venuto qui, rischio la vita solo perché un troiano, Paride, ha rapito la moglie di tuo fratello. Hai detto che l'offesa fatta a Menelao era un'offesa fatta a tutta la Grecia e ti abbiamo ascoltato. Siamo venuti sotto Troia. Abbiamo combattuto e io ho combattuto più degli altri. Così mi ricompensi ora. Nel silenzio, sbigottito, Achille continua. Bada, Agamennone, se mi toglierai Briseide, io non combatterò più. Tornerò con le mie navi e i miei soldati in Grecia.
1: Vattene, se hai paura. Combatteremo anche senza di te.
0: Ribatté Agamennone. Sembra per un attimo che Achille e Agamennone stiano per gettarsi l'uno contro l'altro. Nestore, allora, il più vecchio e più saggio dei principi greci, interviene severamente.
2: Calmatevi! Esclama.
0: Non capite che in questo modo favorirete i troiani? Agamennone, rinuncia a Briseide. Achille, rispetta il re. Sono parole sagge, ma cadono nel vuoto. Achille, sdegnato, lascia l'assemblea e torna al suo accampamento. Qui, poco dopo, si presentano 2 messi di Agamennone. Vengono a prendere Briseide. Achille non si oppone e ordina al suo più caro e fedele amico: Patroclo, porta fuori la fanciulla. E obbedito, pallido, guarda Briseide che piangendo si allontana. Passano alcuni giorni e una nave greca si presenta davanti al porto di Crisa. Ne scende Ulisse, re di Itaca, che solennemente riconsegna Criseide a suo padre.
1: Ecco tua figlia, Crise, dice. Ora chiedi ad Apollo di risparmiare i greci.
3: Glielo chiederò, Ulisse, risponde il sacerdote. Vieni ora, compiamo insieme i dovuti sacrifici.
0: Frattanto, Achille è travolto dall'ira. I suoi compagni non lo hanno mai visto così sconvolto. Ha avuto un lungo scoppio di pianto e ora vaga solo lungo la risonante riva del mare. Cammina per molto tempo, tremando e imprecando, Poi si rivolge alle onde.
3: Madre, madre, tu che mi hai messo al mondo, nel quale rimarrò per poco tempo ancora, ascoltami. Mi hanno offeso, madre. Mi hanno umiliato.
0: Grida e ancora singhiozza, e dal mare dove abita esce Teti, la sua divina madre. Turbata nel vedere il figlio in lacrime, gli va vicino. Creatura mia, chiede, perché piangi?
3: Tu sai perché, risponde Achille. Ti chiedo, madre, di aiutarmi nella mia vendetta. Sei una dea. Vai dunque da Giove, padre di tutti gli dei, e digli che sostenga i troiani, che dia loro la vittoria, in modo che i greci vedano che se io non combatto, non vi è per loro la speranza di vincere. Oh madre, ti prego, ascoltami.
0: Teti, commossa, promette di aiutarlo. Vola sull'Olimpo, il monte sacro dove gli dei si radunano, e supplica Giove di vendicare l'onore e il pianto di Achille. Giove ascolta accigliato. La lunga guerra lo preoccupa, come preoccupa e divide tutti gli dei. Alla fine mormora:
3: Teti, io nulla posso rifiutarti. Va bene. I greci pagheranno cara l'offesa recata a tuo figlio.
0: Canto 2. È notte. Tutti gli uomini e tutti gli dei dormono. Tutti tranne Giove. Dorme nella sua tenda Agamennone. Ed ecco che scendendo rapido dal cielo gli si avvicina silenzioso il sogno e gli sussurra all'orecchio:
3: Stai dormendo, Agamennone. Eppure comandi un esercito e una flotta. Ascoltami, è Giove che mi manda e che per mia bocca ti dice di non esitare più. Raduna il tuo esercito e muovi verso Troia. Combatti, vincerai. Così hanno deciso Giove e gli altri dei. La vittoria, Agamennone, è tua. Prendila.
0: Il sogno svanisce e Agamennone si desta profondamente impressionato. Gli dei dunque hanno deciso. Bisogna attaccare e subito. La vittoria è certa. Si veste, cinge la spada, prende lo scettro. Non può certo immaginare che Giove, inviandogli il sogno e incitandolo alla battaglia, vuole umiliare i greci, come ha promesso alla diletta Teti. Agamennone dunque manda a chiamare tutti i principi e narra loro il suo sogno.
3: Prepariamoci, dice, alla battaglia decisiva. Prima però, per provare i nostri soldati, dirò loro che la guerra è finita, che abbiamo perso e che non riusciremo mai a conquistare Troia e che perciò dobbiamo andarcene e lasciare il campo. Quando avrò parlato toccherà a voi. Ognuno trattenga i suoi uomini, li esorti alla battaglia ricordando che è in gioco l'onore di tutta la Grecia e che non si può accettare la sconfitta. Sono certo, conclude, che in questo modo tutti arderanno dalla smania di battersi e di vincere. E sono anche certo che, come mi ha detto il sogno mandatomi da Giove stesso, domani Troia sarà nostra.
0: Così dunque, poco dopo, tutto l'esercito greco si raduna in una grande assemblea. Quando Agamennone appare, si fa un grande silenzio.
3: Miei soldati, comincia il re, sono ormai passati 9 anni da quando siamo sbarcati qui, davanti a Troia. 9 anni. Non abbiamo vinto. E confesso d'aver perso la speranza di vincere. Basta dunque con la guerra. Alle navi, rassegniamoci alla sconfitta e torniamo in Grecia.
0: Un istante di stupore, come se i guerrieri non credessero a ciò che hanno udito. Poi dall'assemblea si alza un grido.
4: A casa! Si torna a casa!
0: E tutti cominciano a correre tumultuando verso le navi. In una gigantesca confusione, vengono tolte le tende, abbattuti i ripari. Già qualcuno sale sulle navi, che altri sospingono in acqua.
4: In Grecia! In Grecia! A casa!
0: Ulisse allora si fa avanti. Corre da Agamennone, gli strappa lo scettro e con questo in mano affronta i più prodi tra i capitani e i soldati.
3: Pazzi! Grida. Dove andate? Dove correte? Non capite che Agamennone ha voluto solo mettervi alla prova? Non capite che vi punirà se fuggite. Fermi, tornate. È in gioco l'onore della Grecia.
0: A queste parole, molti si arrestano rendendosi improvvisamente conto dell'atto di viltà che stanno compiendo. Sono molti coloro che scendono dalle navi e tornano verso il luogo dell'assemblea. Qualcuno però è deciso ad andarsene. E tra tutti, chi più grida e protesta è Tersite, l'uomo più maligno e brutto di tutti i greci.
5: «Ma che fate?»
0: dice, correndo su e giù lungo la riva.
5: «Perché vi fermate? Che vi importa di Agamennone e Menelao? Che vi importa dell'onore di Elena? A casa, torniamo a casa e lasciamoli soli, questi re che nulla valgono!»
0: Su di lui, sdegnato, si avventa allora Ulisse, colpendolo con lo scettro e rovesciandolo a terra. Tersite cerca di ripararsi dai colpi piagnucolando. I soldati attorno ridono e sghignazzano e dicono:
1: «Ulisse ha fatto molte cose belle nella sua vita, ma questa di chiudere la bocca a Tersite è la più bella di tutte!»
0: Ulisse sale su un podio e di là, rivolto ai guerrieri che tutti ormai gli si sono serrati attorno, grida:
1: «Greci, è vero, siamo qui da 9 anni. Ragione di più per tenere duro e combattere fino in fondo. A che saranno servite le nostre fatiche? Perché saranno morti i nostri compagni se ora fuggiamo? Avremmo solo mancato alla nostra parola e infangato il nostro nome. No, Agamennone, non ti lasceremo!»
0: Poi aggiunge: «Nessuno pensi di andarsene, se non dopo aver preso Troia, se non dopo aver fatto bottino, se non dopo aver vendicato l'onore di Elena e della Grecia. Ma», conclude minaccioso,
1: «se qualche pazzo vuole tornare, torni pure alla sua nave. Sappia però che in tal modo, anziché sfuggire alla morte, la troverà subito».
0: Nel silenzio dell'assemblea si fa avanti Agamennone.
5: «In nome della Grecia, dunque, amici, prepariamoci alla battaglia decisiva. Sì, la vittoria è nostra, mangiate ora. Poi affilate le spade e le lance, e ognuno raggiunga la sua schiera, i suoi compagni e il suo principe. Andremo all'attacco e non smetteremo di batterci fino a quando non saremo a Troia!»
0: Un urlo altissimo accoglie queste parole, e qualche ora dopo, in ordine di battaglia, i greci avanzano verso la città. Chi ha potuto ha fatto sacrificio agli dei, pregando di essere salvato dalla morte. Tutti, comunque, sono ben decisi a battersi e a concludere la guerra che dura da troppo tempo. Attraverso la pianura di fronte a Troia, vasta e verde distesa di campi attraversati dai fiumi Simoenta e Scamandro, l'esercito greco, in un risuonare di ferro, muove alla lotta. A Troia, intanto, si sta tenendo un'assemblea. Tutti i troiani sono radunati attorno al loro vecchio e saggio re, Priamo, parlando della guerra e di che cosa sembra più conveniente fare. Le discussioni sono interrotte da una sentinella che giunge dalle mura correndo.
6: «Re! Fratelli!»
0: grida.
6: «Arrivano i greci!»
0: È un attimo. Ettore, figlio di Priamo, il condottiero troiano, esclama balzando in piedi:
7: «Ognuno al suo posto! L'assemblea è sospesa! Pronti a uscire dalla città!»
0: Subito tutti corrono alle armi, mentre vecchi, donne e fanciulli salgono in fretta sulle mura pieni di ansia. Squillano le trombe, scalpitano i cavalli, si ordinano le schiere. E già si stanno aprendo le porte, perché Ettore vuole affrontare il nemico in campo aperto. A uno i reparti escono armati di lance e vanno a disporsi attorno alla collina Batiea, che sorge solitaria nella pianura. I due interi eserciti sono in campo l'uno contro l'altro. Mai si è visto un tale spiegamento di forze. Si annuncia una battaglia che potrà forse segnare la sorte della guerra. Manca però tra i principi un capitano, il più temuto e il più prode. Achille, ancora pieno d'ira, è rimasto nella sua tenda. Canto 3. Mentre i due eserciti si avvicinano, Priamo ordina che Elena lo raggiunga sulle mura. La bellissima donna per la quale tanto sangue è stato sparso obbedisce.
8: «Mi hai fatto chiamare, padre e re?» domanda. «Dimmi, che cosa vuoi?»
1: «Voglio che tu a uno mi mostri i capitani greci. Chi è quello dall'armatura risplendente che cammina davanti a tutti?»
8: risponde Elena. «E Agamennone, mio cognato, capo dei Greci. Chiede Priamo:
3: e quei due che guidano folte schiere chi sono? Uno è così grande da sembrare un gigante, l'altro è più basso, ma ha spalle più larghe.
8: Il primo è Aiace Telamonio, fortissimo e valorosissimo. L'altro è Ulisse, re di Itaca.
3: E quell'altro, nobile e fiero?
8: Chiede ancora Priamo. Turbata, Elena risponde: è Menelao, il mio sposo, al quale tuo figlio Paride mi ha rubata. Dalle schiere troiane in quel momento esce proprio Paride, colui che rapendo Elena ha provocato la guerra. È bellissimo nella sua lucente armatura e guarda spavaldo i Greci come se volesse sfidarli. Ma quando tra di loro vede l'alta figura di Menelao, la sua baldanza scompare. Si ferma, abbassa la lancia e torna tra i compagni silenzioso e pallido in volto. Ettore si è accorto di questo.
7: Paride! Esclama pieno di sdegno. Non hai vergogna di te stesso? Camminavi davanti a tutti e sembravi deciso ad affrontare i Greci da solo. Ma quando hai visto Menelao, le tue ginocchia si sono piegate e il tuo cuore ha tremato. Eppure è per te che combattiamo. Non devi scordarlo.
8: Ferito da queste dure parole, Paride risponde:
3: no, fratello, non lo scordo. Lo ammetto, ho avuto paura, ma è stato un momento di debolezza che è passato ora.
7: Ascoltami, andrò a sfidare Menelao a duello. Ci batteremo lui e io, noi soli, e decideremo così le sorti della guerra. Se vincerà lui, restituitegli Elena e sia finita. Se vincerò io, che i Greci se ne vadano.
8: Ettore ordina allora che tutti si arrestino, e obbedito. E i troiani si fermano ordinati a battaglia in un fragore d'armi e in un sollevarsi di polvere. Anche i Greci immediatamente si arrestano. Agamennone si fa avanti da solo.
9: Ettore!
8: Grida.
7: Perché vi siete fermati?
9: Volete così arrendervi?
8: Non sperarlo mai, Agamennone, replica Ettore.
7: Paride sfida tuo fratello Menelao a duello. La Grecia da un lato, Troia dall'altro. Chi dei due vince, segnerà le sorti della guerra. Accetti?
8: Agamennone accetta. E subito dopo, mentre i due eserciti restano immobili e silenziosi al loro posto, Paride e Menelao vengono l'uno contro l'altro. La guerra di Troia potrebbe anche finire adesso. I due si affrontano brandendo le lance. Il primo a colpire è Paride. Scaglia il giavellotto che sibilando sfreccia verso l'avversario. Menelao alza lo scudo e para il colpo. Poi scaglia a sua volta la lancia che si pianta nello scudo del nemico. Subito i due sguainano le spade e si gettano l'uno contro l'altro. Non si sente nel silenzio attonito che il rumore delle lame. Paride è più giovane e più forte, ma meno coraggioso di Menelao, al quale il desiderio di vendetta gonfia il cuore e raddoppia l'energia. Colpisce con tanta rabbia che la sua spada si spezza contro lo scudo di Paride. Un mormorio si leva dagli spettatori. Menelao è disarmato. Paride può ucciderlo facilmente. Ma ancora prima che il giovane troiano possa farsi avanti e colpire, Menelao a mani nude gli si avventa contro, lo agguanta per l'elmo e tira con tutte le sue forze. Paride cerca di reagire, ma il sottogola lo soffoca e la spada gli sfugge di mano. Menelao tira e tira ancora. Il sottogola si spezza. Il greco cade a terra con l'elmo vuoto tra le mani. Si rialza, raccoglie la sua lancia, con un grido balza avanti per trafiggere l'odiato rivale, ma non lo trova più. Paride è scomparso. Venere, la dea dell'amore e della bellezza. Venere che ha sempre protetto il giovane principe troiano, lo protegge anche in questo supremo momento. Lo avvolge in una nuvola di polvere e lo trasporta lontano. La lancia di Menelao si pianta nella terra. Non c'è dubbio, comunque. Il vincitore è il greco. Lo vedono bene i troiani, che in silenzio arretrano. Agamennone allora avanza e grida:
9: Greci! Troiani! Ascoltatemi! Lo avete visto tutti. La vittoria è di Menelao. Secondo gli accordi che abbiamo preso insieme, Ettore, restituisci Elena e torni la pace.

0: Canto 4. Mentre ciò accade nella pianura davanti a Troia, sul monte Olimpo gli dei sono nuovamente riuniti a consiglio. Dice accigliato Giove: Minerva e Giunone parteggiano per Menelao, ma si limitano a guardare e sorridergli. Tu invece, Venere, sei scesa a salvare Paride, che pure era stato sconfitto e meritava quindi la morte. Sono stanco di questa guerra, finiamola. Concediamo Elena a Menelao e sia finita. Subito Giunone ribatte: No, non voglio che ci sia pace fino a quando Troia non sarà distrutta. Ma che ti hanno fatto di male Priamo e i suoi figli da voler vedere distrutta quella città? Bada, Giunone, se tu vuoi che Troia svanisca, un giorno sarò io che vorrò vedere annientata una città che ti è cara. E sia, se vuoi, esclama l'inesorabile dea. Distruggi pure Atene o Sparta o Argo, mie dilette città. Non mi opporrò al tuo volere, ma tu non opporti al mio. E intanto facciamo in modo che la battaglia riprenda. Minerva sta a te, pensaci tu. Subito Minerva lascia l'Olimpo e scende a terra. Un istante dopo che Agamennone ha chiesto a Ettore che gli accordi presi siano rispettati. Assunte le sembianze di un guerriero troiano, Laodoco, la dea si avvicina a Pandaro, un abilissimo arciere che ben raramente sbaglia il colpo, e gli mormora: Pandaro, non esitare. Se ami Troia, se vuoi essere onorato e vincere da solo questa guerra, colpisci. Il momento è propizio. Guarda, Menelao è là, ancora solo, sul campo. Uccidilo con una freccia. Fallo e ne avrai gloria. La guerra finirà. Non esitare. Pandaro è un uomo d'onore e di coraggio, ma le parole di Minerva lo impressionano e lo scuotono. È vero, i patti sono stati presi solennemente tra Agamennone ed Ettore, ma varrebbe la pena di infrangerli se, con una sola freccia, si potesse chiudere la guerra e salvare Troia. Pandaro, non visto, incocca una lunga freccia nell'arco poderoso, prende la mira, tende la corda e la rilascia. La freccia, che saetta ronzando, trafiggerebbe il cuore di Menelao se Minerva, intervenendo fulmineamente, non la deviasse. Il dardo, quindi, colpisce il principe greco al fianco. Trapassa le borchie della corazza, si apre un varco nella fascia di cuoio, si pianta nella carne. Menelao lancia un breve grido, si piega sulle ginocchia e già il suo sangue arrossa la terra. Subito i greci lanciano tutti insieme un urlo di sdegno e di rabbia e si stringono brandendo le armi. «Tradimento! Tradimento!» gridano, e Agamennone si china sul fratello ormai a terra. «Chiamate Macaone, il medico, che accorra! E intanto prepariamoci, i troiani pagheranno per questo!» «No, fratello!» aggiunge vedendo che Menelao sta cercando di strapparsi la freccia da solo. «Lascia che sia Macaone a curarti! Non morirai per questa ferita e non tornerai a combattere!» Stanno accorrendo intanto altri principi greci, mentre tutto l'esercito comincia a muoversi minacciosamente. La battaglia sta per avere inizio. Un araldo intanto è corso da Macaone, figlio di Esculapio, grande medico. «Vieni, presto!» gli dice. «Menelao è stato ferito da una freccia. Devi salvarlo!» Macaone si affretta sul campo. Menelao giace a terra, pallido. Il sangue gli sgorga dalla ferita. Attorno a lui si sono stretti a difenderlo e a confortarlo gli amici. Facendosi largo tra di loro, Macaone si china, impugna la freccia saldamente e con uno strappo deciso la estrae. «No, non temere, Menelao», dice. «La ferita è meno profonda di quello che pensi. E come dicevo», aggiunge dopo aver tolto la corazza e la cintura del principe. «Ora ti medicherò».
1: «Il nemico avanza!»
0: grida ad un tratto qualcuno. I troiani si stanno muovendo all'attacco guidati da Ettore. Superato lo stupore, infatti, si sono riordinati per la battaglia. Avevano sperato certo che la guerra si concludesse con il duello tra Paride e Menelao. Non tutti hanno approvato quanto ha fatto Pandaro, ma poiché la freccia è stata scagliata, il sangue è stato versato e i patti sono stati violati, è chiaro che si dovrà combattere ancora. E si combatterà. Perché Troia va difesa a ogni costo, e per quanto Paride sia un guerriero dal cuore di coniglio, vale la pena battersi per una donna così bella come Elena. «Andiamo avanti, amici!» ha gridato Ettore brandendo la spada. «Il nostro destino è nella battaglia!»
2: «Il nemico avanza!»
0: A questo grido, Agamennone sguaina la spada lucente e, lasciando Menelao alle cure di Macaone, grida:
2: «Ebbene che venga! Non sarà certo ai troiani, traditori dei patti, che Giove darà il suo aiuto!»
0: Prima di salire sul campo da battaglia, cui sono aggiogati due splendidi cavalli scalpitanti, il re cammina davanti alle sue schiere e, passandole in rassegna, dice:
2: «È arrivato il momento decisivo, figli della Grecia! Qui si decidono le nostre sorti. Se vinceremo, entreremo a Troia. Se perderemo, i nemici arriveranno al nostro campo, daranno fuoco alle nostre navi e non avremo più speranza di tornare in patria. Ulisse, conto su di te. Idomeneo, re di Creta, sii forte in battaglia. Aiace Doileo, Aiace Telamonio, eroi. Se avessi altri capitani della vostra forza, la guerra sarebbe da tempo finita. Nestore, amico mio, combatti accanto a me. Diomede, sta ritto sul tuo carro e colpisci. Greci, andiamo. Avanti alla battaglia!»

0: Letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.
1: Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

0: siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
0: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina. E l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani